0: Tu vorresti questo, quello più forte. Tu vuoi solo sesso come antidoto alla morte.
1: Sei su Radio Rock Italia.

cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura. Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità d'una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Un'altra sera a casa a masticare noie e surgelati. La TV vomita vacui colori, la luce dei pensieri è spenta. Programmerò il mio umore artificialmente e scriverò un saggio su come perdere tempo senza sprecare nemmeno un minuto. Vieni a farmi compagnia a fiamma di carta. Perditi con me nel labirinto di un monolocale, a coltivare il miraggio di stare con i piedi per terra sopra il pavimento di un quinto piano condominiale.

0: fosse naturale, se le palle o col viso è molto la mezza, questa pista non bisogna avere più che dalle facce di solitario, danze c'è un senso per farmi, fulmine dentro la schiena.
1: Questa è Radio Rock Italia.

È tardi. È tardi.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Guarda che velocità. Io sto cadendo. Precipito. Rapido, sempre più.

0: Si ribeccarono qualche anno dopo, entrambi sbronzi dopo una festa, nella provincia dove erano nati, sempre la stessa, sempre la stessa. E tutte e due volevano parlare, ma intorno c'era così tanta gente che per paura di restarci male fecero entrambi finta di niente.
1: Sei su Radio Rock Italia.

stelle con te, vicino ad averle quasi in mano. Tanto che mi si bruciavano gli occhi, tanto che adesso non so chi sono. Forse saperti che ridi è semplice più di scappare. Magari non trovo le chiavi o le porte, o forse che voglio vedere.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Non riconosci neanche tuo fratello. Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto.

foglio e il sangue che hai sputato quando di non esservi.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi, ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno a tutti, mercoledì 29 luglio. Sì, stiamo arrivando alla fine, Stiamo arrivando a grandi falcate alla fine, ma siamo ancora qua. Giù dalle brande, io sono Marco Bosco, buongiorno. Questa è Radio Rock Italia. Sì, Lucio Dalla. Per un risveglio brusco, ma non troppo. Uno dei risvegli più belli. Insomma, mi piacerebbe molto essere svegliato da Lucio Dalla. Quindi, vai, così.
3: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

bella sera dei miracoli, che bello il risveglio. Allora, 3791 600 190, come al solito, per interagire con me. Oggi le notizie del meteo ce le fornisce il dottor Antonio Sanò e ci dice, che è il collega del dottor Tedici, ci dice che il sole è sorto alle 5:59 e tramonterà alle 20:30.

Il testamento per Appino alle 7:11. La luna. La luna leva alle 20:43, cala alle 5:30. Trattasi di luna gibbosa calante. È strozzapreti alla romana. Danno Suarez e Chef Rao. Chef.

0: Rock Sport.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Christian Bon, Christian Bon, Christian Bon.

0: State ascoltando
1: Giù dalle brande.
0: Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: E siamo arrivati al primo passaggio con il classico in alta rotazione. E in alta rotazione ci sta Frankie I Energy MC con Fight da Faida.
0: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Faida Faida, Frankie High Energy MC. Bene, a Roma oggi sarà una giornata prevalentemente serena e afosa. Novità, minima 26, massima 37.

lei ci crede ancora, Giulia è come me. Lei vive alla giornata, Vale invece no, non me l'ha mai perdonata.

Allora, entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno e caldo al mattino e al pomeriggio e poche nubi la sera. Durante la giornata di oggi la massima sarà registrata alle ore 14, sarà di 37 gradi, mentre la minima l'abbiamo registrata alle 6 ed era di 27 gradi. No, 26, 27 lo dava il mio scalcagnato scooter. 26.

I venti saranno al mattino deboli, provenienti da nord, tramontana, con intensità tra i 5 e gli 11 km orari. Moderati da ovest sud-ovest al pomeriggio, con intensità tra i 15 e i 33 km orari, mentre alla sera saranno deboli da ovest sud-ovest con un'intensità tra gli 8 e i 18 km orari. Insomma, vabbè, anche una giornata con una brezza leggera. Ci sono gli Asiab con Do You Wanna Be a Riot?

0: Sono le 7.36, sì, salutiamo gli Asiab con Do You Wanna, anzi Do We Wanna Be A Riot, e ora arriva Cosmo, ma intanto c'è la notizia più importante. L'intensità solare, la più alta, sarà alle 13 con un valore UV di 8.5, che come ormai tutti saprete corrisponde a 964 watt su metro quadrato. La qualità dell'aria che oggi respireremo è discreta.
1: Ho voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi, ritrovarmi. Magari avervi tutti qui vicino per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare. Ho voglia di non farmi più scappare. Capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano, questa gente,

E salutiamo anche Cosmo e facciamo un discorso più generale sul meteo, perché il caldo africano più potente dell'estate è arrivato, durerà perlomeno tutta la settimana, sì, perché dopo una breve tregua caratterizzata da condizioni climatiche piuttosto gradevoli, diciamo, il grande caldo africano è pronto a tornare sull'Italia, quella che insomma arriva e si preannuncia come l'ondata più potente dell'estate. Secondo le proiezioni attuali durerà almeno per tutta la prossima settimana. Eh sì, è proprio una grande nazione la nostra.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo. 7.47, sì. Primo passaggio novità, Iva Eva con Déjà Vu.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Viva Eva con Déjà Vu, è la novità. Insomma, si prospettano giorni difficili per gli amanti del fresco e delle temperature miti. Infatti l'anticiclone subtropicale, ormai una costante delle nostre estati, si sta nuovamente rafforzando sul bacino del Mediterraneo e nei prossimi giorni verrà ulteriormente alimentato da masse d'aria rovente in risalita dal Nord Africa. E quindi temperature prossime ai 40 gradi entro il weekend, si schianta.

Allora, parliamo un po' di questa nuova ondata di calore africano. La quarta della stagione prenderà il via già nella seconda parte della settimana, quindi da giovedì, domani 30, i termometri saranno protagonisti di una vera e propria impennata, con valori che potranno toccare i 40 gradi soprattutto al centro-nord. A rendere il clima ancora più opprimente contribuirà l'immancabile aumento dell'afa, che accentuerà sensibilmente la percezione del caldo.

Allora sarà il caldo più potente dell'estate, eh? A destare maggiore preoccupazione, tuttavia, non è soltanto l'intensità delle temperature, ma anche la diffusione e la persistenza di questa fase rovente dopo

0: tropicale continuerà infatti a dominare l'intero bacino del Mediterraneo e per osservare i primi segnali di un suo così cedimento sarà probabilmente necessario quantomeno la fine della prima decade del mese, quindi 10 agosto, mamma mia, e si potrebbe addirittura andare oltre, insomma sarà il caldo africano più potente dell'estate.
1: Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta. Non era mia intenzione, giuro, procurare un simile danno. Ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso, perché starti vicino adesso è tutto questo.

Allora, in perfetta così timing, perfetta rispetto della tabellina di marcia, quella che non sta scritta da nessuna parte, ma insomma fa parte un po' delle consuetudini, è passata la prima ora e abbiamo anche terminato la parentesi con il meteo, anche perché insomma dopo un'ora parlare di meteo, due palle, insomma parliamoci chiaro. Parliamo adesso di Striscia la Notizia. Sì, si va verso l'eliminazione dal palinsesto. Dopo 38 anni il TG satirico di Antonio Ricci non troverà più spazio sulle reti Mediaset, dopo quasi 4 decenni di inchieste sembra che sia destinato insomma ad uscire. Lo aveva già anticipato Pier Silvio Berlusconi. Cerchiamo di capire il retroscena di questa vicenda.

La musica del banco, non mi rompete, è un po' quello che deve aver detto Pier Silvio Berlusconi quando hanno fatto la riunione per i nuovi palinsesti. Ha detto: non mi rompete, Striscia la Notizia, me li cacciate. Sì, è perché insomma il format si avvia veramente verso la cancellazione. Dopo 38 anni il TG satirico di Antonio Ricci non troverà più spazio sulle reti Mediaset, come del resto aveva già anticipato lo scorso 17 luglio, quindi una decina di giorni fa, anche qualcosa in più, il sito di Dagospia. Per quanto riguarda Striscia la Notizia e Antonio Ricci, stiamo facendo tutte le valutazioni del caso. Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da dare, aveva detto appunto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Le dichiarazioni dell'editore avevano fatto immaginare un finale amaro, anche se al momento la notizia non è ancora ufficiale. La marcia di avvicinamento verso la fine del rapporto tra la trasmissione e Mediaset è già cominciata, non solo con l'assenza dal video e dai prossimi palinsesti, ma anche con una mossa social. Dal 25 luglio tutti i social di Striscia la Notizia sono stati tolti alla squadra di Ricci e presi in gestione direttamente da Mediaset. Questo non è un buon segnale. E infatti quello che ci segnala su X il giornalista Claudio Plazzotta: stoppati gli account di Striscia e la struttura di Ricci costretta ad andare in ferie. Le risorse social di Mediaset in agosto non possono sprecare tempo a seguire account di un programma che insomma non c'è più e col quale Publitalia non può monetizzare per accordi con Ricci, ha aggiunto il giornalista. Il programma ha salutato l'Access Prime Time nell'estate 2025 con il debutto a luglio della Ruota della Fortuna, che ha portato tra l'altro ascolti record. Mediaset aveva testato Striscia la Notizia in una fascia diversa, in prime time per 5 puntate dal 22 gennaio 26, aveva ottenuto in media 1.900.000 telespettatori con il 12.8 di share. Si chiude veramente un'epoca, un'era televisiva. Subsonica.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: State ascoltando
2: Giù dalle brande.
1: Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
3: 8 e 16, momento del classico. Si va a gasolio.
1: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

8:21, salutiamo anche Finardi. Parliamo del grandissimo business dei popcorn al cinema. La moda di questi contenitori speciali che ha aumentato ovviamente il loro contributo agli incassi delle sale del cinema. Prima Fabi Fibra però.

VIP in trip, Fabri Fibra. Eh sì. Allora, sono le 8:25. Per l'uscita al cinema di Odissea, nei cinema statunitensi sono stati messi in vendita due secchielli per i popcorn a tema. Uno riproduce il cavallo di Troia, l'altro la cinepresa IMAX con cui Christopher Nolan ha girato il film. Pensate cosa si sono inventati. Nonostante il prezzo elevato, quello a forma di cavallo, che costa $70, è esaurito sul sito della catena di sale cinematografiche AMC, la più grande negli Stati Uniti, che appunto li vende. E vai!

Allora, parliamo di popcorn, perché i popcorn sono da sempre una delle principali fonti di guadagno per i cinema. Ma io dico la verità, parlo per me, io non vado, non sono uno che va al cinema tutti i giorni, dico la verità, ma soprattutto non ho mai comprato i popcorn. Il loro contributo alla sostenibilità delle sale è diventato fondamentale soprattutto in tempi recenti. Costano molto poco, si possono conservare per lungo tempo e la loro preparazione non richiede una grande manodopera né sofisticate attrezzature. Inoltre, il ricavato delle vendite resta quasi interamente alla sala, a differenza di quanto succede con i biglietti, il cui prezzo include la quota che va ai distributori. Quindi, insomma, fare il contenitore dei popcorn un oggetto da collezione è una bella idea di marketing. Vediamo un po' che si sono inventati.

0: Quindi rendere il contenitore dei popcorn un oggetto da collezione permette quindi alle sale di venderne di più, aumentando ulteriormente i margini di guadagno. A febbraio AMC aveva detto che i dati dell'ultimo trimestre indicavano che quasi il 36% dei ricavi totali proveniva dal cibo e dal bere. Ci sono casi in cui questo dato rappresenta il 40 o il 50% dell'utile di una sala. Da qualche anno negli Stati Uniti è diventato piuttosto comune vedere secchielli personalizzati in vista dell'uscita dei film più attesi. È successo con molti film di supereroi come Spider-Man, Brand New Day, Superman e Deadpool e Wolverine, ma anche con Barbie e Toy Story. AMC stima che nel 2026 le vendite dei secchielli porteranno circa 100 milioni di dollari di fatturato, quasi il doppio rispetto a 3 anni fa. Cinemark, la terza catena del paese, ha invece detto che tra il 2024 e il 2025 le vendite di merchandising sono aumentate del 40% anche grazie a questi prodotti.
1: Io sapevo per informazione certa che ogni dolore con il tempo si sopporta. Non c'è ferita che rimanga sempre aperta e la memoria per fortuna spesso è corta, perché gli amici sanno sempre cosa dire. Tipo ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì ti sembra di impazzire, ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti. Così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro. Con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono, le donne sono tante, come negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, ma là che adesso beato te potrai rifarti.

Parlare di popcorn e dei loro contenitori, secchielli da collezione non sono una novità assoluta. Esistono da tempo nei parchi a tema, soprattutto quelli Disney, ma solo negli ultimi anni sono entrati stabilmente nei cinema. Il punto di svolta fu nel 2019, quando AMC mise in vendita un cesto che vendette tantissimo, a forma del personaggio R2-D2 per l'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Un altro secchiello per i popcorn che funzionò molto fu quello rilasciato in occasione di Dune parte 2, che simulava la bocca di un verme delle sabbie, una creatura immaginaria che faceva parte di quel film. In un

Salutiamo De Stradis con Appartengo al mare, lasciamolo sbagliare. Ora c'è Zucchero, poi andiamo al break. Madre dolcissima, ci sta sempre bene.

0: Buonasera, i titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: In Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mogli di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's all it is for this Wednesday night. I'm John Wilcox. I'll see you tomorrow.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: 8:48 in punto qui a Radio Rock Italia. Arrivano gli Stunt Pilots con Time of My Life.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: of My Life, Stunt Pilot, la novità. Sono le 8:51. Allora, continuiamo a raccontare un po' di questa nuova frontiera, i contenitori per i popcorn. Anche gli studios hanno iniziato a investire molto di più in questi prodotti, considerandoli uno strumento efficace per promuovere i film e attirare spettatori al cinema. La progettazione dei secchielli è affidata soprattutto a tre aziende specializzate, che sono Snap Creative, Golden Link e Zinc, che lavorano su licenza delle varie case di produzione. Gli studios, sì, infatti, gli studios, mi arrivano i messaggi intanto, gli studios concedono loro i diritti per utilizzare personaggi e marchi dei film e collaborano direttamente alla progettazione dei modelli. In alcuni casi partecipano anche i registi. Per esempio, James Gunn ha raccontato di aver discusso con il direttore creativo di Snap Creative alcune idee per i secchielli del prossimo film di Superman.
1: Attenzione, concentrazione,

Per i produttori è importante che i secchielli siano funzionali e possano essere usati facilmente per mangiare i popcorn. Direi, insomma, devono contenere i popcorn. Che funzione devono svolgere? Per molti acquirenti, però, questo aspetto è secondario. Vengono considerati soprattutto oggetti da collezione da esporre in casa. Per questo c'è chi li ordina online senza nemmeno andare al cinema e chi, quando si esauriscono rapidamente, prova a comprarli su eBay. Siamo alla follia. Cioè, uno compra il contenitore dei popcorn online senza essere stato al cinema per mangiare i popcorn in quel contenitore. Per ora il fenomeno è molto più evidente negli Stati Uniti, ma cominciano a esserci segnali anche in Italia, beh, ovviamente. A maggio, per esempio, in occasione dell'uscita del Diavolo Veste Prada 2, ci fu molta attenzione attorno al secchiello rosso a forma di borsa che veniva venduto in alcuni cinema, come dicono a Roma, a borza. In Italia, rabbrividisco, e questi prodotti vengono distribuiti soprattutto dalle grandi catene di multisala come The Space e UC Cinemas, e l'offerta è generalmente meno varia rispetto a quella statunitense, sì, perché insomma siamo imbecilli, però insomma in maniera leggermente inferiore. Per esempio, per Odissea ci sono dei secchielli personalizzati, ma non sono d'impatto come il cavallo di Troia o la camera IMAX. Si tratta invece di un grosso bicchiere nero con la scritta The Odyssey e sotto impressa una nave, molto più sobrio, diciamo sobrio ed elegante. Alcuni cinema però si stanno organizzando in autonomia, attenzione. Per esempio, il Victoria Cinema di Modena ha aperto un negozio fisico e online dedicato alla vendita del merchandising legato ai film che, insomma, vengono proiettati. Bravi quelli di Modena, del Victoria Cinema!

Ross Melnick, e voi direte chi è Ross Melnick? È un professore di cinema e studi sui media all'Università della California. Ha detto al Wall Street Journal che quella dei secchielli per il cinema è l'evoluzione più recente di una tradizione molto più antica. Attenzione, portarsi a casa un ricordo della serata al cinema. Un secolo fa poteva essere una fotografia promozionale di un'attrice. Beh, si portava via magari con l'autografo dietro, un autografo chiaramente stampato. Oggi è un contenitore dedicato a Barbie o a un altro grande franchise. Per Melnick questo cambiamento riflette anche l'evoluzione di Hollywood. Rispetto al passato contano meno le singole star e molto di più i grandi marchi e le proprietà intellettuali, cioè le saghe e i personaggi già conosciuti dal pubblico. Fino agli anni 20 del Novecento i popcorn erano uno snack popolare negli Stati Uniti, dove nel 1885 era stata brevettata la prima macchina trasportabile

Eccoci qua. Allora, le cose cambiarono con l'arrivo del cinema sonoro ed il progressivo allargamento del pubblico. All'inizio i venditori di popcorn continuarono a restare fuori dai cinema e alcune sale chiedevano agli spettatori di lasciare i sacchetti al guardaroba prima di entrare. Gli esercenti si accorsero rapidamente che venderli direttamente era molto conveniente perché assicuravano un buon guadagno a fronte di una spesa piuttosto bassa. Nel giro di pochi anni i chioschi entrarono nelle sale e la vendita dei popcorn diventò una parte fondamentale del modello economico dei cinema. Che sì, che bello! A parte poi che le buttano tutti per terra, che schifo, vabbè.

Cambiamo argomento. Sì. Di cosa parliamo adesso? Parliamo degli occhiali di Meta, i famosi occhiali, quelli che consentono di fare le riprese senza farsene accorgere. Vendono bene, ma razzolano male. In che senso? Vengono usati sempre più spesso per pubblicare video senza il consenso delle persone riprese. E ne ha parlato la stessa azienda. Vediamo un po'. Ora c'è Damiano, David, poi c'è il break e poi parliamo di questi fantastici occhiali.

0: Sport.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: 9 e 17, momento del classico Fotoromanza.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Allora, gli occhiali smart di Meta sono uno dei più sorprendenti successi dell'azienda degli ultimi anni. Nel 2025 ne sono stati venduti più di 7 milioni di paia, sono bei numeri, e sono particolarmente apprezzati da sportivi e content creator che li usano per fare riprese ovviamente con le mani libere. La loro diffusione però ha portato anche a un aumento dei video di utenti che li usano per riprendere altri senza il consenso di, appunto, di queste persone che vengono riprese a loro insaputa o per riprendersi mentre le importunano. Ai, non si fa. Il fenomeno si è diffuso abbastanza da spingere Instagram, azienda del gruppo Meta, a parlarne pubblicamente e a impegnarsi a moderare più severamente la pubblicazione di questi video, con la rimozione dei post e la chiusura di alcuni account. Se pubblicate contenuti che approfittano delle persone e le molestano, li rimuoveremo, lo ha detto il capo di Instagram Adam Mosseri sul suo profilo. Vediamo un po' questa posizione sostenuta da Meta nei social, come si è così articolata.

Risvegli bruschi, ma non troppo. Sentite come vi carezza Tosello, eh? Nonostante il titolo chissà cosa faccia così pensare nella rivoluzione. Un titolo che fa pensare un pezzo battagliero, invece è una carezza con il guanto di velluto. Allora, cosa ha detto Adam Mosseri, appunto il capo di Instagram? Lui ha detto: occhio, perché se fate i furbetti vi blocchiamo gli account, ve li proprio cancelliamo. Lui si riferiva ai cosiddetti pick-up artist o artisti del rimorchio, cioè influencers che condividono le loro presunte tecniche per avere successo con le donne registrando video mentre le abbordano, ovviamente a loro insaputa. Secondo il sito Business Insider non è chiaro quanti profili siano stati chiusi, ma almeno due account che pubblicavano contenuti simili non sono più attivi. Entrambi avevano più di 1 milione di follower e becca di questa. La decisione di Instagram è arrivata dopo mesi di accuse nei confronti di Meta di non fare abbastanza per limitare questo utilizzo dei suoi occhiali smart. Lo scorso marzo Wired raccontò, peccato Wired ha chiuso, era veramente un bel sito, era un bel giornale online, è stato anche cartaceo. Raccontò appunto di quella che chiamò l'ascesa del guardone con i Ray-Ban Meta, e cioè di come molte persone usassero questi dispositivi che sono prodotti da Meta in collaborazione con il gruppo italo-francese dell'occhialeria Essilor Luxottica, proprietario del marchio Ray-Ban, per fare scherzi di ogni tipo, burloni, ma anche per maltrattare addetti alle pulizie o persone che lavorano nei fast food. Siamo veramente una specie che deve estinguersi. Nella maggior parte dei casi le vittime di questi scherzi, che spesso degenerano nella molestia, non sapevano ovviamente di essere riprese. Alessandro Giovannini, Limbo.

E stiamo parlando degli occhiali, gli occhiali di Meta, che sono del tutto simili a normalissimi occhiali da vista o da sole, ma hanno una differenza fondamentale: una spia luminosa che si accende quando l'utente sta registrando. Allora voi direte, beh, insomma, si vede. No, questo segnale non è però sempre facile da notare e può essere coperto o nascosto. Come ha raccontato la giornalista statunitense Joanna Stern, online si trovano annunci di persone che promettono di rimuovere la spia per pochi dollari per chi vuole passare inosservato quando li sta usando. Meta ha promesso che disattiverà la registrazione nei dispositivi la cui spia luminosa viene manomessa, ma in realtà ancora questo non è mai successo. Il problema non è comunque limitato alla registrazione e alla pubblicazione di contenuti non consensuali. Lo scorso febbraio, un'inchiesta dei quotidiani svedesi Svenska Dagbladet e Göteborgs-Posten, perché Göteborg si dice Göteborg, questa è l'unica cosa che so, aveva svelato che i video fatti con gli occhiali di Meta vengono condivisi con dei lavoratori in Kenya che si occupano di descriverli ed etichettarli, la cosiddetta data annotation, per renderli utilizzabili nell'addestramento di modelli di intelligenza artificiale. Alcuni di loro hanno raccontato di aver avuto accesso a immagini intime e riservate degli utenti di Meta e delle persone con cui essi interagivano. È una cosa che mi fa rabbrividire. In seguito a questa inchiesta, Meta è stata denunciata con una class action, cioè un gruppo di utenti che avevano comprato gli occhiali dell'azienda anche perché erano stati pubblicizzati come progettati per la privacy. Me lo immagino, sai che privacy?

Festa! Fast Animals, Slow Kids! Qui a Radio Rock Italia, sono le 9.36 e ci stiamo avvicinando ai saluti. Continuiamo questo discorso sugli occhiali Meta, perché Wired già a giugno aveva svolto un'inchiesta tramite la quale si era scoperto che Meta aveva aggiunto segretamente del codice a una delle sue app per smartphone, Meta AI, che avrebbe reso possibile riconoscere una persona inquadrata con gli occhiali dell'azienda, avvertendo l'utente della sua presenza. Il giorno dopo la pubblicazione di quell'articolo, Meta aveva cancellato il codice relativo al servizio, che era detto internamente NameTag. L'insieme di scandali e inchieste giornalistiche su questi prodotti è diventato un grave problema per la reputazione di Meta e dei suoi occhiali, un prodotto su cui l'azienda ovviamente punta molto. Da alcuni mesi online gli occhiali smart di Meta vengono chiamati pervert glasses, ovvero occhiali da pervertito. Molto bene, una bella pubblicità. Qualcosa di simile successe tra il 2012 e il 2013 con il primo dispositivo di questo tipo, i Google Glass. All'epoca le persone che indossavano in pubblico i Google Glass furono ribattezzati Glass Holes, cioè l'unione tra occhiali e stronzi, eh? Occhiali degli stronzi, Glass Holes. Molto bene. Il sogno della crisalide, tutti esauriti.

la diffidenza verso questi occhiali, stiamo parlando degli occhiali di Meta, si sta diffondendo anche al di fuori dei social media. A inizio mese la cantante Lorde ha criticato gli occhiali smart, senza però menzionare direttamente Meta, dal palco di un festival a Madrid, tra i cui sponsor c'era Ray-Ban. Insomma, un successone. Il mese precedente l'influencer statunitense Livy Dune aveva pubblicato un video in cui si lamentava del fatto che alcuni suoi fan riuscissero a tracciare i suoi voli seguendola e registrandola quando arrivava in aeroporto. Molti di loro, ha precisato l'influencer, indossavano occhiali Meta per riprendere

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: Questo è
2: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
3: E siamo arrivati all'ultimo passaggio. Con le novità in alta rotazione c'è Lenore con 13.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Lei è Valeria Rocco, dice di avere un sacco di spazio, io invece ne ho pochissimo perché tra 9 minuti devo cedere qui la console a Dario Cecchettani. Valeria Rocco, conosciuta con il moniker di Lenore, ha pubblicato un disco l'anno scorso, si intitolava Per non aver commesso il fatto, e adesso ha dato alle stampe un altro lavoro che racchiude alcune demo, alcune versioni acustiche, insomma anche dei brani che non avevano trovato spazio nel primo disco. E lei dice di averlo, ma in realtà forse era troppo ottimista, in realtà non lo aveva. Questa si chiama 13, qui a Radio Rock Italia. Dai, allora stiamo finendo il discorso sugli famosi occhiali di Meta, gli occhiali con cui fare gli zozzoni. Allora, 2 giorni fa Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, molto informato sul mondo Apple, ha scritto che le polemiche sugli occhiali di Meta hanno cambiato i piani dell'azienda di Apple, e ovviamente da tempo al lavoro su un dispositivo simile. Inizialmente infatti Apple aveva intenzione di presentare i suoi occhiali smart quest'anno per metterli in vendita nel 2027, ma la presentazione è stata spostata al prossimo giugno. Ovviamente sentono puzza di bruciato e non vogliono fare un flop. Da ormai 10 anni Apple ha fatto della privacy dei suoi utenti uno dei suoi punti di forza, anche per distinguersi dalla concorrenza di Android e Google. E quindi, insomma, voi capite bene che entrare in un mercato così controverso come quello degli occhiali smart rischierebbe di compromettere questa immagine. Secondo Gurman, Apple vuole quindi assicurarsi di poter comunicare chiaramente al pubblico che i propri occhiali sono molto meglio di quelli di Meta, che oggi domina il mercato. Dai allora con Timoria, loro dicono che piove, ma qui di acqua non se ne vede l'ombra. 9:53 a Radio Rock Italia, giù dalle brande!

0: La musica dei Timoria qui a Radio Rock Italia alle 9.56. Io sono arrivato, sto per salutarvi. Vi voglio semplicemente ricordare che domani eccezionalmente al posto mio vi tirerà giù dalle brande il buon Vincenzino Pigliapoco e io tornerò in plancia per l'ultimo giorno della stagione, ovvero sia il 31 di luglio. Dopodiché ci così stringeremo la mano e ci abbracceremo per le meritate ferie. Adesso vi saluto, a dopodomani, ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Senti che botte in questa notte d'agosto. E Gesù Cristo forse è morto di freddo. Non riconosci neanche tuo fratello. Riconosco. Senti che botte in questa notte d'agosto. Sotto la giacca ci prendiamo di petto. E nelle tasche porta un porto d'armi nascosto. Ah, la mattina mi sveglio un po', mi preparo

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Buongiorno Chiara, la saluto, ce l'ho qua. Buongiorno Marco che se n'è appena andato. Buongiorno a tutte e tutti, che è uno dei claim più odiati da Marco Bosco. Ma sono le 10:03, questo è Marte contro e come sempre senza troppa fretta cercherò di mettere in ordine le idee. Oggi è mercoledì, quindi mercoledì torbido, parlerò un pochino del podcast, ma soprattutto parlerò della serata di ieri degli speaker di Radio Rock Italia. So che più di uno è all'ascolto, è stata una serata molto divertente, contraddittoria e a tratti torbida. Non so se è stato più torbido l'argomento sui divanetti o se è stato più torbido il momento del conto, di andare a pagare il conto. Quindi vediamo quello che succederà nella giornata di oggi e poi la Fanta intervista come ogni mercoledì, oggi Ornella Moroni. Nel frattempo, siccome devo partire seguendo delle regole, mi vado a coccolare un pochino insieme a voi con questo meraviglioso pezzo di Vasco Rossi, tra l'altro dall'album che è Siamo solo noi. Non c'è un pezzo più bello dell'altro, che è Brava, ognuno se la dedichi, vai.
2: Sei accorta di me,

0: L'ho recuperata, l'ho recuperata, senti qua.
1: Ah, regà, son Marter, più figo d'Olimpo.
0: Esatto.
1: Non sapete che bella che è la luna vista da dietro.
0: Questo avviene nei giorni del...
2: Ragazzi, sto arrivando!
0: Come si dice, della Caldarola, quando sono...
3: Ma quanto è bello Marte Conte.
0: È bello, è bellissimo.
4: Mandami in vocale, dai.
0: Lo sto per mandare, tutto a posto. Amico delle guardie, questo è il momento più alto della mia trasmissione.
2: Buongiorno Marte Conte,
0: buongiorno. Buongiorno, siete tutti. Quindi va bene.
5: Forza un po', oh, Darione, che te porto a pranzo fuori. Dai, Dario, Marte contro, dai.
0: Va benissimo. Allora, Radio Rock Italia sulle frequenze classiche. Vengo a ricordare il sito in tutto il mondo, RadioRockItalia.it, l'app per sentire sia Radio Rock che Radio Rock Italia. La scaricate dal vostro store di riferimento iOS e Android, molto semplice, Radio Rock. Siamo in FM 96.6 su tutto il litorale, in DAB Plus nella vostra macchinetta nuovissima, quindi non è una cosa complicata, è un anno che ve lo dico, c'è l'FM, c'è il DAB, semplicissimo, e per Roma e provincia. Invece, ormai l'avete già imparato, siamo anche in TV, per cui tastino rosso della vostra interattività, della vostra digitale terrestre, della vostra televisione, canale 833 Super 6, cioè Radio Rock TV, e potete seguirci quindi anche da là. Oggi è il mercoledì, quello un po' torbido, quindi chiacchiererò appunto di quello che è successo ieri, di quello che sta uscendo sui social per quanto riguarda il Torbido Podcast e la fante intervista a Ornella Vanoni. Rientro dal break con il classico, come ogni giorno allo scoccare del quindicesimo minuto dopo la prima ora, la seconda ora e la terza ora, e sapete già che invece uscire dal break delle 10:45, 11:45, 12:45 vorrà dire classico.

po' una poesia di prima mattina. Venerus, calibro 35 e Mace, 10 e 14. Allora, io prima di entrare nei meandri della trasmissione, quindi proprio dei dettagli del torbidume, vi dico solo il palinsesto così al volo. Oggi è mercoledì, Marco Bosco va buttate e buttati, Marco, giù dalle brande. Poi io fino alle 13 con voi, Dario underscore c underscore underscore 24. Dalle 13 alle 15 quelli del Febra, anzi quel Lux, perché saranno due invece di tre, un augurio al nostro Androlone. Dalle 15 alle 17 Fex Alta Fedeltà, dalle 17 alle 20 io sono l'eletto Emanuele Guzzardi, da non perdere come sempre. E questa sera la splendida Sara K, e un saluto a Giulietto che ieri è stato con noi al tavolo con la sua Siamo Solo Noi. Nel frattempo, come previsto, il break delle 10 e un quarto e torniamo con il primo classico, Stay With Me. Rock Spot.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita sul pianeta torbido abbondante, soprattutto il mercoledì, è il momento del primo classico. Loro sono i Ministri con la loro Spingere.
3: Disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Devi spingere, devi spingere, tutta la vita spingere questa società della performance, performance. Oh, questa è la base del mercoledì torbido, non smetterò mai di dirlo, è un anno che ve lo dico. Queste sonorità che sentite qui sotto sono la base di Daniele Frenetic e di Orange, che hanno appositamente creato questa base per il nostro progetto Torbido Podcast, ma che poi io muto qua in radio, ma in realtà sono anche gli autori della base di Marte Contro e della sigla di Marte Contro, di me ne fregio. Vabbè, allora, Torbido Podcast, che cos'è? Lo ricordo ogni mercoledì, Giovanni Seddaio ormai lo conoscete tutti, è il nostro host che, diciamo, modera un tavolo dove ci sono io insieme a lui principalmente, e poi a giro abbiamo una compagna di viaggio, abbiamo avuto Bob per quasi tutta la prima parte della stagione, Raffaella per arrivare fino all'ultima puntata della prima stagione, e poi c'è l'ospite a giro. Abbiamo visto tante persone, sono venute anche qui ospiti in radio, e sta per uscire l'ultima puntata di Torbido Podcast, che vedrà come ospite graditissima al tavolo Silvia Soprano, attrice hard italiana romana di Ostia, con un'esperienza ormai quinquennale nel settore, e insomma sarà una puntata più torbida delle altre, ma non vi credete poi tanto, anzi abbiamo fatto puntata con Susetto il Duro di seconda stagione lunedì scorso, mi sto riprendendo soltanto adesso. E invece la cosa che mi preme dirvi è che da agosto inizieremo a pubblicare sui nostri social Torbido _ Podcast, cominceremo a pubblicare gli oggetti in asta, cioè gli oggetti che gli ospiti di volta in volta hanno portato per appunto partecipare a questa asta di beneficenza, che ci permetterà di dare qualche soldino, non vi pensate grosse cifre, ma sono quello che ci riusciamo. Qualcuno ha portato l'anima, qualcuno la vuole indietro, sentiamo che ne pensa Renato Zero.
1: Uno con un sorriso addosso mi dice: giochiamo insieme, dai.

ritmo torbido permette questo nostro rilassarci. Renato Zero, qualcuno mi renda l'anima. Allora, dicevamo, più di qualcuno ha lasciato l'anima al tavolo di Torbido Podcast, perché hanno portato cose, insomma, significative della loro esperienza professionale, artistica, umana, da mettere appunto all'asta. Quindi diciamo che penso intorno a agosto, settembre, prima che finiremo di editare le prime puntate della seconda stagione, avremo modo, avrete modo di vedere sulla pagina di Torbido Podcast prima tutti gli oggetti, poi un oggetto o l'altro, qualche contenuto che spiega un po' l'asta, ma è un'asta popolare, a libera offerta, non vogliamo avvalerci di piattaforme che vadano ad arricchire dei sistemi già ricchi di sfruttamento anche della beneficenza. Quindi sarà un circuito molto torbido podcast, per cui noi raccoglieremo pochi, quei pochi spicci, ma decideremo di andarli a portare brevi manu, come si dice, effettivamente a chi magari ne ha bisogno, potendoli quindi poi aiutare rispetto a una difficoltà irrisorio, cioè non vi aspettate che noi raccogliamo 1 milione di euro e li doniamo a Teleton, per intenderci, cioè una cosa un po' più blanda, al baretto sotto casa, vai.

come il sangue per i vampiri, Drunken Masters di Old Skull. Qualità, qualità come quella appunto di Torbido Podcast. E già qualcuno tipo Alessandro, buongiorno, buongiorno Liana, buongiorno Irene, buongiorno Vince, buongiorno a tutti quelli che stanno chiacchierando con me, soprattutto sul mio WhatsApp, momentaneamente 3791-600-190 è in manutenzione, ma non vi preoccupate che lo stiamo recuperando. E allora è il momento di entrare un po' nel torbido di questa grande festa che è stata fatta ieri dopo una stagione intera. Sapete quando si fa la festa di fine anno, quella alla fine delle medie, dove appunto ci sono gavettoni e quant'altro? Io l'ho fatto già ieri qua con gli ultimi messaggi, ma ieri è stata proprio la celebrazione totale della vera fine dell'anno, di questa stagione che finirà venerdì per quanto riguarda il palinsesto di Radio Rock Italia. E abbiamo tirato fuori questo aperitivino in un posto tra l'altro vicino alla radio, quindi comodo più o meno per tutti, tranne che per... anzi facciamo un gioco, aspetta dammi un secondo, Allora, siccome non voglio fare nomi, soltanto gli ascoltatori più attenti capiranno di chi sto parlando. Allora, abbiamo appunto scelto questo posto vicino, comodo per tutti, tranne per è quasi weekend, che è venuto con i mezzi e ha dovuto quindi raggiungerci intorno alle 8.20, 8.40, quando i giochi erano già fatti, insieme ad un sospettosissimo pandino di giovedì gnocco, e sono arrivati in ritardo quando in realtà giù dalle brande era già bello andato. E quando Chaos Control stava cercando di rimettere in ordine un po' le cose, e soprattutto quando Giulio, quello è l'unico che posso nominare, il piccolino del Siamo Solo Noi, aveva già rovesciato due birre e dipinto quattro pagine intere di disegni di dinosauri, però insomma, e poi è arrivato Marte Contro, vedendo parcheggiare proprio in quel secondo Very Valentina, che è l'unica di cui il nome è nel programma. Va

Allora, è un po' cattivella l'onda che stiamo cavalcando e quindi nella doppietta delle 10:37 io continuo con un po' di questo tipo di musica, che ci piace anche perché siamo pur sempre fucking Radio Rock e quindi io poi vi metto cose di Ornella Vanoni tutta la puntata. E invece così sarà. Passo quindi dai Lacuna Coil del Nord Italia alla Dispoli, non ve lo immaginavate mai che gli Acrom venivano da

No, allora a un certo punto poi come si chiama? Fammi andare a vedere. A un certo punto Alta Fedeltà e uno del Febbra, posso dire noi, e compagna, anzi, che saluto per la pazienza di essere stata insieme a noi, insieme a Chaos Control, e con un troppo italiano, un po' attonito rispetto alle cose che si diceva, ma mai quanto è la questione di qualità, insieme a Marte Contro, hanno cominciato ad affrontare un discorso fuori sui divanetti che aveva veramente del torbido. Per questo ho detto, ragazzi, domani io ci faccio la trasmissione, perché abbiamo cominciato a parlare di bisogni fisiologici, di come lo fanno le donne, di come lo fanno i maschietti, soprattutto poi, siccome noi maschi siamo sempre un po' più bambini, sai, il bambino che si diverte a dire cacca puzza, quindi insomma quelle cose a noi ci fanno ridere, e abbiamo approfittato un po' dell'alcol per aprirci sulle tecniche di minzione legate all'erezione del mattino, che è una cosa comunque effettivamente fastidiosa. Adesso vi direi 3791 600 190 per dirmi le vostre tecniche, però si è aperto un dibattito tra chi andava seduto con una leva per tenere poi in considerazione il getto, oppure chi in piedi con un'inclinazione per poter naturalmente porgere il flusso diretto in un modo tale che non andasse fuori dal vasetto. Sai quando si dice non farla fuori dal vasetto? Vabbè, io vado avanti con questo argomento perché so che mi stanno ascoltando molti dei miei esimi colleghi, e intanto però continuo a cavalcare un po' di onda dura qui a Radio Rock.

0: Rock Sport. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questo è
1: Arte Contro.
0: C'è vita sul pianeta torbido.
2: 46 minuti trascorsi dopo le 10, è il momento della prima novità per oggi. You be flu, be free now.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Tornano con questo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce complete e completate dal musicista. Gli Uppi Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano 92.000, nati ad Ancona a metà degli anni 90, sono stati capaci di farsi valere anche all'estero ben prima dell'esplosione mainstream dell'indie pop, quindi prima di sti ragazzi, Calcutta, Gazzelle, Willy Peyote, stavano tutti in cameretta. Allora, innanzitutto ringrazio Alta Fedeltà che mi dice che sono una persona pessima. Sì, perché lì la cosa che ho notato di più durante quella discussione è stata l'omertà dei maschi. Quando io ho citato la famosissima frase, non mi ricordo di chi, che cos'è la coscienza è quella voce che ti avvisa che qualcuno ti sta vedendo, e hanno un po' negato, e quindi hanno dichiarato che loro si lavano sempre le mani dopo essere andati al bagno. Io invece ho candidamente detto, essendo portavoce del Torbido Podcast, che no, se non ho la certezza che qualcuno mi vede, magari ecco, questa lavata le mani non la facciamo. E credo che nei bagni dei maschi ho visto tante volte gente uscire diretta senza lavarsi le mani, oppure fermarsi a lavarle solo perché ero entrato io. Quindi insomma, poi omertà dall'atto della minzione siamo passati poi invece ovviamente alla... che hai fatto con la cosa grossa? Sì, la cosa grossa. E ho scoperto delle tecniche, delle tattiche. E addirittura qualcuno, mi sembra Chaos Control, ha parlato di panchetti uscendosene. Ma lo usate voi il panchetto? Il panchetto per che cosa? Ha spiegato che la posizione delle gambe rialzata pare sia un aiuto, un coadiuvo alla forza di gravità, e che quindi permette di liberarsi più agevolmente. Sono rimasti tutti basiti nell'ordine, appunto, come dicevo, Alta Fedeltà, Chaos Control, quelli del Febbra soprattutto, dal fatto che io questo esercizio ginnico della liberazione lo faccio almeno un paio di volte al giorno, di cui

0: 29 luglio dalla ridente capitale piena di caldo, 47 gradi.
1: Eh sì.
0: Un saluto per il finale di stagione che mi sono dimenticata di mandare martedì.
1: Ieri
0: e recuperiamo oggi. Ciao a tutti, grazie
1: ciao,
0: Dario.
1: Ciao Megers, perché poi lo so che si sta parlando di te, lo sanno ormai tutti. Allora, la serata è scorsa serena, leggera e senza troppi intoppi, fin quando giù dalle brande non ha, come dire, alzato un po' troppo il gomito e quindi perso il conto delle bottiglie di vino, tolti quegli argomenti meravigliosi che abbiamo affrontato, ma si è fatta anche una discussione con quello del Febbra sul capitalismo, lo sfruttamento del lavoro, anche con il contributo anche di storie, di aneddoti rispetto al suo altro lavoro, appunto, di Alta Fedeltà, e abbiamo insomma fatto anche discorsi interessanti. Però poi è arrivato il singolarissimo momento del conto, e devo dire che è stata una scena che veramente erano tanti anni che non vedo, forse dalla festa delle medie, e è quasi weekend, ha posto subito le regole rispetto a quello che aveva consumato e quello che aveva poi dovuto avere il diritto di pagare o meno. Si è cercato di fare prima alla romana, poi c'è stato un suggerimento da parte di Marte Conto di fare il vento. So se tutti all'ascolto, tutte e tutti voi all'ascolto, tanto per dare fastidio a Giuda Lebrande, sapete che cos'è il vento. E diciamo che eravamo le macchine parcheggiate lì davanti, per cui veniva abbastanza facile. Invece no, ci siamo avvicinati al bancone, abbiamo cominciato una singolarissima disputa con i proprietari del posto per capire come dividere questo conto, scorporando prima le bottiglie. Ma il gin tonic li scorporo, la birra la scorporo, o soltanto le bottiglie di vino? Lo scorporo? Dico se...

cazzo, che non è uno degli argomenti che sono stati affrontati ieri da Alta Fedeltà e dal Fuori Comfort, no, è il nome dell'artista che abbiamo appena ascoltato con questa società, insomma mi sto sintonizzando su queste tematiche. Ora, insomma, il Colt a un certo punto scorporato da bere, devo dire che la verve di Giuda Le Brande ha preso il sopravvento e che quindi Marte Conto e Giuda Le Brande hanno assolto il dovere da più anziani, ecco, di pagare la bibendas. Dall'altra parte poi si è fatto alla romana, quindi è venuto fuori questo conticino, ci sarebbe il conticino, ah, Ronne Piperno, il conticino, e quindi a quel punto è venuto facile una quota simbolica di 25 euro, fino a che non ci si è imbattuti nel turno del pagamento di è quasi weekend, che invece ha fatto notare che in realtà il consumo, data la chetogenica che aveva diciamo messo a segno sul tavolo, non poteva essere quantificato in quella quota, e quindi si è dovuto rimettere tutto in discussione. E è andata talmente per le lunghe la situazione che non so per quale motivo a un certo punto qualcuno, diciamo io, ha proposto che si rimanesse lì a bere, e quindi all'incirca, così per buttarla là, Velvet, furbissima o furbissimo, non lo so, Chaos Control, Marte Contro, la questione di qualità e anche un pezzettino di Megahertz, fino a un certo punto si sono fermati. L'unico che a bere ancora ulteriormente altri Moscow Mule, Gin Tonic, Gin Water nel caso di Marte Contro. Siamo rimasti così a parlare un po' di cose tecniche e anche nostalgiche della radio. L'unico che è andato via puntuale è stato, non posso dire il nome, ma diciamo il nome, ma non troppo, che essendo neo maritino ha dovuto scappare dalla mogliettina. Sì.

0: pongo un quesito.
1: Occhio.
0: Può piovere per sempre?
1: Beh.
0: No. Ma a giorni alterni sì, mannaggia
1: Ah bravo, abbiamo parlato pure di questo, della cadenza della bestemmia, e sempre puntando giù dalle brande come esempio, sia per età, sia per insomma capacità di stare al mondo, di provenienza, perché essendo toscano, anche se ogni volta che gli è stato detto sei toscano, ci sono nato a Roma, sono nato a Roma, poi non si è capito perché sei dell'Inter. Comunque dicevo di non troppo lì, che appunto è neo sposino, è dovuto tornare a casa, dice devo tornare a casa perché già che sono uscito, e insomma dall'alto dell'esperienza dei pluridivorzi di più di qualcuno, gli è stato detto sei solo all'inizio di tutto questo. Però è stato divertente, è stata una serata veramente divertente, la rifaremo, non lo so, sicuramente andremo in un altro posto, perché so, ieri ci siamo distinti per rissosità, ecco, diciamo così, rissosità, per usare un termine edulcorante. Allora, 11.03, io devo iniziare ad entrarmi invece nella Fanta intervista e quindi cominciare a ragionare un pochino su quello che è... Ah, nel frattempo saluto Davide che da Genova mi dice come si dice a Genova, bei discorsi del Belino, che si può dire quando si parlava della posizione della menzione dell'uomo al mattino post erezione mattutina. Si può dire, siamo in fascia protetta, ma ormai siamo in vacanza, quindi è in vacanza pure la censura. Allora, devo entrare quindi nei meandri della Fanta intervista. Come sempre ho preparato un po' di paginette, di articoli e qualche video su YouTube della fantastica Ornella Vanoni. Non mi è venuto il dubbio fino all'ultimo se l'avessi già Fanta intervistata. In realtà avevo parlato di lei quando ci ha lasciati Gino Paoli, che insomma è una figura molto molto legata a lei, quindi avevo parlato di lei attraverso Gino. Invece oggi vado proprio nei meandri della nostra Ornellona nazionale. Faccio via

delle tue Ornella Vanoni, sono le 11.08, Radio Rock Italia, Marte Contro ancora con Dario fino a l'una oggi. Domani vi ricordo non ci sono, quindi niente giovedì di cucina, ma tornerò venerdì per la vera puntatona finale, quindi di saluti e tutto, con il quinto quartiere e soprattutto le richieste, una puntata un po' folle così di richieste, e contravverrò a tutte le regole possibili e immaginabili della radio. Allora, Ornella Vanoni nasce a Milano, perché anche tu sei nata a Milano, nasce a Milano come Chiara il 22 settembre del 1934 e muore dove? A Milano il 21 novembre del 2025, ce lo ricordiamo benissimo. È stata una cantante, attrice, conduttrice televisiva, considerata tra le interpreti più celebri della musica italiana. Ha iniziato la propria carriera negli anni 50 attraversando oltre 6 decenni di attività, tra l'altro l'ultimo decennio di attività è stato quello che l'ha portata poi a diventare quasi un meme grazie alla tecnologia di oggi, ai mezzi di comunicazione di oggi. Nota per la sua versatilità interpretativa, ha spaziato dalle canzoni della Mala al pop d'autore, approfondendo la musica brasiliana attraverso collaborazioni prestigiose, lavorando inoltre con diversi musicisti dell'area jazz. Ha pubblicato più di 100 lavori tra album, EP e compilation, e si stima che abbia venduto oltre 65 milioni di dischi durante la sua carriera. Ha partecipato 8 volte al Festival di Sanremo come concorrente, e tra i riconoscimenti più importanti e prestigiosi ha ricevuto diversi premi dal Club Tenco. Allora, abbiamo parlato di musica brasiliana, di collaborazioni eccellenti, e allora la parto così, con Senza Paura di Ornella Vanoni, insieme scusate, a quel mostro di Toquinho, Senza Paura. Ne passerò 2-3, non esageriamo, vai.

0: sono anche intonato. Ah, anche poeta. Allora, senza paura, Ornella Vanoni e Tocchigno che sta... brano che ha aperto un po' la fanta intervista a Ornella Vanoni. Allora, figlia di un industriale farmaceutico, Nino Vanoni, e di Mariuccia. Ma Mariuccia è il nome di battesimo, la chiamavano Mariuccia, detta Mariuccia. Vabbè. Dopo aver studiato dalle Orsoline, chi l'avrebbe mai detto, frequentò diversi collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra con il desiderio di diventare estetista. Quando faccio le fante interviste, cioè approfondisco un pochino i meandri biografici degli artisti, scopro cose fantastiche. Allora, noi abbiamo adesso in mente tutti gli ultimi, appunto, meme, sono diventati meme le sue partecipazioni anche da Fazio, comunque un po' in televisione e sui social, tantissimi meme, e sai le storie che si fa i cannoni, le cose così divertenti, e vai a pensare che invece ha studiato dalle Orsoline, è stata nei collegi in Svizzera, Francia e Inghilterra, quindi, no? E dice, perché ha fatto quello? Un'educazione per fare la principessa? No, perché voleva fare l'estetista, cioè, cosa fantastica. Avrei voluto fare l'estetista, ero andata a studiare lingue in Inghilterra, in Svizzera e in Francia. Un'amica di mia madre lanciò l'idea: hai una bella voce, ma perché non fai l'attrice? Mi iscrissi alla scuola di recitazione del piccolo, recitai un pezzo dell'Elettra e a un certo punto ho sentito una voce femminile: attenzione, qui c'è qualcosa. Mi presero, dopo un anno divenni la compagna di Streller. Era il 1955 e fu uno scandalo. Ecco, appunto, vedi, a studiare dalle Orsolini fanno l'effetto contrario. Oriana, puntualissima sei, anche nel tuo lavoro lo sei, quindi, per carità. E vediamo quello che succede nella vita di Ornella Vanoni durante questa lunga vita. Adesso, come tutti i fanta intervistati, ci ha salutato, però insomma, intanto vi saluto io, break delle 11:15, torniamo col secondo classico. Rockstar.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: Le chicche di questo algoritmo creato dalla nostra redazione, dalla nostra direzione artistica e dai tecnici che permettono la rotazione, la rotation dei classici, e che a volte sembra che ascoltano quello che dico e quindi vanno a pescare il classico giusto, no PFM. E in questo caso Francesco De Gregori, Rimmel. Quanto ci sta bene parlando di Ornella Vanoni questa canzone? Ditemelo voi.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy. We'll be right back.

0: Io comunque volevo mandare un saluto, un pensiero agli inquilini del piano di sotto di casa tua
1: Carini
0: e
1: loro.
0: dirgli di prendere solo il buono
1: Ma non
0: di
1: c'è il
0: quello che
1: buono, non
0: sentono.
1: c'è il buono. Cioè,
0: Dai, scherzi a parte,
1: dopo
0: una
1: la
0: menzione
1: spiego, la spiego.
0: speciale la vorrei fare per una questione di qualità che si è
1: Sì,
0: accollato
1: sì.
0: veramente un'organizzazione gravosa e ha reso possibile tutto ciò che hai raccontato della nostra serata di ieri.
1: Sì, e non
0: Dai,
1: solo, e
0: Marte.
1: non solo, e non solo, e non solo, Alta Fedeltà, non solo, l'uomo della qualità è quello che ci ha messo pure in Eurotation tutte le novità, un lavoro. Ma se non ci fosse la questione di qualità, questa radio chissà dove andrebbe a finire. Comunque ti la spiego un attimo quella cosa, perché si è parlato appunto, dicevo a un certo punto, anche di bestemmie. E qua il mio primo sondaggione che farò a settembre di Marte contro è: voi bestemmiate più per le cose negative o per le cose positive? Cioè per le esternazioni e le esplosioni di rabbia e di dolore o per quelle di gioia? Siccome io ho rappresentato questo mio intercalare greve incontrollabile nelle esplosioni, nelle eruzioni, nelle emissioni di gioia, chiaramente poi ho raccontato un aneddoto in cui la mia, insomma, la mia inquilina del piano di sotto mi ha lasciato una simpatica lettera in cui mi ha detto che appunto la mia camera da letto era esattamente sopra la sua e che quindi sembrava a volte di essere nella stessa stanza. Come dire, la voglia e la pazzia, quella di Ornella Vanoni. E ancora una volta un po' un accento brasileiro in questa mattinata di Radio Rock Italia a Marte Contro, dedicata all'artista milanese da poco scomparsa.

0: che sonorità, che bello, molto bello, mi piace. Anni 50, gli esordi, il piccolo Estreller, le canzoni della Mala. Adesso entrerò nello specifico di questa storia, delle canzoni della Mala. Le canzoni della Mala sono un repertorio di canzoni d'autore, ma presentate come canti popolari che trattano storie di malavita, aventi come protagonisti furfanti, carcerati e poliziotti. Nel 1953, appena 19enne, si iscrive all'Accademia dell'Arte Drammatica del piccolo teatro di Milano, diretta appunto da Giorgio Strehler. In realtà il provino risultò fallimentare, come ammesso dalla stessa Vanoni, ma Sara Ferrati, nota attrice di prosa e membro della commissione esaminatrice, riconobbe comunque nella sua voce e nel suo atteggiamento un talento promettente. Vedi, c'è sempre chi c'ha l'occhio lungo. Invece mi capita spesso, leggendo queste biografie, di leggere chi non l'ha visto il talento, di dire: non la lascia perdere, sei portato qui da Maradona. Vabbè, durante i primi anni osservò gli attori più esperti con la stessa Ferrati, come la stessa Ferrati e Pino Buazzelli, assimilando voci, gesti, modalità interpretative, iniziando così a costruire ed affinare le proprie capacità sceniche. Il debutto teatrale avvenne nel 1956 con sei personaggi in cerca d'autore del mio amato Luigi Pirandello. Il 13 aprile del 1957 avvenne invece il debutto canoro durante la prima del piccolo teatro, nel dramma Giacobini di Federico Zardi, in cui intervenne nei cambi di scena seguendo alcune ballate ispirate alla Rivoluzione Francese. Liberté, égalité, fraternité, allora ti è. Questo è un gioco di parole che mi serve per mettere la sua canzone più famosa al momento, e vi giuro è l'ultima per oggi proprio sua, però insomma avrò modo di andare a cercare sonorità che o ce la ricordano oppure così ci fanno passare il tempo.
1: Voglio

0: Oh, da questa esperienza, quella dei canti francesi, nasce l'idea di una cantante colta e raffinata che suscitò subito l'interesse del regista, quindi Strehler. Strehler costruì un repertorio su misura collaborando con autori come Amodei, Carpi, Foy e Negri. Il regista prese spunto da antiche ballate dialettali per creare nuovi testi sul tema della malavita, con protagonisti poliziotti, criminali, carcerati, minatori, dando origine alle cosiddette canzoni della mala. Per accrescere la curiosità del pubblico venne suggerito che si trattava di canti popolari tramandati da manoscritti antichi. Lavanoni intraprese così la sua prima tournée teatrale, conclusa nel 1959 nel Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ma dato che erano le 10:30 e che io sono avvezzo a fare le, come dire, le doppiette, eccolo qua, vai, Gino Paoli.
1: Senza fine

Beh, Senza Fine si lega alla loro storia d'amore, Gino Paoli e Ornella Vanoni, che poi è durata talmente tanto che sostanzialmente ha dichiarato Gino Paoli che non è mai finito il loro amore. Gino Paoli, poi ho fatto già una puntata su di lui e vi rimando alla sua biografia, che è qualcosa di spettacolare, perché spesso uno, sai, si immagina il vecchietto coi baffetti, in realtà un viver assoluto, proiettili nel petto, alcolizzato come pochi, gioco d'azzardo, sparatorie, box, risse. Personaggio che ha strappato il cuore alla... strappato pare brutto, insomma, un po' troppo splatter, ha rapito il cuore alla giovanissima Ornella Vanoni. Ma ci arriviamo. Allora, il 10 luglio del 58 firma il contratto con la casa discografica Dischi Ricordi, appena nata, e nel mese di ottobre 1958 registrò la sua prima incisione discografica pubblicando l'EP intitolato Le canzoni della malavita, giusto appunto, con i brani Saint Lazare di Aristide Bruant, si dirà chiaramente così, o Bront, e Jenny Lasprong, l'opera Da tre soldi di Bertolt Brecht, quindi insomma pure roba ad un certo livello, seria. E allora andiamo avanti, però cerchiamo di riportarci a una svolta rock, anche se mi lego a quell'epoca là, e quindi chiamo e convoco qui in onda su Radio Rock Italia Marte contro Ivano Fossati, con questa che è forse il manifesto rock per eccellenza di quegli anni là, e quindi ci andiamo poi a collegare all'interno della nostra fanta intervista Ornella Vanoni.

Allora, intanto 3791-600-190 per entrare a bordo di questo nostro viaggio verso Marte, che atterra come sempre qui dalle frequenze di Portonaccio, Radio Rock Italia, a Luna. A Luna, subito dopo di me oggi i ragazzi del Febra, E allora adesso però io devo uscire da questo ganglio di musica un po' datata, e la mia banda suona il rock, mi riporta al rock, ma forse esco dal rock, ma vado un po' più verso la quotidianità con il prossimo brano, e insomma, quindi cerco di riportarvi anche un po' più desti. E allora, diciamo che nel luglio 58 firma il contratto La Ricordi, esce dell'EP Le Canzoni della Malavita 2, contiene il brano Hanno Ammazzato Mario, La Zolfara, Mammi e Le Mantellate. Io non ne so manco una di queste, però so alcuni dei brani legati al repertorio delle canzoni della Mala incontrarono inizialmente riserve da parte della censura radio-televisiva, che giudicò poco opportuni i temi trattati. Le interpretazioni, caratterizzate da una timbrica vocale insolita e da uno stile espressivo non convenzionale, suscitarono fin dagli esordi un significativo interesse da parte del pubblico e della critica. In realtà, terminato il rapporto professionale e personale con Strehler, si allontanò dal piccolo teatro per intraprendere un percorso artistico autonomo. Anni 60, Gino Paoli e i primi successi e lo schermo. Nel 1960 la Dischi Ricordi, e lo racconta nella biografia proprio il loro incontro, Gino Paoli, Ornella Vanoni incontrò Gino Paoli e proprio dice, lui era in un divanetto in attesa di entrare per parlare con un produttore, e si apre la porta e entra Ornella Vanoni, bella come il sole, con questi capelli rossi meravigliosi, un fisico statuario altissimo, e lui da là si è innamorato a prima vista, lo scrive nella sua biografia Gino Paoli, che qui vi rimando chiaramente se avete tempo, voglia e modo. Tra i due nacque immediatamente un legame sia sentimentale sia artistico, destinato a lasciare un segno profondo nella musica italiana. Paoli scrisse per lei Me in tutto il mondo, considerato il primo vero brano d'amore a lei dedicato. Poco dopo, affascinato dalle sue mani grandi, compose Senza fine, che abbiamo appunto prima sentito. Là, come promesso, da La mia banda suona il rock, ci modernizziamo un pochino con quest'altra, vai.

0: rock, quindi riesco a modernizzarmi anche a cambiare genere. Vediamo quello che succede nel seguito della playlist di questo Marte Contro di mercoledì 29 luglio. Vi ricordo, domani non ci sarò, il mio posto Silvia Ostini, quella che prima ho chiamato Chaos Control all'interno del torbidume della cena degli speaker di Radio Rock Italia, e invece venerdì ci sarò per i saluti, quelli ufficiali alla stagione. Allora, torniamo a parlare di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Il brano, pubblicato come singolo nel 1961, Senza Fine, rappresentò il primo grande successo per l'interprete milanese e soprattutto una svolta decisiva. La Vanoni abbandonò progressivamente l'immagine cupa della cantante della Mala per assumere un profilo più moderno e sensuale. Nell'autunno dello stesso anno uscì il suo primo 33 giri omonimo, Ornella Vanoni, il quale occupa il lato A del disco, il repertorio delle canzoni della Mala, e il lato B, brani del suo nuovo stile artistico. Dal disco viene estratto come nuovo singolo il brano Cercami, idealmente rivolto a Gino Paoli, che venne presentato in ottobre a Canzonissima 1961, ottenendo un ottimo successo commerciale, circa 100.000 copie vendute, e contribuì a consacrare la cantante come una delle voci più espressive, sofisticate e riconoscibili del panorama musicale italiano. Allora, due considerazioni: Gino Paoli e La Vanoni, appunto parlavamo qui con Chiara del loro primo appuntamento, hanno cominciato a uscire, non si baciavano, non si guagliava mai, una sera lui la porta a casa e sotto al portone classico quando appoggia il citofono e dice: ma che sei lesbica? Perché non si erano mai baciati. Lei giustamente dice: no, ma che sei? E da là, insomma, il fuoco. L'altra considerazione è che oggi si fanno i numeri di visualizzazioni sui social, e si fanno anche il numero degli ascolti, dei download che avvengono sulle piattaforme di streaming. All'epoca 100.000 copie vendute vuol dire che 100.000 persone sono andate nei negozi coi soldini a comprare i dischi. Riflettiamoci su questo cambio epocale nel break delle 11.45. Torniamo con la seconda novità per oggi, vai.
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Torbidi di tutta Italia, unitevi sotto un'unica simbolo, un'unica, come si dice? Boh, non lo so, ho perso tempo, mi è passata la parola. E allora però è la seconda novità di oggi. Hey Darling, il numero della band Bored to Death, il loro album che andiamo a ascoltare in questo pezzo omonimo.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Born to Death. Bene, l'abbiamo ascoltata, l'abbiamo ragionata. Stiamo invece parlando di Ornella Vanoni. Però ho fatto musicalmente adesso un passaggio un po' più verso la modernità. Sono andato sul rap, quindi adesso sconvolgo un po' il mio palinsesto. Se volete dirmi il vostro contributo offensivo anche per oggi, 3791 600 190. Ma vi ricordo, ci tengo a ricordarvi, che venerdì è l'ultimo giorno di scuola vera di Radio Rock Italia per questa stagione. Se ne riparlerà poi a settembre inoltrato. E è il giorno delle richieste, per cui sarò generosissimo, parlerò pochissimo e sentiremo tanta musica venerdì, a parte qualche spruzzata di Quinto Quartiere. Allora, parallelamente alla musica, la Vanoni continuò l'attività teatrale. Nello stesso anno vinse infatti il premio San Genesio, io ce n'ho tre in bacheca del premio San Genesio, come migliore attrice per la sua interpretazione nell'Idiota di Marcella Achard. Io cosa le pronuncio, insomma, già. Due anni dopo ricevette nuovamente il premio per la performance in La fidanzata del bersagliere di Edoardo Anton. Sempre nel 1961 affrontò per la prima volta il cinema interpretando la Vestale Tarpeia nel Peplum Romolo e Remo di Sergio Corbucci. Ma sai come sono andato bene forte. E si trattò di una apparizione episodica, così come quella dell'anno successivo nel melodramma storico Col ferro e col fuoco di Fernando Cerchio, tratto da, eccolo là, Heinrich Sienkiewicz. Scusate, sono ignorantissimo, vediamo chi è. È stato scrittore e giornalista polacco. Ah, tra l'altro sto facendo un film polacco, non potrei dirlo, insomma, Netflix non mi spara le gambe, però sto facendo un film polacco, quindi dovrei saperlo. E sul fine del 62 Ornella Vanoni pubblicò il singolo Anche Se, scritto sempre da Gino Paoli, per il quale aveva inciso il pezzo qualche mese prima nel suo album Le cose dell'amore. La versione della Vanoni, impreziosita dall'arrangiamento di Ennio Morricone, ottenne un buon successo di vendita. Giusto, giusto, ci pare bene. Allora, siamo andati al rap, ci siamo modernizzati. Tiro giù il mio cavallo di battaglia di quest'ora, vai.
1: A volte in delle fasce io sono vietato, a volte consigliato, secondo l'età. Non so chi mi ha inventato, venduto, comprato, chi mi ha incartato, e non so neanche in quale festività.

volte in delle situazioni sono fuori luogo. Io sono scelto solamente se sto bene. Ogni maschera inizia come un gioco, ma spero tu abbia altri uguali a me, così restiamo insieme. Io non le lascio le tue labbra, io resisto anche all'acqua. Non resto neanche sulla bocca di chi spesso ti tocca. Non sono rosso per forza, ma tu mi hai scelto così. Poi da una borsa all'altra fino alla giacca di non so chi. Già dall'astuccio levami il cappuccio e avrò una

In teoria sono vietato, sono sconsigliato, indipendentemente dall'età. Non so chi mi ha prodotto, chi mi ha impacchettato. Non so qual è lo stato, se è uno stato, non saprò mai dove sta. Volendo puoi offrirmi, però, volendo no. Volendo puoi spaccarmi, volendo, mi mischierò. Sarà il mio grande debutto, io rischierò di brutto, il fuoco brutto.

0: tipo quando le mamme ti buttano i giocattoli dalle camerette. Anche se io non posso dirlo perché mia madre mi conserva tutto, cioè anche i quaderni degli elementari,
1: giocattoli,
0: e quindi ce l'ho ancora tutti conservati bene. Poi è arrivato mio nipote, a cui voglio un bene dell'anima, ormai c'ha 27 anni, voglio bene uguale, però insomma me ne ha distrutti parecchi. Io avevo conservato roba originale anni 80, i Masters, i Puffi, cose così, niente, tutto al macero. Allora, esordio a Sanremo e Studio 1, conclusa la prima fase divisa tra teatro e cinema, nel 65 Ornella Vanoni decise di presentarsi per la prima volta al Festival di Sanremo portando in gara il brano Abbracciami Forte, interpretato in coppia con Ugo Jürgens e scritto da Mogol insieme con Carlo Donida. La sua prima esperienza sanremese fu tutt'altro che semplice. In quei giorni la cantante era impegnata a teatro con Rugantino in Sardegna e dovette raggiungere Sanremo in condizioni difficili a causa di una violenta nevicata che rallentò gli spostamenti. Nonostante le difficoltà riuscì comunque ad arrivare in tempo al salone delle feste del Casinò, che all'epoca, prima dell'Ariston, avveniva alla Sanremo, e si esibì. Abbracciami Forte giunse in finale, ma non convinse pienamente la stessa Vanoni. Negli anni lo avrebbe spesso indicato come uno dei meno riusciti del proprio repertorio, pensa poi tante volte, un po' come Mosè che prende, un po' come Michelangelo che prendeva a martellate il Mosè, anche se in quel caso lo faceva perché era talmente perfetto e lui si rimase sbalordito del fatto che non parlasse. Segno di un rapporto artistico piuttosto freddo con quella partecipazione. Paradossalmente però il pubblico reagì invece in maniera positiva alla sua interpretazione. Abbracciami Forte ottenne un buon successo commerciale, arrivando fino al 7° posto nelle classifiche di vendita, contribuendo così a consolidare la presenza della Vanoni nel panorama della musica italiana leggera.

Amalfitano. Questo è stato sponsorizzato tantissimo da Salmo durante la tournée delle Carie e se l'è portato anche sul palco in varie esibizioni. Un ragazzetto promettente da seguire. Nello stesso periodo, con il Festival di Sanremo, tornò a partecipare al disco per l'estate con il brano Caldo, scritto da Pino Donaggio. La canzone tuttavia non riuscì a superare le fasi finali della competizione. Parallelamente venne pubblicato il suo terzo album omonimo, Caldo, un disco che raccoglieva i brani più rappresentativi del periodo, compreso il materiale legato alla sua recente esperienza sanremese. L'album ottenne riscontro commerciale molto positivo, risultando il 16° disco più venduto del 1965. Nello stesso periodo il brano Senza Fine venne scelto per la colonna sonora del film Il Volo della Fenice. Nel mercato internazionale la canzone venne inserita nell'interpretazione di Connie Francis, mentre nella distribuzione italiana venne utilizzata la versione originale cantata dalla Vanoni. La presenza del brano nel film contribuì a rilanciarne la diffusione oltre i confini nazionali. Senza Fine, che abbiamo ascoltato prima, ricordo, conobbe una nuova stagione di popolarità e si affermò definitivamente come un successo internazionale. Nel 66 la Vanoni tornò al Festival di Sanremo, questa volta in coppia con la bellissima Orietta Berti, presentando Io ti darò di più, scritta da niente po' di meno che Memo Remigi. Il brano si classificò al 6° posto della classifica finale, ma ottenne un enorme successo commerciale, diventando la canzone più venduta della Vanoni negli anni 60. E il crescente successo spinse la Rai a sceglierla come protagonista del sabato sera nello storico varietà televisivo Studio 1. Qui la cantante mostrò inattese doti anche di intrattenitrice, presentando diversi brani dal suo nuovo album omonimo Ornella, tra cui Finalmente Libera, Io No e la sigla Tutta la gente del mondo. Grazie alla forte esposizione televisiva il disco raggiunse il 4° posto tra i più venduti nel 1966. Nello stesso periodo la sua popolarità iniziò ad estendersi anche all'estero, con apparizioni nella televisione francese e spagnola, un po' come è successo, l'abbiamo detto qualche intervista fa, per Raffaella Carrà. Nel frattempo buttiamoci un po' in Puglia a sentire le sonorità rock dei Negramaro, vai.

0: cantante lasciò la Dischi Ricordi per passare alla Ariston Records. Nel 1967 tornò per la terza volta al Festival di Sanremo con La musica è finita, raffinatissimo brano scritto da Franco Califano, Nisa e Umberto Bindi, presentato alla Kermesse Canora in coppia con Mario Guarnera. La canzone si piazzò al quarto posto della classifica finale, diventando uno dei brani più rappresentativi della sua carriera. In questo periodo alcuni dei suoi pezzi divennero sigle radio televisive, tra cui Ti saluto ragazzo, sigla della terza edizione del programma radiofonico Gran Varietà, e Cordialmente, sigla dell'omonimo programma televisivo condotto da Enza Sampo. Ricordo anche Cordialmente Pista di Lancio di Elio e le Storie Tese, ma so, così la butto là. Nell'autunno del 1967 partecipò alla gara televisiva Partitissima legata alla Lotteria Italia, promuovendo il nuovo LP omonimo Ornella Vanoni, questi che fanno 18 album e siamo tutti nello stesso modo. Il primo inciso con la Ariston Records. Tra i brani presenti figuravano Senza di te, colonna sonora del film Certo, certo, certissimo, anzi probabile, e una personale versione di Un'ora sola ti vorrei, la beat Il mio posto qual è, la e soprattutto Tristezza per favore vai via, uno dei suoi brani più rappresentativi, adattamento di Tristezza di Aroldo Lobo e Nil Tignu. Questa incisione segnò l'apertura della cantante verso sonorità internazionali, in particolare brasiliane. L'album entrò in classifica nel 68, risultando il 23° disco più venduto dell'anno. Abbiamo nominato Franco Califano anche perché, oltre a essere un grandissimo autore che ha scritto tanta tanta roba per Ornella Vanoni, è anche famoso il suo duetto in televisione, dove seduti su uno sgabello amoreggiano. Che c'è, da quando ti hanno detto che sono matto c'è pure di qualche mia pazzia, magari che debotto vada via, ma l'età mia ando vuoi che vado, ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, via qua, non fa la matta. Grandissima interpretazione romantica di uno sciupa femmine, come veniva visto un po' Franco Califano, una femme fatale, come veniva vista invece Ornella Vanoni. Quindi vabbè, Franco Califano, ne approfitto, che è sempre una goduria per me e per voi.
1: Dei libri impolverati sul comò che ho appena aperti e che mai rivedrò, le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite, il caminetto non l'ho acceso più

vecchio pescatore non può più, porta la barca remi in fila giù, se guarda il mare su con nostalgia, poi spegne la lampara, così sì, cammina ma non c'ha una meta sua.

un amico che non ricordavi più. Lo incontri in giorno 10 anni più. C'ha tante rughe e te fa pietà. E odi le parole tempo fa. Perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato per invecchiare e te fai impianto sulla vita tua.

se tu pentita ritornassi qui, corno d'ongola te verrei ad aprire, convinto te volette ancora bene, ma non te potrei dire, torniamo insieme, perché non troverai nel

0: La malinconia, Franco Califano, vedo che apprezzi, Vince. Sono contentissimo. C'è anche chi mi chiede cosa sto mangiando. Allora, mi dichiaro e faccio il mio outing sullo yogurt, ma adesso pubblico un contenuto in una storia, così almeno si va a manifestare che non dico bugie, che non è una cosa da poco in questo periodo di bugiardoni. Siamo tutti cazzati sui social, io in realtà solo verità, anche un po' scomoda. Allora, torniamo a parlare di Ornella Vanoni in questa fanta intervista di Marte Contro del mercoledì. Nel 1968 si aprì con un'altra presenza al Festival di Sanremo con Casa Bianca, scritto con Don Baghi, composto da Eligio Lavalle e presentato in gara in abbinamento con l'allora emergente Marisa Sannia. Casa Bianca arrivò seconda con 255 voti. La versione della Vanoni riuscì ad entrare nella top 10 dei singoli più venduti, ma sarà la versione della Sannia ad avere un maggior riscontro, con circa 320.000 copie vendute. Dopo l'esperienza sanremese e una serie di singoli meno fortunati, la cantante scelse di cambiare prospettiva, decidendo di valorizzare la propria sensibilità interpretativa, dedicando un disco ai grandi autori della canzone. Fu così che nell'autunno del 1968 uscì il disco Ai miei amici cantautori, nel quale la Vanoni interpretò alcuni brani di importanti autori italiani e internazionali, come Luigi Tenco con Mi sono innamorata di te, Domenico Modugno con Resta con me, Bruno Laussi con Ritornerai, Jacques Brel con Gérard Bacot con Les Murs, John Lennon e Paul McCartney con Yesterday. Questi sono i due dei Beatles, due dei passaggi. Il disco ottenne uno strepitoso successo commerciale, con la permanenza complessiva di 47 settimane in classifica, risultando il nono album più venduto del 1969. Il grande successo venne confermato anche nel 70 con il secondo volume, Io sì, ai miei amici cantatori 2, nel quale l'interprete si cimentò in canzoni di Edith Piaf, La Vie Rose. Beh, questa la sapevo pure io, eh.
1: Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
4: State ascoltando
5: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
6: 15 esatti, minuti dopo le 12 rientriamo dal break con l'ultimo classico per oggi. Loro sono tre, sono allegri, sono ragazzi, sono morti con la loro Occhi Bassi. Ascoltiamolo insieme, vai.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: che questo contributo a
1: ma il dito ecco, non era meglio nella piega invece sì, che sì, nella piaga
0: non lo so, questo, questo dovremmo dirlo lei. Sì, effettivamente hai anche considerato che sono tre top, anche se sono morti, tre allegri ragazzi morti. Una canzone che non mi ha dato il tempo di fumare, ma insomma questo perché mi sono finito lo yogurt. Allora, gli anni 70, trionfi musicali, tournée internazionali nel 70. La carriera di Ornella Vanoni attraversò una fase decisiva. All'inizio dell'anno tornò sul palco del Festival di Sanremo in coppia con i Camaleonti, presentando il brano L'Eternità, scritto da Giancarlo Bigazzi e Claudio Cavallaro. La canzone si classificò al quarto posto, ma ottenne un riscontro commerciale più che positivo. Nella primavera dello stesso anno divenne protagonista assoluta dello show televisivo Io ci provo, affiancata dall'attore Paolo Ferrari. Il programma ospitò personaggi di grande prestigio, tra cui Milva, Gino Cervi, Irene Papas e Giorgio Albertazzi, dando l'opportunità all'interprete di alternare recitazione e canto, passando con naturalezza dal repertorio teatrale alle nuove sonorità pop. La sigla finale del programma era mi piaci, che segnò la sua seconda prova come autrice e ottenne un discreto successo di vendite, contribuendo a consolidare la sua immagine di artista completa. La vera svolta però arrivò nell'autunno del 1970 con la partecipazione alla Mostra Internazionale della Musica Leggera di Venezia con il brano L'Appuntamento. Il brano è la versione italiana, curata da Bruno Lauzi, di Senzata Beira do Caminho, composto dai brasiliani Hermos Carlos e Roberto Carlos, che non è un terzino che tira le bombe su punizione, ma un compositore. La canzone vinse la prestigiosa Gondola d'Oro e ottenne un immediato successo. Raggiunse il secondo posto nella Hit Parade, superando le ben 600.000 unità vendute.
2: Ricordo un bagliore, lei sudata mi teneva in braccio, mentre lui sconvolto le stringeva la mano. Una casa, qualche carezza, molte urla ed io che dopo poco cammino.

Allora c'è mercoledì, quindi dopo di me quelli del Febbra. Come ascoltarli quelli del Febbra come me? Quindi sul sito Radio Rock Italia in tutto il mondo, il DAB Plus all'interno delle vostre macchine per Roma e provincia, al mare, diciamo da, non lo so, Villaggio Tognazzi, Tarzagaia, Capocotta, Focene, Fregene, Coccia de Morto, Passo Scuro, tutte te le dico, e fino a Marina di San Nicola, la Dispoli, FM 96.6, l'app di Radio Rock da scaricare dal vostro store di riferimento, iOS e Android, e avete sia Radio Rock, di là stanno suonando pezzi e dischi internazionali, Tatiana e Marco con la loro Gagarin. Lo ascoltare qui Marte Contro, stiamo Fanta intervistando, quindi stiamo leggendo insomma la storia artistica, e adesso arriveremo anche a quella personale di Ornella Vanoni. Con l'app potete farlo in tutto il mondo, se invece volete farlo da casa comodamente sparapanzati sulle vostre sui vostri divani e sofà, oppure mentre magari fate le faccende di casa, potete spingere il tasto rosso interattivo del vostro telecomando e andare a pizzicare nel digitale terrestre il canale 833, dove c'è Super Six e passerà Radio Rock TV e anche Radio Rock Italia, non in video, il video dovete andare sui social, Dario trattino basso c'è, trattino basso, trattino basso 24, così per vedere in diretta quello che compio grazie all'opera magna della mia magna, che poi mangia pure, dovete avere manco poco, ha scroccato pure un aperitivo ieri, la nostra Chiara. Allora, intanto negli anni 70 c'è anche la svolta sexy, la voglia, la pazzia. Nel 76 appunto realizzò con Sergio Bardotti, Vinicius de Moraes e Toquinho l'album La voglia pazza, l'incoscienza, l'allegria, un progetto che univa la canzone d'autore italiana alla tradizione brasiliana della bossa nova. L'opera fu accolta positivamente sia dalla critica sin dalla pubblicazione. Questa cosa però gli ha dato la svolta sexy, adesso capiremo perché. Allora adesso un bel brano che è una cosa che ci sta sempre bene, un po' come il basilico, il prezzemolo, tutto quello che voi pensiate sia indispensabile nelle vostre cucine, nei vostri ingredienti. Io dico sempre a Marta, quando faccio un piatto buono, dico: sai qual è l'ingrediente segreto che ci ha messo papà? Il cuore. Quindi quando noi mettiamo il cuore nei nostri piatti, o ci mettiamo un bel po' di olio come nella cucina mediterranea, o del sale, o qualsiasi ingrediente ci sta bene, il piatto acquista valore. E allora spolverata QB di Frankie Energy con quelli che ben pensano sulla trasmissione di oggi.

0: A Frankie Energy col fiutino di Riccardo Sinigallia, in questa che insomma pietra miliare del genere, abbiamo definito più volte il padre, no, il dio del rap italiano, il padre è Neffa, la mamma è Danno. Allora, nel 1977 accettò di posare nuda nella copertina del mese di gennaio dell'edizione italiana della rivista Playboy, richiedendo in cambio un'opera d'arte dell'artista Arnaldo Pomodoro, famosissimo. Successivamente incise con i New Trolls il doppio album Io Dentro, Io Fuori, un progetto che caratterizzato da un'impostazione sperimentale che univa elementi pop, soul e arrangiamenti complessi, valorizzati dagli incastri vocali tra interprete e la band genovese. Il lavoro, considerato tipico nella discografia della cantante, alterna una parte più introspettiva ad una più energica, influenzata da una sonorità dell'epoca. Accanto ai brani originali, l'album include due adattamenti da Chico Barque, curati da Sergio Bardotti, e una versione di Quale Allegria di Lucio Dalla, confermando l'interesse della Venoni per la canzone d'autore e il repertorio brasiliano. Nonostante un'accoglienza della critica inizialmente tiepida, il progetto fu valorizzato dalle successive esibizioni teatrali che videro la cantante e il gruppo genovese impegnati in una tournée di successo. Nel 78 uscì l'album Vanoni. Perché fanno gli album solo con nome e cognome? Così poi uno, quando legge la discografia, sono sempre le stesse. Vabbè, comunque è passata anche un po' al cinema quando Ugo Tognazzi la sceglie come protagonista di Viaggiatori della Sera. Negli anni 80, cantautrice, grandi collaborazioni e soprattutto il jazz. Ma 12:32 è l'ora della mia doppietta. Prima ho parlato di indie. Diciamo riferito ai giorni d'oggi, nonostante gli esordi di tanti anni fa, e quindi doppietta indie. Parto da Fulminacci con Pinguini Tattici.
1: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei, tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto, ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

80 Lavanoni cantautrice e grandi collaborazioni jazz. Negli anni 80 Lavanoni proseguì la carriera con una produzione discografica più autonoma e passò alla CGD. In questo periodo, oltre a collaborare alla produzione con Sergio Bardotti, scrisse personalmente alcuni brani, tra cui La ricetta di donna per un'amica e Questa notte c'è. Adottò inoltre una nuova formula di lavoro supportata da Bardotti e da Maurizio Fabrizio, che rimase costante anche negli album successivi. E vari album pubblicati negli anni 80 sono serie cavalli. Negli anni 90 sperimentazioni musicali, collaborazioni e ritorno a Sanremo. Nel 90 uscì l'album Quante storie, composto da 9 tracce, tra cui brani scritti da Stefano De Sando e Mariella Nava, e una reinterpretazione di La costruzione di un amore di Ivano Fossati, peraltro bellissima. Nel 92 seguì Stella nascente, primo album prodotto da Mario Lavezzi, con i testi firmati in parte dalla stessa Manone e di collaborazioni con Mogol e Grazia Di Michele. L'album fu certificato disco d'oro dalla FIMI per le vendite. Insomma, negli anni 90 ci siamo difesi. Negli anni 2000 collaborazioni, reinterpretazioni e riconoscimenti. Nel 2000 collabora con il gruppo dei Delta V, Amici di Milano, interpretando il brano L'Infinito, e partecipò al tour estivo Per la bellezza, che toccò sedi storiche come il Teatro Romano di Verona e lo Sferisterio di Macerata. Nel 2001 incise 2 album di cover prodotti da Lavezzi, Un panino, una birra e poi La tua bocca da baciare, reinterpretando grandi successi italiani degli anni 60 e 70. Vabbè, questi erano, diciamo, periodi in cui ancora non era salita un po' alla ribalta grazie alla televisione. Anni 2010, il 5 ottobre pubblicò per la Sony Music un album dal vivo, Live al Blue Note, bellissimo. E registrato durante i 4 concerti tenuti al Blue Note di Milano nel dicembre dell'anno precedente, il disco documentò le esibizioni live della Vanoni con brani del suo repertorio riarrangiati in chiave jazz, pezzi legati alla musica brasiliana, reinterpretazioni standard jazz e cover di autori italiani contemporanei già presenti nel precedente album. Il 26 ottobre collaborò con i Neri per Caso nell'album Donne, interpretando Io che amo solo te di Sergio Endrigo. Mica male, mica Mario, come dicono quelli bravi. Arriviamo poi agli anni 2020, alle collaborazioni e ai riconoscimenti. Non prima però di aver ascoltato una delle mie band preferite del panorama di quegli anni, gli Hot Home.

0: profumo denso negli anni 2020, dal 6 febbraio del 2020, durante il Festival di Sanremo 2020, accompagnò Alberto Urso eseguendo La Voce del Silenzio. Fu l'ultima sua apparizione al Teatro Ariston. Lo stesso anno partecipò al supergruppo Italian All Stars for Life per la realizzazione della versione corale di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, destinata a sostenere la Croce Rossa Italiana nell'ambito del progetto Il Tempo della Gentilezza. Il 4 agosto 2020 venne diffusa la sua nuova versione di Cresa de Mar, di chiaramente Fabrizio De André, interpretata da vari artisti italiani, tra cui Vanoni, Mina, Zucchero, Diodato, Gianna Nannini, Mauro Pagani, Vinicio Capossella, Vasco Rossi, Vittorio De Scalzi, Jack Savoretti, Antonella Ruggero, Francesco Cuccini, Ivano Fossati, Giuliano San Giorgio e Cristiano De André. Praticamente tutto il mio archivio. Per la cerimonia inaugurale del viadotto Genova San Giorgio sul progetto di Dori Ghezzi, nello stesso periodo firmò il contratto con la BMG Records Rights Management e annunciò un nuovo album di inediti. Nel 2021 è uscito un singolo, Il sorriso dentro al pianto, insieme a Virginia Raffaele e Carmen Consoli, Francesco Gabbani, Toy Boy con Cola Pesce Di Martino. Insomma, si è non solo riciclata negli anni, ma anche sposato un po' quelle che erano le carriere brillanti sia dei cantautori di quando, insomma, negli anni 60 e 70 lei esordiva, ma anche poi man mano che si è ringiovanita ha collaborato sempre con gli artisti emergenti di quell'epoca. Allora, arriviamo intanto alla morte, anche che c'ho soltanto un altro talk dopo il break. Ornella Vanoni è morta nella tarda serata del 21 novembre del 2025 a 91 anni nella sua casa di Milano a seguito di un arresto cardiaco. La sua amica di vita, André Ruth Samman, ha raccontato la loro ultima telefonata avvenuta il giorno del decesso della cantante. Erano le due, viaggiavo in macchina ed ero tranquilla, non come quando mi chiamava ed ero in prova o in riunione, abbiamo potuto quindi parlare con serenità, ma quella telefonata mi rimane come un'anticipazione. Lei aveva una forma di tristezza, le ho detto sento la tua voce triste, e lei: ma cosa vuoi, che uno si allegra a 91 anni? Era molto dolce, le ho detto di venire presto a teatro, e lei: è faticoso a 91 anni. E effettivamente poi dopo quella telefonata, poche ore dopo, è morta e ci ha salutato Ornella Vanoni. Intanto l'ultimo break con l'ultima novità.
1: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo è
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Eccola l'ultima novità per oggi, Merginbiz, Falso Re. Vai, ascoltiamolo insieme.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Valsore dei Merkin Beats è l'ultima novità per oggi. Stiamo volgendo al termine di questo appuntamento per oggi di Marte Contro. Vi ricordo venerdì, domani niente, ci sarà Silvia al mio posto. Cioè niente, ci sarà Silvia al mio posto. Venerdì invece la puntata finale, in cui ci congederemo veramente per tutto il periodo estivo, cioè il mese d'agosto. Datemi un mese, oh, abbiate pietà. Allora voglio congedarmi dalla fante intervista Ornella Vanoni con un po' di considerazioni di personaggi illustri. Eros Ramazzotti dice: è stato per me un onore, oltre che un piacere, realizzare un duetto, per di più con una mia canzone scritta apposta per lei, con Ornella, che considero una delle maggiori protagoniste della musica leggera italiana di tutti i tempi. Giovanotti dice: la voce della Vanoni è come un profumo, dopo averla ascoltata ci si sente bene, immersi in qualcosa di bello che rimane lì. Lucio Dalla, sempre sia lodato, riteneva che non c'era differenza tra il suo recitare e il suo cantare, mentre quando la sento cantare, come nella canzone che abbiamo registrato insieme, oltre al suo grande feeling, mantiene intatta la sua qualità d'attrice. Per me Ornella è musica, quando parla, quando canta e anche quando dorme. Non so se è russa, ma se lo fa sicuramente russa soul. Bella questa. Claudio Baglioni ha affermato: Ornella è lo stile. Carmen Consoli ha ammesso: ho sempre ammirato la Vanoni per la sua forza interpretativa, l'eleganza e la sua straordinaria autorialità nelle sue interpretazioni. E Alda Merini, il cappello, le ha dedicato una composizione che recita: la tua voce che scalda i cuori non scalda te stessa, è vano cercare parole di sole dove c'è la caccia al genio, il genio è un animale impaurito che scappa di casa in casa, ricorso da cacciatori che odiano la poesia. Beh, non aggiungo altro a queste parole diciamo meravigliose di Alda Merini, come un po' tutte le parole che ha espresso Alda Merini, che ci ha lasciato in eredità. Ecco, vedi, prossima stagione, prima fante intervista, tiro giù Alda Merini, che avrei potuto pure tirare fuori oggi. Alda Merini che ci ha lasciati da poco, adesso insomma la data solo persa. Allora, grazie a Ornella Vanoni, ci sarebbe stato ad approfondire tanto sulla sua carriera, ma mica posso fare tutto io. Andatevela a cercare, vai. Ti prego, zio.

0: C'è soltanto disagio, ce l'ha detto Giancane, come dargli torto. Allora, siamo arrivati al tempo dei saluti, quelli veri per oggi, ma non per domani in generale, perché ci sarà Silvio Sini al mio posto, vi ho detto già venerdì. E allora, rapidamente, vi lascio nelle mani del citato da pochissimo Lucio Dalla, con la sua cara, mia cara, che ce l'ho tatuata, per lasciare poi la palla a quelli del Febbra. Io vi lascio con i miei soliti claim, Scusazio non pedite, Accusazio manifesta, che si fa i cazzi suoi campa cent'anni. Scambiate un milione di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli autolibri. Soprattutto, se io posso cambiare, voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Adriana, ciao, a domani, grazie per la pazienza, per l'ascolto e per la fiducia.
1: Avete ascoltato Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Bentornati Rockers, 13.01 di questo mercoledì 29 luglio. E allora, come sempre, ogni mercoledì dopo Marte contro arrivano anche quelli del Febbra. Allora, io sono in attesa trepidante dell'arrivo del presidente, che oggi è sceso all'aeroporto di Linate. Io ancora lo chiamo così, aeroporto di Linate. Fra poco arriverà. Allora, nel frattempo volevo intanto mandare un saluto carissimo a tutti gli speaker di Radio Rock Italia, con la quale ieri sera finalmente abbiamo condiviso una serata tutti insieme. Devo dire che sono uscite delle vibes meravigliose, e ve lo voglio anche dire in parte, in minima parte raccontare, perché spesso tutto quello che succede fuori da questi microfoni non lo sa nessuno chi è che sa quello che facciamo una volta che spingiamo l'interruttore di questo bel mixerone. Succedono cose belle, perché Radio Rock Italia continua a crescere. La programmazione oggi, almeno per noi di quelli di Febbra, si interromperà, poi ci rivedremo a settembre, ma nel frattempo ci abbiamo tanta tanta bella roba da mandarvi, ecco, proprio per rispolverare le vecchie memorie di goduria, almeno la mia personale. Andiamo con i Bobby Geelong.

Pari, Bela Lugosi Stanza. Allora 13.06, visto che ci siamo, visto come già detto prima, questa sarà l'ultima puntata, almeno per noi, del Febbra, di questa stagione radiofonica molto frizzante, molto bella, molto emotiva. Credo sia anche giusto fare un pochino un percorso all'indietro, andarci a rivedere anche quello che è stato il Febbra Rock, che vi ricordo che è un format ed una serata in collaborazione con Radio Rock Italia, di cui noi siamo super felici, perché è stato un anno pieno di tante cose diverse, tanti progetti giovani, meno giovani, che si è poi concluso e ha trovato la sua parte più alta anche, soprattutto emotivamente, con il festival che c'è stato lo scorso 5 luglio, riprendendo un po', ecco, il passato di questa stagione. Avevamo iniziato con i Leuga, che poi sono anche venuti a trovarci appunto il 5 luglio, una serata wishlist che avevano condiviso con i Tonno. Per quanto riguarda i Leuga, ci tenevo a fare una menzione d'onore al lavoro che hanno fatto nell'ultimo anno, perché è stato un lavoro di una band che non è tantissimo in realtà che sta insieme, perché saranno 2-3 anni, ma hanno fatto delle cose veramente molto molto belle, sono cresciuti tantissimo umanamente e professionalmente, e sono soprattutto a lavoro su cose nuove che stanno per arrivare. Io lo so perché, è perché collaboro con i ragazzi, quindi lo so per forza. Uno dei brani che mi ha proprio toccato il corazon, ma anche la mente, le mani, i piedi e a volte anche le parti meno coperte dal sole, è questa, Bersaglio Facile.

Bersaglio facile, Leuca, 13:10 qui su Radio Rock Italia. Allora vi ricordo che per interagire con noi c'è il canale WhatsApp 3791 600 190 e che ci potete ascoltare in variegati modi, un po' come quelli del gelato. Lo ricordate a Roma il camioncino di Vitti che passava sotto casa? Ecco, un po' così, variegato. Allora, potete farlo sul sito di RadioRockItalia.it, in DAB Plus, se vi trovate nel territorio laziese. Potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android e in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino e basta, più o meno sono quelle. Poi vabbè, stanno anche altre posti limitrofi, ma siamo lì. Allora, stavamo cominciando, ecco, questo percorso all'indietro, ripartendo dal... scendo un po' la pizza all'indietro, e allora baggio, ripartendo da quello che è successo l'11 ottobre al Wishlist di Roma, che, in cui aprirono appunto i Leuca. Poi ci fu anche il grande ritorno a Roma, perché ce l'avete chiesto veramente in tantissimi, dei Tonno. Fu una serata molto molto bagnata sotto il punto di vista sia emozionale e anche, diciamo, erotico, ma anche bagnata perché abbiamo sudato. Io ho sudato tantissimo, andate a rivedere il reel in cui sono tra l'altro in prima fila a fare una cosa molto bella durante un brano dei Ragazzi Toscani. Il brano, che è quello che io scelgo sempre perché ormai per me è proprio quella roba lì, loro sono quella roba lì e spero si evolvano rimanendo comunque fedeli. Gay Division, Tonno.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Questo è
6: Quelli del Febbra.
5: Se è underground, passa da qui.
7: 13 e 16 minuti di questo mercoledì 29 luglio. E allora, dopo il primo break, come sempre, il primo classico di giornata. E quindi si torna molto molto indietro. La mette Donatella Rettore.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: te, viva la gioventù. Se lo ricordo quando era giovane e ballava.
1: Ma ricorda chi? Ricorda chi?
0: Un applauso!
1: Eccolo, quando il vostro presidente. Ciao ragazzi, sono in piena campagna elettorale, eh?
0: Per quale posizione? Si è
1: presidente del consiglio.
0: Presidente del consiglio.
1: Voglio andare ancora più in alto. Voglio
0: presidentissimo
1: modificare tutto dall'alto.
0: Allora le posso chiedere, visto che stiamo facendo questo racconto un po' della stagione, qual è stata la sua data del cuore?
1: Ne ha già parlato. Beh, io sono affezionatissimo sia ai Leuca che ai Tonno. Dunque l'anno scorso l'ho avuti entrambi su, insieme nello stesso palco. Dunque sicuramente quella è stata una bellissima serata.
0: E ha bevuto quella sera? No, lei non
1: diciamo
0: beve.
1: Sono un po' una mi è piaciuta moltissimo quella di Loe con gli Atlante, anche quella.
0: Poi ci arriviamo, però mi deve dare tempo, presidente. Dunque, adesso ci arriviamo.
1: Ok, sì.
0: Adesso ci arriviamo. Invece adesso le riporta alla memoria la serata del primo novembre.
1: Primo novembre, sì.
0: Che aveva visto come protagonisti le Urtica,
1: lo You Can Hate e i Pancake.
0: Bravissimo, lei è molto molto preparato. Allora, visto che tra gli altri lo You Can Hate adesso sono stati selezionati proprio notizia di pochi secondi fa alle finali di Marte Live.
1: Sì, come finalisti, sì.
0: Direi di tributarli. Questa è Rockstar.

0: Talking It, 13:23. Allora, presidente, no, le volevo anche ricordare quella che è stata una collaborazione molto divertente con i Pancake, che c'erano anche loro il 1° novembre del 2025. E tra l'altro il band che avevamo intercettato l'anno prima, se non sbaglio, all'Alcazar.
1: Poi c'è stata l'esibizione a Testaccio,
0: l'estate, perché
1: sono stati parecchi coinvolgimenti together.
0: E poi abbiamo messo tutto insieme, tra l'altro con la partecipazione meravigliosa di Aloha, chi è del settore lo conosce sicuramente, a cui vogliamo un gran bene, e prendo oggi l'occasione anche per mandargli un caloroso saluto e anche molti complimenti per tutto il lavoro.
1: Ciao,
0: che fa
1: Alessandro.
0: per la scena underground. Allora, ecco, questa roba qua, perché negli ultimi anni abbiamo visto che pure la scena, insomma, toscana si è mossa. Se posso dire, quest'anno ho visto un leggero rallentamento, sbaglio?
1: Ma diciamo che...
0: Ma forse stanno solo scrivendo.
1: Esattamente, cioè la musica va a ondate, no? Dunque c'è una fase sicuramente produttiva e l'altra in
0: così.
1: Cui sei il malessere. sì, effettivamente sì, ha toccato un picco l'anno scorso, adesso penso, come dici tu, sono in fase un po' creativa.
0: Sono tutti in fase creativa, stanno tutti scrivendo, speriamo... Che le prossime uscite riescano a farmelo venire duro come quelle prima. Nel frattempo,
1: detto bene.
0: Apriamo un po' di Amarcord, No Pants, Pancake.

0: New Pants, Pancake 13:27.
1: Bello aggressive.
0: Come
1: piacciono a me.
0: Allora, siamo arrivati a un momento, ecco, io credo che in questa stagione, se abbiamo trovato cosiddetto diamante grezzo, ma anche il golden boy di questa boy. Generazione, soprattutto di questa stagione, per quanto riguarda Febbra Rock, è, ecco, il tuo amato Loé. E tra l'altro è stato anche intervistato qui a Radio Rock Italia, c'era uno a trovare prima del live. Noi lo stiamo un po' inseguendo.
1: Sì, diciamo così, dire, no? Dai.
0: Stiamo insieme,
1: lo stiamo corteggiando. Molto, corteggiando.
0: Siamo molto ansiosi di sapere che cosa farà di nuovo nella prossima stagione. Devo dire, uno dei momenti più belli, io ricordo questa frase di un carissimo amico che non viene sempre ai Febbra Rock, ma quando viene lo fa con la massima attenzione. Mi ha detto proprio: "Oi, raga, ma questo è proprio un cavallo di razza, meraviglioso, è stata una roba molto bella", anche perché giovanissimo, credo sia sicuramente under 30, giusto?
1: Credo di sì.
0: Uno degli artisti che mi fa sentire molto vecchio. Ci andiamo a rispolverare uno dei suoi brani che io ancora, ma soprattutto il presidente, porta nel corazon. Questo è Loé, buonanotte.

0: quel rumore.
1: 13:32, questa era Loe, buonanotte.
2: Beh, mi hai fatto volare.
1: Possiamo dire che facciamo delle cose belle. Era il 30 gennaio 2026, quindi siamo già andati oltre l'anno, cioè l'anno
2: lavorativo, l'anno, dai.
1: Eravamo al 30 gennaio insieme a Loe, aprirono poi agli Atlante, che per noi è una band che oramai, cioè, si può dire, siamo diventati una piccola famiglia, non so.
2: Beh, certamente, sì.
1: Claudio, se sei in ascolto, diccelo, però noi ci sentiamo parte della vostra famiglia. È stato bellissimo anche vedere il loro percorso negli ultimi 3-4 anni. Sono ritornati al Wishlist dopo l'anno prima in cui avevano fatto quel release meraviglioso insieme alle cose importanti.
2: Esatto, bravo.
1: Devo dire che, allora, però tecnicamente posso dire che gli Atlanti sono un gruppo.
2: Posso
1: dire che gli Atlanti sono, ecco, un gruppo che tecnicamente va gestito, perché c'hanno veramente un sacco di roba da montare sul palco. E quindi serve dedicargli tempo, così come serve anche dedicargli tempo all'ascolto. Perché fortunatamente non fanno un easy rock del cazzo, se vuol dire, l'ultima puntata, lo dico qualche parolaccia.
2: E dillo, diciamolo.
1: Ma fanno un alt rock veramente meraviglioso. Noi li chiamiamo i Radiohead torinesi. E una delle tracce proprio simbolo delle ultime produzioni del gruppo di Torino si chiama Primavera.

0: Atlante primavera, mamma che bella.
1: Quindi, diciamo,
0: roba,
1: che la chiusura l'abbiamo persa.
0: L'abbiamo persa.
1: La
0: facciamo
1: noi.
0: Tu la sei... è vero. È presente, deve stare sul pezzo, però. Anche sul pezzo quello mio.
1: Gestisce il pezzo
0: tuo. Mette sopra il mio pezzo.
1: Bello,
0: allora
1: che
0: siamo
1: però mi sta facendo questa.
0: Mi piace.
1: Ti facciamo anche una pacca sulla spalla perché
0: allora,
1: quello
0: sì,
1: che
0: tutte
1: sento
0: le volte...
1: veramente questa roba.
0: Allora chi ci conosce da un po'
1: livello,
0: sa perfettamente,
1: ragazzi,
0: che l'ultima puntata è sempre dedicata, almeno la metà della puntata è sempre dedicata a rivedere quello che abbiamo fatto durante l'anno, anche per noi proprio personalmente, per
1: favore,
0: capire
1: passino.
0: Se abbiamo fatto, cioè se siamo dalla parte un po' alla Boris in cui mamma mia merda che ho fatto, oppure devo dire che fortunatamente tutti gli anni possiamo dire mazza, però bella
1: Dai.
0: Roba, cioè cose fighe. Allora, andando comunque avanti, ma tornando indietro, dopo la serata con gli Atlanti, arriviamo a febbraio, il 20 febbraio, in cui ci fu la serata con Nova Gorica e Valle Paradiso e Cinemora. È stata una serata, perché poi abbiamo cominciato questa roba di fare queste serate a tre. Noi all'inizio facevamo solo due perché
1: menage a trois.
0: Eh sì, perché noi all'inizio eravamo molto fedeli, capito, al monogamismo, capito, questo rapporto,
1: no,
0: di
1: sicuramente
0: coppia.
1: L'abbondanza, ringraziando
0: l'abbondanza,
1: il cielo, di proposte
0: ci ha dato modo, sì, di fare questi format,
1: no?
0: A tre. Il 20 febbraio suonarono come headliner in Nova Gorica e noi non possiamo che non scegliere Le Ore Piccole come brano un po', come si dice, un po' iconico loro, no?

0: Nuova carica alle ore piccole.
1: Belli, ragazzi,
0: belli, belli, belli, belli, belli.
1: Questo pezzo veramente di una carica.
0: A parte, ecco, allora, il progetto di Giulio Ronzoni, Nuova Corica, devo dire che anche il manifesto di una cosa meravigliosa di cui noi siamo stati testimoni, che è questo senso di appartenenza della cosiddetta scena,
1: scena, che è una cosa, bravo, molto, sì.
0: Però devo dire che in poche volte noi siamo testimoni di quando succede veramente, perché poi Giulio veramente conosce qualsiasi band emergente di Roma e dintorni, ma anche in giro per l'Italia, ed ha un rapporto meraviglioso soprattutto con le realtà anche capitoline, come Non citare le cose importanti, Jennifer in Paradise, anche l'ultimo festival quando hanno suonato di Jennifer, cioè, tra l'altro adesso oggi uscirà il reel di quello che è successo il 5 luglio, c'è questa immagine meravigliosa con Giulio sotto palco, il cantante di Jennifer che gli passa proprio il microfono e lui canta a squarciagola uno dei brani della band romana. E devo dire che questa roba è una cosa un po', a volte uno dà per scontato, no? Uno pensa che le band, tutte le band si vogliono, non è così,
1: purtroppo non è così,
0: non è così, raga, perché le band sì, allora, vivono degli ambienti artistici spesso comunque contraddistinti da un senso di amicizia, di comunità artistica e quant'altro, ma in realtà si creano anche delle situazioni a volte un po' spiacevoli, vuoi perché magari qualche artista si sente, almeno secondo me personalmente, più di quello che è, o comunque vorrebbe accedere a una dimensione più grande di quella che serve. Ecco, io invito tutte le band che sono in fase di crescita a ridimensionare il proprio ego, perché io vi posso dire che adesso sono...
1: La tocchi piano così, eh?
0: 10 anni, la tocco piano, sono 10 anni che lavoro nella musica, 6 negli eventi organizzati, e posso dire che tutti i gruppi che abbiamo conosciuto e che hanno un minimo di ritorno veramente artistico e soprattutto come fanbase e come pubblico sono fatti di persone umili che neanche si rendono conto di qualcosa che sta crescendo, anche quando cominciano a fare dei veri numeri importanti.
1: È vero, questo
0: parlo
1: è vero.
0: Proprio di biglietti venduti, non se ne rendono conto, non lo sanno questa cosa, e hanno paura di abbandonare la loro realtà e la loro umanità fatta di umiltà. Ecco, cercate di rimanere, no, nelle cose fatte bene e di non sentirvi sto cazzo, come direbbe il mio amico francese. Dopo queste importanti parole andiamo nel break,
1: dai, andiamo
0: e torniamo
1: break,
0: con
1: dai.
0: La novità, e poi andiamo con l'ultima parte di racconto di quello che è stato questo Febbrarock 25-26.
2: Rockstar. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184 Roma.
1: State ascoltando
2: Quelli del Febbra.
1: Se è underground, passa da qui.
3: Per la band novità, per il pezzo novità, parliamo dei Dance No Thanks, band pop punk di sicore italiana originaria di Alba, Cuneo. Formatasi nel 2010, cantano principalmente in lingua inglese e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tanto che già dal debutto del 2011 il loro tour li portò anche in Russia e Ucraina. Questa è On My Own.
2: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: No Thanks, Oh My Honor, la novità, le piace?
1: Sì.
0: Secondo me allora lo posso dire che comunque fanno uno sforzo incredibile.
1: Sì, perché in un contesto come quello italiano.
0: In un contesto italiano, certo, fare dell'easy punk, pop punk, chiamatelo come vi pare, in lingua inglese è una roba difficile.
1: Anche californiano.
0: Californiano. Allora, 13:50 per ricordarvi che da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso delle interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, in tutta
1: Italia. Che figata,
0: Italia.
1: Ragazzi. Non avete scuse per non appassionarvi alla musica rock italiana, che soltanto Radio Rock Italia può trasmettere.
0: Può trasmettere. Allora, perché ci siamo presi la libertà di passare a qualsiasi, no? È vero, c'è una proprio un'attentissima selezione, lo posso dire? Allora, per ritornare anche sui nostri passi, ecco, chiudiamo, diciamo,
1: dai,
0: questa bolla
1: con
0: il closing party che c'è stato il 23 di maggio al Wishlist. Un closing party che è stata una mattanza, perché sono venute 6 band: Dunkies, Electric Cherry, Gazing the Void, Hoffman Orchestra, Hemingway, Famous Magazine e Ivan. Non ve li passeremo tutti perché sennò significa che praticamente arriviamo a chiusura, perché ho bisogno di dire un po' di cazzate. Una delle cose che mi è piaciuto di più è stato proprio Ivana, che tra l'altro abbiamo ribeccato da Celestino qua, per chi conosce i dintorni di Roma e San Lorenzo.

0: 13.54, quest'ora Ivan, cosa mi frega, per ricordare quello che fu e fu, siccome Immobile, il closing party del Febbra Rock stagione 25-26. Ci furono, come dicevo prima, tantissime band, tra l'altro un altro gruppo che mi aveva molto impressionato sono gli Hemingway Famous Magazzino, di cui poi al basso, se non erro, suona Max, che poi è il batterista delle cose importanti. In quella sera, anche per ricordare, c'era ovviamente anche Giulio Ranzoni di Nuova Corica, perché conosce praticamente tutta tutte le band.
1: Tutta una scena molto, molto
0: devo
1: positiva.
0: Devo dire, sì, è stato
1: molto contento di quello che si sta creando.
0: Molto, molto bello. Tra le altre cose, l'ultimo coso in parte, è rivisto anche il ritorno, diciamo, sui palchi live
1: dei grandi schermi.
0: Dei grandi schermi della Hoffman Orchestra, band con cui collaboriamo da molti anni. Adesso stiamo collaborando anche sulla produzione del nuovo disco, lo possiamo dire. Stanno uscendo i singoli, uscirà poi un album, perché è facilmente auspicabile, ma anche interpretabile, ma anche
1: così
0: sarà. Com'è? Così sarà. Uno dei brani, proprio l'inizio della nostra collaborazione, è stato Stai pensando qualcosa, che ha un po' rivoluzionato l'idea iniziale della Hoffman Orchestra. Si sono contaminati anche un po' sia di cantautorato che di indie. Direi che il risultato è più che godibile. Tra le altre cose, fateci sapere che cosa ne pensate di tutti questi brani. Stiamo passando solo brani di band emergenti, quindi se volete fare una piccola rivoluzione, anche sti cavoli, va bene così.

0: fascio operato.
1: Hoffman Orchestra, stai pensando qualcosa? 13:58, direi anche che è il momento di suonare la campanella, perché è fino alla prima ora e ci possiamo dedicare anche al momento cazzeggio, ai momenti che il vostro
2: tanto
1: presidente
2: ci tanto ci piacciono in questa trasmissione.
1: Allora, oggi ho voluto, cioè, diciamo che è la storia proprio che mi ha obbligato ad affrontare un discorso che non ho mai fatto, cercherò di farlo rispettando la sensibilità dei nostri ascoltatori, del nostro presidente, ma soprattutto della satira e dell'ironicità virtuosa. Allora, diciamo che facendo un momento, il vero momento a Marcordo, ossia partiamo dalla data di oggi, vediamo che cosa è successo nel mondo in questi anni, in questi decenni, in questi secoli, per capire di che cazzo dobbiamo parlare nell'ultima ora. Oggi è 29 luglio, è la giornata mondiale.
2: Sono allineato, vai.
1: È la giornata internazionale della Tigre, International Tiger Day. Istituita nel 2010 per sensibilizzare sulla tutela delle tigre e del loro habitat.
2: Icona è Tigerman, l'icona di questa iniziativa.
1: L'icona
2: no.
1: È Tiger, sì, potrebbe essere anche Tigerman. Lei ha dei ricordi di Tigerman?
2: Bellissimi, no, vaghi, come al solito. Ricordi vaghi, offuscati, annebbiati.
1: Ti ricorda che erano due?
2: No, questo non lo so, come sono due?
1: La prima, la seconda stagione, la seconda c'aveva la pietra rossa in testa.
2: Ah, vabbè, cambiava la maschera, sempre lui però.
1: No, era un altro.
2: Come era un altro? L'altro è morto.
1: L'altro se ne va.
2: Si vede poi il passaggio. No, questa è una cosa che non conosco.
1: Allora, vado a studiare, professore.
2: Informo.

0: 14.03. Allora, ci scrive il buon Adro, ci scrive: ciao raga, saluti da Villa Betania, siete bellissimi, vi sogno tutte le notti. Grazie, anche io, sì. Tra l'altro,
1: no, allora, sogni, non incubi,
0: adesso si apre proprio uno squarcio spazio temporale, perché
1: un po' la Stranger Things.
0: Il buon Adro ci ha letto adesso, cioè ci ha scritto e ci manda i saluti da Villa Betania. Bene, oggi 29 luglio.
1: Ci sono i santi
0: come tutti i giorni. Oggi vengono ricordati Santa Marta di Betania.
1: Esattamente.
0: San Lazzaro di Betania e Santa Maria di Betania. E il buon Adro ci scrive ovviamente da Villa Betania.
1: Santo, cioè, subito!
0: Quindi si aggiungerà anche Santo Adriano
1: da Villa di Betania.
0: Di Betania, una roba del genere.

0: Vintage Violence 14.06. Allora abbiamo siamo andati a sfigurare la vostra fantasia parlando di santi, e giustamente ce ne stanno arrivando diversi anche dal Buonadro. Ve ne porto alcuni, per esempio c'è Santi Numi, ma anche San Culamo, San Frattamo.
1: L'ha preso, dai, trovi Dax sta roba.
0: San Annamo, chi è di Roma può capire, gli viene un po' da fuori, forse un po' meno. San Filamo, da qualche parte, a Roma si dice San Filamo dentro un locale, cerchiamo gioie. San Annato poco fa, bravo, molto brutta. E
1: mamma mia, ragazzi, che bassezza.
0: San Bernardo cane, perché San Bernardo è proprio, non è un santo, un cane, cane. San Bernardo, applausi sommessi.
1: Meno male, ci manchi anche tu, Adro,
0: ci manca, manca
1: ilarità, ecco, originalissima poi.
0: Originalissima, volevo anche ricordare al presidente che oggi
1: son qua.
0: Nel 2004, del 29 luglio, il 29 del 2004, l'Italia aboliva ufficialmente la leva militare, ecco. Lei come la vede?
1: Prego. Va benissimo così?
0: Va bene lo stesso.
1: Nonostante ci sia qualcuno, ecco, che...
0: Che... che...

0: Voina Superfluo 14:10. Allora,
1: e poi sarà superfluo o superfluo?
0: È nel gioco delle parole, testina di minchia, no? È
1: superfluo.
0: Ah, bravo, applausi sommessi. Allora,
1: anche
0: le volevo.
1: Tutto attaccato.
0: Le volevo ricordare che nel 1974, il 29 luglio 1974, Rino Gaetano pubblicava il suo primo album d'esordio, cioè il suo album d'esordio, che è Ingresso Libero. Non so se lei ha avuto modo di ascoltarlo. A me personalmente regalò una copia in CD il nipote Alessandro Gaetano, a cui saluto, mando un abbraccio molto forte. Album che mi ha cambiato completamente l'idea del buon Rino Gaetano, perché a parte
1: forse
0: i brani diventati mainstream,
1: perché poi, esatto, magari conosco quelli più mainstream, io.
0: Quelli più mainstream, devo dire, a me ha cambiato proprio radicalmente l'idea che avevo, che comunque non è che non mi piacesse, ma mi ha dato proprio un'altra dimensione di Rino Gaetano. E tra tutti, l'album che poi, se non erro, è quello che apriva proprio l'album, si chiama Ad esempio, a me piace il sud.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Questo è
5: Quelli del Febbra.
4: Se è underground, passa da qui.
6: 14:16, arriva il secondo momento del classicone di giornata e qui torniamo molto indietro, 2002. Praticamente questo brano io non lo sapevo, ma a 24 anni, e qui sì, qui è vero che mi sento proprio vecchio, ma anche giovane, ripensando alle manifestazioni a piazza Esedra, Pancreas, Canapà.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Canapa 14:20. Allora, presidente, volevo ricordare anche qualche altro momento storico. Dai, degno di nota o degno di notta, se vuole. Segno di notta.
1: Benissimo.
0: Le faccio rimanere in mente che il 29 luglio del 1981 ci fu il matrimonio, quello storico, tra Carlo e Diana. Se lo ricorda?
1: No.
0: Allora, fu seguito in diretta televisiva da 750 milioni di telespettatori. Applausi.
1: Applausi. Applausi.
0: La nazione italiana non li fa.
1: Il primo reality, no, il primo matrimonio reality.
0: Il primo matrimonio reality. Le volevo chiedere,
1: no? Sarà Cody me contro te.
0: Apriamo una piccola, tanto oggi è l'ultima puntata, lo possiamo fare. Possiamo parlare anche di calcio, no? Allora, è nota ufficiale. Nota ufficiale che il nuovo CT dell'Italia sarà Roberto Mancini.
1: Ma che ce ne frega? Mancini, non era Pirlo.
0: No, Pirlo, ma lei è rimasto proprio
1: indietro.
0: Hanno
1: fatto una pirlata,
0: no,
1: darsi.
0: Pirlo non l'hanno preso perché ha accordi di sponsorizzate con un team russo e quindi c'è il casino tra Russia e Ucraina. Vabbè, comunque l'hanno boicottato. Adesso il nuovo CT sarà Roberto Mancini.
1: Hanno pure Maldini e Leonardo.
0: Tutti se ne sono andati.
1: Ma perché così, proprio sta fiammata? Perché sono ridicoli.
0: Un po' ridicolo. No, sì, un po' una figura di merda.
1: Mancini con Ranieri.
0: Sì, esatto.
2: Prossimi mesi saremmo in troppi. E già qui dentro c'è una gran confusione. Serve l'immagine, la comunicazione. Devo cambiare connessione.

0: Pip, Iote, i cani. Allora parlavamo di nazionale, parlavamo di nazionale.
1: Infatti, dunque non c'è più Pirlo.
0: Non c'è, no, Pirlo non c'è mai stato, cioè, sostanzialmente neanche hanno fatto tempo a fargli il contratto che l'hanno fatto, l'hanno silurato, licenziato, l'hanno silurato. Quindi da oggi nuovo CT, almeno fino a prova contraria, vediamo se nel frattempo
1: c'è il nostro Claudio.
0: No, è tornato Roberto Mancini e come direttore tecnico il grandissimo Claudio Ranieri. Applauso.
1: L'uomo delle grandi
0: imprese, grandi imprese. E tra l'altro
1: anche
0: Malagò,
1: pragmatico,
0: anche pragmatico, sì, diciamo che se ti deve mandare a fare in culo lo fa in maniera molto trasparente,
1: con la Roma,
0: sì, proprio subito. A me piacciono queste persone, però è una roba, cioè comunque Claudio Neri ha anche allenato l'FC Internazionale per brevissimo tempo, però insomma era piaciuto.
1: Parlavamo anche comunque Mancini, nonostante però si qualificò per il mondiale successivo, però ha vinto l'europeo precedente,
0: sì, diciamo dunque. Che allora sì, è caduto in maniera anche brutta non qualificandosi al mondiale, però ci ha fatto vincere un europeo, cioè comunque puoi dire sì,
1: difficilissimo
0: col culo,
1: con l'Inghilterra,
0: i rigori con l'Inghilterra, te pare, però comunque ha vinto. Che vuoi dire?
1: Diciamo che l'Italia vince sempre sul filo del rasoio quando vince.
0: Vabbè, ma è sempre stato così, sempre sui rigoretti, esatto. E capocciate, Chiellini che tira via gli uomini prendendoli dalla collottola, però funziona un po' così, è un po' la storia della nostra nazionale.
1: Quello che ci identifica anche.
0: Quello
1: direi.
0: Che ci identifica. Tra
1: e
0: l'altro,
1: manca un po' di questa cazzimma.
0: Malagò ha annunciato che ci sarà anche una terza figura che si occuperà anche del resto del settore giovanile della nazionale, farà anche da team manager per la maggiore. Non si sa chi è, ma io vedo per Roberto Baggio, giusto?
1: Magari.
0: E via Roberto.

0: Nabucco, Carciofi, questo è uno dei brani che credo di aver passato di più in questa stagione. Di più significa quattro volte, però è una media molto alta. Allora, ritorniamo in questa mia rubrica che lei rompe molto le palle, Presidente, è così, però va bene lo stesso, va bene soprattutto lo stesso. E volevo ricordare qualche morte, ma anche compleanno noto.
1: Uno in particolare, cioè, molto piacevole, mi piace questo, allora, tipo di rubrica che...
0: Tra le morti celebri da ricordare, il 29 luglio c'è un grandissimo dell'arte visiva, il pittore senza orecchio. Lo dica nel
1: Van
0: micro.
1: Gogh.
0: Bravissimo. C'ha paura di una cazzata. Morto il 29 luglio del 1890. C'è anche Robert Schumann del 50.
1: Mia moglie mi sta prendendo in giro.
0: Certo, Louis Buñuel, non so chi sia, David Niven, non so chi sia, Cass Elliot, William Wimberforce, non so chi sia.
1: Vabbè, ma non è
0: nei compleanni,
1: posso dire tutti quanti se ne conosci.
0: Nei compleanni, esatto, nei compleanni c'è un grandissimo ex Ferrari.
1: Ciccio Piccino.
0: No, un grandissimo ex Ferrari, spagnolo.
1: Ok, è Alonso.
0: Fernando Alonso.
1: Mamma mia.
0: 1981.
1: Potrei vincere tipo un quiz.
0: Un quiz.
1: Dai.
0: C'è anche Jim Marshall, che non so, no, non è quello degli amplificatori, impossibile. Ma anche uno dei più grandi statisti. Ma vediamo, non c'è Vannacci nel curioso. Oggi è il compleanno di Benito Mussolini, Presidente, andiamo avanti.

0: Allora, ho raccolto qualche battuta sul web, in realtà ho chiesto proprio a Giampiero di, ecco, trovarmi 10 battutine così dedicate.
1: Su chi?
0: Dedicate al dittatore che fece il biennio senza fare il nome. Vediamo se lei capisce a chi mi riferisco, presidente. Allora, sapete qual è il suo social preferito? Il balcone. Un influencer con un solo contenuto. Guardatemi, e guai a mettere dislike.
2: Dislike.
0: Dislike, no? Dislike è non mi piace.
2: Dai, non mi piace. Sì, l'ho capito.
0: Numero 2.
2: Sei un coglione, ma ti capisco.
0: Esatto, numero 2.
2: Un po' di, capito?
0: Lui aveva un'autostima incredibile. Se gli avessero chiesto di compilare LinkedIn, alla
2: LinkedIn.
0: Voce si dice così.
2: Non è
0: si
2: LinkedIn.
0: Dice LinkedIn. Vabbè. Se gli avessero chiesto di compilare LinkedIn, alla voce referenze avrebbe scritto: chiedete a me.
2: Questa è carina.
0: C'è una
2: lavora, cazzo.
0: Vede, questa è omnicomprensiva. I dittatori hanno tutti la stessa ossessione: controllare tutto. Io già mi stresso quando il telecomando è dall'altra parte del divano. È una cosa che condivide anche lei?
2: Condividiamo.
0: Andiamo avanti. Lui parlava per ore al balcone. Oggi sarebbe quel tizio che manda vocali da 12 minuti e poi dice:
2: ce la faremo.
0: Ascoltalo quando hai tempo. È così.
2: No, così. No, non capisco nulla, ma penso che
0: pensa
2: è un problema mio, penso.
0: È un problema suo.
2: Non capisco,
0: allora adesso andiamo
2: non
0: in off e un po' gliele spiego.
2: Vai, grazie.
0: Altro brano che ha vinto molto quest'anno.

0: calma, altalene, 14:39, mi sono rimasti 20 minuti per sbomballarvi l'anima, ma tant'è, fatevene una ragione, un applauso al vostro presidente.
1: Grazie, anche io da balcone mi affaccio, dico sì. Che bella giornata.
0: Allora andiamo avanti con queste orribili battute. Allora la quinta è la differenza tra un dittatore e mia madre. Mia madre almeno quando dice per il tuo bene poi ti fa anche un piatto di pasta.
1: Io non le capisco però, io aiuto al pubblico da casa per farmi capire.
0: Allora, quella dopo invece è lui o lei? Lui era convinto di avere sempre ragione. Se fosse nato oggi avrebbe passato le giornate a litigare nei commenti sotto i post meteo. Il caldo è propaganda. Beh, faccia almeno finta.
1: Però che tu ridi però.
0: Pensate al suo ego, si faceva fotografare sempre con la mascella in fuori. Sembrava che anche il mento volesse comandare il paese. È abbastanza brutta. Ottavo, il problema dei dittatori è che non accettano il confronto. Fanno una riunione e il brainstorming consiste in la mia idea. Applausi. Ecco, questa siccome faceva proprio schifo, diciamo che il prossimo brano
1: è la mia, anche però quando facciamo le riunioni è un po' anche la mia.
0: Un po' così. Il prossimo brano è in linea con queste scelte artistiche. Colla! Verde.

0: 14:43. Allora, finiamo queste battute brutte. E termino le ultime due. Lui voleva essere ricordato come un gigante della storia. C'è riuscito, ma nella categoria errori da non ripetere.
1: Beh, questa era interessante.
0: Ultima, la storia insegna che i dittatori finiscono sempre per credere di essere infallibili. È come quando uno parcheggia in doppia fila dicendo tanto ci metto un minuto. Spoiler, non finisce mai bene. Piccanti ma molto leggere, così nessuno si offende. Che dice Presidente, si sente offeso?
1: Ma io devo rispondere a queste cose o posso far finta di nulla?
0: Sua. Allora no, le volevo anticipare il prossimo tema che riguarda uno dei temi toccati ieri proprio in fase di riunione con tutta la radio, perché abbiamo parlato di cose molto alte. A un certo punto siamo arrivati al tema dell'igiene personale,
1: molto alte,
0: al tema dell'igiene personale. Abbiamo parlato anche del verso che utilizziamo nel bidet per lavarci dopo aver defecato.
1: Questo è bellissimo, penso che poi a quest'ora tutti interessati.
0: E oggi appena ho aperto Facebook in realtà mi è arrivata una notizia su diciamo, ecco, un'idea che è stata espletata dal buon Giuseppe Cruciani.
1: Bene.
0: Che dice, poi dopo la commentiamo: odio farmi la doccia, mi lavo a pezzi, le persone troppo pulite mi fanno schifo. Questo è quello che dice il buon Cruciani. Dopo il break, grazie, ne parliamo insieme, mi dice anche la sua. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando
2: Quelli del Febbra.
1: Se è underground, passa da qui.
3: Momento novità con il pezzo nuovo nuovo nuovo di Gianna Nannini, America Inc.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: American Ink, Gianna Nannini in featuring con Marrakesh, giusto?
1: Una minestrata.
0: Allora, è una minestrata, posso dire che allora io amo e adoro Gianna Nannini, però ho notato, ditemi voi che ascoltate se sbaglio, che c'è un leggero tuning sulla voce. Ma perché? Che c'entra autotune sulla voce? Cioè non è un autotune, in realtà è un tuning, è una pitch correction abbastanza udibile per chi è del mestiere, ma credo un po' per tutti. Ma perché devono, perché?
1: Why?
0: Per dargli questo suono un po'
1: marachesciano.
0: Però vabbè, sempre felice di sapere che la vecchia Gianna nazionale continua a proporre, anche se è roba vecchia,
1: roba
0: però
1: vecchia,
0: che allora lei diceva, ecco, il buon Giuseppe Cruciani ha raccontato senza troppi filtri il suo particolare rapporto con l'igiene personale.
1: A me non me ne frega nulla di Cruciani.
0: Intervistato al settimanale Chi, il conduttore della Zanzara ha dichiarato di detestare l'acqua e di preferire lavarsi soltanto alcune parti del corpo.
1: Con la sabbia.
0: Mi levo a pezzi.
1: Con la sabbia però.
0: Anche con la sabbia. La doccia, a quanto pare, sarebbe un evento piuttosto raro. Ne farò due in una settimana, ha spiegato. Aggiungendo di andare tranquillamente a dormire e di svegliarsi il mattino seguente senza lavarsi. Particolare.
1: Vabbè, io pensavo peggio. Luciani, scusa, come racconta, pensavo un mese fa.
0: Luciani ha poi rincarato la dose: le persone troppo pulite mi fanno schifo. Il conduttore ha spiegato di preferire gli odori naturali delle persone, indipendentemente dal fatto che si tratti di uomini o donne.
1: Vabbè.
0: È d'accordo? Io credo di sì. Una pioggia.

0: dinosauro, bestie. Allora, presidente, per chiudere, ci dica quante volte si lava. Attenzione, gong.
1: Molto probabilmente erano tutti i giorni, ragazzi. Anche
0: un giorno sì, un giorno,
1: giorno
0: no.
1: Giorno sì, un giorno di sì, giorni dispari.
0: Giorni dispari.
1: A
0: lei
1: partire
0: che,
1: dal primo pari.
0: Che rapporto hai con gli odori degli altri? Le piace l'odore naturale?
1: Se puzzi fai schifo.
0: Se puzzi fai schifo, se sei profumato.
1: Se sei profumato sei piacevole.
0: Quali profumi preferisce? Profumi tipo, naturali?
1: Profumi naturali.
0: Tipo muschio,
1: muschio
0: pino,
1: selvaggio, pino silvestre.
0: Le piace che ne, sì, oppure le piace acqua che ne
1: di
0: so.
1: Colonia. Non lo so, ma che cazzo me ne frega a me?
0: Non lo sa,
1: non lo so.
0: Beh, era per lasciare, volevamo lasciare un lascito.
1: Non me ne frega a me di sta roba.
0: Per diventare
1: una versione
0: migliore. Va bene, andiamo avanti.

0: 10:56, applausi, siamo arrivati alla fine.
1: Mi scuso per questa esternazione del colpo precedente, scusate a tutti quanti.
2: Non permettere mai più.
1: Scusate, okay? Mi sono scappate.
0: Allora, con questo ultimo minuto a nostra disposizione, io volevo fare degli applausi, sentire al presidente che mi ha accompagnato in maniera meravigliosa durante questa stagione, anche al buonato che ci sta ascoltando,
1: che
0: saluto,
1: che è la colonna portante di questa trasmissione.
0: Ciao Leonna, un applauso anche a Tentacolone, un applauso al nostro direttore artistico Alessandro Tirocchi,
1: un applausone
0: a tutti i tecnici di Radio Rock Italia, a tutti gli speaker e soprattutto a chi ci anticipa il mercoledì, Dario Cecchettani con Marte Contro e Federico Clemente con Alta Fedeltà. Subito dopo avverrà anche oggi, dopo di noi Federico Clemente succederà dalle 15 alle 17. Per il resto, presidente, è stato un onore, un piacere.
1: Tutto suo.
0: Noi ci rivediamo a settembre, in pratica.
1: Va bene, dai.
0: Rimanete sintonizzati sui canali di Underground Si Muove, Febbre Rock, Radio Rock Italia, ma soprattutto rimanete qui perché la musica che c'è è tanta, è bellissima, è piena d'amore. Buone vacanze.
1: Buone vacanze a tutti.
0: Buone vacanze, ciao.
3: Avete ascoltato?

0: Alta fedeltà. Suona come sei.
1: I Righeira ci ricordano che l'estate sta finendo, ma in realtà nel bel mezzo dell'estate non è questo che sta finendo, ma una stagione radiofonica, quella di Radio Rock Italia, che vedrà le trasmissioni finire questo venerdì 31 di luglio. Io in particolare, che sono Federico Clemente, buon pomeriggio a tutti e tutte, finirò oggi. Questa è l'ultima puntata di questo format che tutti i mercoledì da ottobre a luglio vi ha accompagnati tra le 15 e le 17 sulla radio del rock italiano. E allora, ultima puntata, sarà ricca di emozioni, sono pieno di cose da dirvi, perché per quanto mi riguarda potrebbe andare avanti per anni, per mesi, invece questa piccola pausa ci serve, ci farà bene, mi farà prendere del respiro. Fatto sta che ho preparato una puntata abbastanza particolare, eh. Quest'ultima sarà così, sarà bella, dai, andiamo, si va.

0: Z Reticoli dei Meganoidi, apre questa ultima puntata di Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia, ultima puntata stagionale, dai, speriamo di poterci ritrovare presto qui sulle frequenze di Radio Rock Italia, puntata che come tutte quelle di Alta Fedeltà si apre con il quarto d'ora accademico, che è un momento di attesa, si aspettano i ritardatari con una prima esplorazione musicale, diciamo, mini esplorazione musicale che questa settimana ho fatto speciale, ho reso speciale proprio in quanto ultima dell'anno, sarà a tema cinematografica.
1: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto. La vita riguarda le persone e la pubblicità deve porre in giusto risalto come i nostri prodotti e servizi possono migliorare la vita della gente. E questo come lo otteniamo? Amore, tempo, morte. Se queste tre astrazioni collegano ogni singolo essere umano sulla Terra, ogni cosa che vogliamo, ogni cosa che abbiamo paura di non avere, ogni cosa che alla fine decidiamo di comprare, è perché in realtà, a conti fatti, noi desideriamo l'amore, vorremmo avere più tempo e temiamo la morte. Amore, tempo, morte.
2: Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai. Rispondo tutto bene.

0: The Zen Circus con Catene in questo quarto d'ora accademico, l'ultimo dell'anno a tema cinematografico. Voglio raccontarvi qualcosina come di consueto, ma in questo inizio attraverso la musica ed i film.
1: La morte non esiste. Dimmi, Santillo, che cos'è l'immortalità? L'immortalità sembra un gran mistero, ma è una gran cacchiata. Te lo spiego io che cos'è. Dire sempre ci vediamo domani, ecco che cos'è. Noi ci perdiamo tentando di percepire l'impossibile. Ma che cos'è l'impossibile? È il possibile che ancora non è avvenuto. Dobbiamo smetterla di mitizzare tutto. Il mito si mangia i sentimenti, il mito ti frega. Pensaci bene, la gente pensa in termini di mito. Hai visto quello? Hai visto quell'altro? E poi il mito che cosa diventa? Diventa culto. Magari potessi avere quello che c'hai tu. Ah, se io fossi come lui. E tu che sei? Tu non sei più tu. Tu sei quello che il mito vuole che sei. Che cosa? Uno schiavo. Un ricattato, un illuso. Prova a dire ci vediamo domani. Dai, prova a dirlo, dai.
2: Ci vediamo domani.
1: Ecco, lo sai che cosa sei? Adesso sei immortale. Perché quando lo dici, tu te ne freghi di questo, di quello, dei tuoi sogni, dei tuoi guai. Tu pensi da immortale, senti da immortale. E quindi, se ci pensi bene, tu sei immortale.

0: Ho passato tutta la vita ad avere paura. Paura di disgrazie terribili che potevano accadere oppure no. Per 50 anni ho vissuto nella paura, ritrovandomi sempre sveglio alle 3 del mattino. Ma ora è diverso. Da quando mi hanno diagnosticato il cancro, ho iniziato a dormire bene.
1: È curioso.
0: Mi sono reso conto che è la paura la peggiore delle disgrazie. È la paura il vero nemico. Perciò, alzati. Vado ad affrontare la vita reale. E se il mondo è un bastardo, allora colpiscilo con tutta la forza che hai.
2: Rockstar. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Questa è
1: Alta Fedeltà.
0: Suona come sei.
2: Finisce qui l'ultimo quarto d'ora accademico di questa stagione di Alta Fedeltà, che di solito è fatto per aspettare i ritardatari, ma quest'oggi i ritardatari non sanno cosa si sono persi. Va bene, entriamo nel vivo di quest'ultima puntata con il primo classico di giornata, che è quello dei Marlene Kunz, Nuotando nell'aria.
0: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: E poi ci sono delle volte in cui la casualità con cui il software di regia sceglie le canzoni non è poi così casuale. Questo classico che è Nuotando nell'aria dei Marlene Kunz è un po' un preludio, diventa un preludio di ciò che voglio raccontarvi oggi, perché spero di avervi fatto nuotare un po' nell'aria con queste 43 puntate di Alta Fedeltà. Solo 43, mi sono detto qualche giorno fa, ripensando al fatto che oggi sarebbe stata l'ultima puntata di Alta Fedeltà, almeno per questa stagione, su Radio Rock Italia. Sono solo 43 le volte in cui sono stato davanti a questo microfono, eppure sono passati ben 8 mesi. Cioè, un tempo piccolo, sono poche volte, in un tempo grande, uno dentro l'altro, no? È una sorta di scorrere del tempo lento ma veloce. Oppure, se preferite, veloce ma lento. Ora, lungi da me portarvi dentro queste mie elucubrazioni mentali, salvatevi almeno voi, vi direi, così al bivio, no, tra le scale e un altro posto dove scappare, perché insomma i miei pensieri sono a volte molto complessi. Vi basti sapere però che ho iniziato a fare tutta una serie di ragionamenti tra me e me rispetto al tempo e dentro al tempo al ruolo della radio, e quindi anche a me nel ruolo di speaker dentro questa radio, che è un tempo e una radio per me, per voi che siete dall'altra parte, e devo dirvi che a qualche conclusione ci sono arrivato.
1: Simone è contento perché gli hanno pubblicato l'articolo, mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

troppo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

E dai, vi faccio fare il percorso più breve, vi porto direttamente alle conclusioni a cui sono arrivato senza farvi fare tutto il giro. Le conclusioni a cui sono arrivato pensando al tempo, al ruolo della radio in generale, no, come mezzo dentro a questo tempo, e come se fosse una sorta di matrioska al ruolo mio e vostro dentro questa radio in questo tempo. La radio, ho pensato, non a caso insieme alla musica, è forse l'unica forma d'arte che non esiste nello spazio, se ci pensate, no? Vive esclusivamente nel tempo, dentro al tempo, perché, non so, un dipinto, una scultura, occupano uno spazio e in qualche modo li puoi osservare, no? Direttamente. Una diretta, così come un disco, un pezzo all'interno di quel disco, no, esistono solo mentre il tempo scorre, no, più nello specifico nel presente, che poi diventa un presente dilatato nel caso di una canzone magari di qualche minuto, nel caso di questa diretta per un paio d'ore, dentro al quale ogni adesso rincorre un altro adesso e poi se ne va, al massimo, se non dico troppe baggianate, diciamo cazzate, si potrebbe dire, qualcosa magari resta nella mente di chi ascolta. Ma la radio, come la musica, è l'unico momento in cui in questo senso il nostro cervello riesce ad allungare un po' il presente, se ci pensate, perché è dilatato, e quindi ad abitarci un po' dentro, a mettere quantomeno dei mobili o appendere in questo senso un quadro, sempre ovviamente metaforico. Insomma, sono giunto a questa conclusione: ascoltare me, spero, più in generale sono convinto, della buona musica è l'unico modo legittimo per truffare il tempo.

Vi siete sentiti di aver truffato un po' il tempo insieme a me qui ad Alta Fedeltà? Vi siete percepiti un po' naviganti nell'aria in queste due ore che si sono succedute nel corso dei mesi di Alta Fedeltà? Ecco, solo così mi sentirei di aver fatto un buon lavoro, vi devo dire, in questo eterno presente radiofonico, oggi, nel passato, io spero, però anche un po' nel futuro. Ecco, presente, passato, futuro, la nostra esperienza del tempo poi è divisa in queste definizioni, se vogliamo. Ma cosa rende il presente diverso da passato e futuro? Mamma mia, quanto mi sei marzullo oggi, Fede, l'ultima puntata, come va, va, me la rischio. Ma soprattutto un'altra domanda è: quanto dura il presente?

0: buongiorno e buona ultima puntata.
1: Ciao.
0: Comunque volevo dire che mi sa che è vero, credo che Mazzullo stia preparando le valigie per andarsene.
1: È possibile, cara Isabella. Oggi Alta Fedeltà qui su Radio Rock Italia è condotta da Marzullo, che sarei io. No, il fatto è che mi devo togliere tutta una serie di cose che ho da dirvi, perché poi non ci risentiremo prima di un mesetto e mezzo almeno qui su Radio Rock Italia. E quindi c'avevo una sorta di bisogno, di necessità, no? Perché poi rifletto, penso e così voglio condividere con voi che siete stati la mia famiglia in queste 43 puntate di Alta Fedeltà su Radio Rock Italia. E quindi quando rifletto tanto poi mi cominciano a crescere i capelli. Gli occhiali ce l'ho già, devo dire. Tutte quelle pose un po' così anche notturne, divento Marzullo e vi porto a bordo, che vi piaccia o no.

E così come cantano le tigri da soggiorno, mi guardo dentro, faccio un discorsetto, poi purtroppo voi siete i destinatari di questo discorsetto. Mi dispiace molto, ma non saprei che altro fare. Ci siamo lasciati un po' con una domanda: quanto dura il presente? Ecco, è lì questa domanda. Ho preparato per voi un bel viaggio all'interno della nostra testa per rispondere a questa domanda. Prima però devo dirvi, sapete quando incontrate una canzone, magari casualmente, più di una volta, ecco, nel giro però di poche ore, nel giro di pochissimi momenti? Ecco, mi è successo con questa canzone. L'ho pensata ieri sera, cioè non questa delle tigri da soggiorno, bensì quella che vi sto per proporre. L'ho pensata ieri sera, l'ho ascoltata ieri sera, stamattina accendo la radio ed era lì, pronta per me. Quindi mi sono detto, forse è destino. E qual è questa canzone? Questa. E se da-

0: La collina dei ciliegi di Lucio Battisti mi rincorre da ieri sera. Va bene, per una vita luminosa e più fragrante, restate all'ascolto di Radio Rock Italia, anche se purtroppo non posso garantirvi nulla per non rendervi preda dei venti. Quelli soffiano molto forti. Rock
1: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: State ascoltando
4: Alta Fedeltà.
3: Suona come sei.
0: Sospinti dai venti, approdiamo a quella che è la prima novità di Alta Fedeltà di oggi. È quella degli Eye Disaster. Alla fine lo vuoi.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Non sapevamo di volerla, ma alla fine la volevamo, alla fine lo vuoi, la novità di Radio Rock Italia, quella degli Eye Disaster Power Trio from Catania, Sicily, punk rock nati nel 2021 e due anni dopo vincitori del contest Open Space Live Session a Milano, cosa che li ha portati, li ha un po' legittimati, diciamo così, e portati ad aprire concerti di band storiche come Lacuna Coil e Resophonic. Le 15:50 di mercoledì 29 di luglio, ultima puntata di Alta Fedeltà, almeno per questa stagione.
1: Ma come mese e mezzo? Io avevo calcolato 4 mercoledì, non c'eri, e già c'avevo le lacrime agli occhi.
0: No, esagerato.
1: Tu il 1° settembre, anzi non so, il mercoledì quando capita, devi subito stare in onda.
0: Devo.
1: Non scherzi. 4 d'agosto, vabbè, passano, insomma, ma poi il resto no,
0: Ti ringrazio molto per la stima, caro Samuele, tantissimo. Vediamo, non ci è dato sapere ancora quando si aprirà la prossima stagione di Radio Rock Italia, ma si aprirà, quindi insomma, che siano 4 mercoledì, insomma 4 giovedì o 5 o 6, ci saremo qui. Non vi preoccupate, ringrazio comunque Samuele, fedele ascoltatore di

Comunque vorrei dire a Samuele e a tutti coloro che si sono affezionati alla mia voce, ma anche a quella degli altri speaker di Radio Rock Italia, che per ingannare l'attesa tra la fine di questa stagione e l'inizio della prossima faremo alcune sostituzioni su Radio Rock, quindi nell'altra stanza, da quella parte di là. Adesso non so dirvi il calendario di tutti quanti noi che troverete, posso dirvi il mio, anche se non sarò l'unico. Mi troverete domenica 9 di agosto dalle 9 alle 12 di mattina, e poi festeggeremo parte del Ferragosto insieme, perché sarò in diretta tra le 18 e le 21 appunto del 15 di agosto, che se non sbaglio, adesso però vado a controllare direttamente dal PC, dovrebbe essere un sabato. Infatti il 15 di agosto è un bel sabato, mi troverete su Radio Rock. Come vi dicevo, però continuate a restare all'ascolto di Radio Rock Italia, così come di Radio Rock. Dite, ma come faccio a sentire due radio insieme? Non so, una in cuffietta, l'altra sui 106 e 6 in FM qui nel Lazio, oppure nel DAB. Così scoprirete poi di volta in volta, vi confesso soprattutto nel weekend, noi speaker di Radio Rock Italia, che ci intrufoleremo appunto sulle frequenze della mamma, dai, possiamo chiamarla così, dei nostri dirimpettai. Va bene, ma lo vogliamo affrontare questo discorso sul tempo, quanto dura il presente oppure no? Cioè, ce lo vuoi dire a fine stagione? Cioè, è già a fine stagione, no, ve lo dico prima della fine di questa puntata, dopo Andrea Laszlo De Simone.

Ecco, ora fate un attimo attenzione, perché il punto è semplice ma va compreso. Quanto dura il presente? Ci siamo, ecco, siamo nel presente. Ve lo dico però attraverso gli studi dei neuroscienziati, perché chi sono io per fare questi complessi calcoli? Ecco, i neuroscienziati dicono pochissimi secondi. Il presente in pratica è un soffio che è già passato, e fino a qui diciamo niente di particolarmente nuovo. Ma questi pochi secondi, quanti secondi sono? Ebbene, per la percezione umana pare che il presente psicologico possa durare dai 2 ai 3 secondi. Diversi neuroscienziati e ricercatori hanno proprio dimostrato come il nostro cervello crei il presente mettendo insieme gli stimoli che riceve dall'esterno in quelle che vengono definite finestre di integrazione, quindi suoni, rumori, visioni, tutto ciò che tocchiamo, quindi al tatto. Ecco, tutto questo che accade nell'arco di 3 secondi viene elaborato dalla nostra mente come un unico momento coeso che diventa l'adesso. Vi piace? Cosa succede oltre la soglia dei 3 secondi? Che il cervello deve attivare i sistemi della memoria a lungo termine, pensate, e della percezione sequenziale, passando dal presente percepito in soli 3 secondi al ricordo del passato.

0: Ecco, sperando ve ne freghi qualcosa in più del niente di niente cantato da Levante.
1: Niente di niente.
0: Andando ancora un pezzettino più in profondità, a livello neurale, il presente non si presenta come un flusso continuo, bensì come una sequenza di fotogrammi. In pratica, tutti i dati sensoriali, quindi i suoni, le visioni, il tatto, che avvengono nell'arco di quei 3 secondi di cui sopra e che il cervello raccoglie, li va ad assemblare in quella che potrebbe essere definita un'unica immagine cosciente. E questa immagine è l'adesso, come vi dicevo. A questa immagine ovviamente seguirà un'altra immagine, a sua volta seguita da un'altra immagine ancora. Quindi un insieme di immagini che si susseguono, come fosse un film. In pratica il presente è un film.

La cosa che almeno io ho trovato super interessante è che il nostro cervello impiega un minimissimo tempo per raccogliere le immagini, i suoni, le sensazioni che arrivano dall'esterno, impacchettarle e riconsegnarci l'adesso in quella fotografia che poi è seguita da un'altra fotografia e fotogramma e che diventa un film. Nello specifico impiega circa 200 millisecondi. Che tradotto che cosa vuol dire? Che viviamo in una sorta di piccolissimo ritardo di trasmissione, cioè in parole povere il nostro presente è in realtà una sorta di montaggio registrato una frazione di secondo fa che il cervello sincronizza, mette sincronizzato anche vista

La nostra catastrofe sarebbe una meraviglia, ma sempre e comunque con almeno 200 millisecondi di differita. Ah, che bello il presente, ah, che bella Radio Rock Italia e che bella Alta Fedeltà. Chissà se potete dire lo stesso voi che siete dall'altra parte, 3791 600 190 per farmelo sapere. E viva anche un po' la musica italiana, lo vogliamo dire? Visto che questa è la radio del rock, ma non solo, made in Italy. E allora in questo presente...

È il Marco Castello di Copri i Colori, quello che abbiamo appena sentito su Radio Rock Italia. Ma prima di continuare questo tuffo nel presente, nelle sue dimensioni, percezioni e nel suo funzionamento, devo dirvi una cosa importante, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV.

0: spot.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
6: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
5: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
5: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Questa è
9: Alta Fedeltà.
8: Suona come sei.
10: È di nuovo tempo di classico qui su Radio Rock Italia. In particolare ripeschiamo i Timoria di Sole Spento.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il classico di Radio Rock Italia ci porta dritti dritti al 2001, quando i Timoria pubblicavano il loro ottavo album in studio dal nome El Topo Grand Hotel, che veniva appunto aperto da questa traccia Sole Spento, che non vede la voce, non sentiamo in questa canzone la voce di Francesco Renga, che nella seconda metà degli anni 90, diciamo sul finire degli anni 90, esce dal gruppo. Tra l'altro scopro ora, così esplorando un po' nel web, che dopo l'abbandono del cantante Piero Pelù dei Litfib, per un periodo di tempo si vociferava che Renga potesse sostituirlo nel gruppo. Immaginate i Litfib degli anni 2000, ovviamente si intende, quindi già dopo aver accumulato tutta una serie di successi e pezzi che sono rimasti iconici, avrebbe avuto la voce di Renga. Ma non è di questo che volevo parlarvi, assolutamente no. Vi stavo dicendo che il presente, così come l'hanno descritto i neuroscienziati, dura appena 3 secondi, e tutto ciò che accade in quella finestra di 3 secondi per la nostra mente è un unico blocco presente, no? Un secondo ed è già memoria, è già passato. Praticamente la nostra vita è un'infinita collezione di micro storie da 3 secondi, l'una dopo l'altra, raccolte in istantanee, in fotogrammi, come se fossero un film.

Ecco, ma se la coscienza elabora questi pacchetti, questi fotogrammi cuciti in blocchi di 3 secondi, come vi raccontavo prima, come mai noi abbiamo la sensazione di un fluire liscio, ininterrotto? Cioè, come mai non percepiamo la vita a scatti, diciamo, come fosse un video con una connessione particolarmente lenta? Ebbene, perché il nostro cervello è una sorta di truffatore, ma molto geniale, se vogliamo dire così, perché si trasforma in una macchina da previsioni. Non del tempo, perché quelle non le azzeccano più neanche coloro che lo fanno di lavoro, ma di quello che sta per succedere. Cioè, mentre vive quei 3 secondi dell'adesso, del qui ed ora, sta già scommettendo su cosa succederà nei 3 secondi successivi. Di fatto anticipa la realtà per darci l'illusione che tutto scorra il più liscio possibile. La percezione, quindi, che noi abbiamo del presente è una costante fusione tra memoria immediata, cioè il micro passato, sensazione del momento, cioè l'input grezzo, e l'aspettativa, cioè il micro futuro.

0: Vabbè, vi state abituando alla fine, manca una mezz'oretta alla conclusione di questa stagione di Alta Fedeltà. Nel frattempo 3791 600 190.
1: Ciao Federico.
0: Ciao.
1: Quanto dura il presente?
0: Tre secondi.
1: Io dico, secondo come il tempo è utilizzato o nel momento in cui siamo contenti, felici, aspettiamo qualcosa di bello eccetera, il presente sembra che scappi via subito.
0: E ci sta, ci sta.
1: Il bello ci sfugge subito dalle mani. Quando siamo un po' più tristi o le cose non vanno tanto bene, sembra che il presente duri eternamente.
0: Ma che non fa una piega, eh?
1: Ciao.
0: Ciao, ciao anche a te Antonietta. Non fa una piega, ma è un po' più difficile di così, perché in realtà a lungo si è cercato di capire un orologio interno del cervello, diciamo. Cioè, avete presente quando cercate disperatamente le chiavi di casa e non le trovate? Ecco, è successo questo ai neuroscienziati, che per anni hanno fatto la stessa cosa cercando l'orologio interno del nostro cervello. Qualcosa c'è però, eh?

Qualcosa c'è, vi dicevo, e alla fine c'è che non c'è nessun orologio, o meglio, i neuroscienziati si sono arresi a questa evidenza. Ma ce n'è un'altra di evidenza, secondo me, che è forse ancora più interessante del fatto che nel nostro cervello potesse esistere una sorta di orologio, e che è il cervello misura il tempo come esperienza, che mi sembra comunque una cosa anche molto più preziosa del fatto che il tempo sia comunemente, così come noi mortali, misurato con un orologio. Quindi il cervello semplicemente conta quante cose succedono, quindi più emozioni, novità o stimoli viviamo, più questo contatore interno al nostro cervello gira e il tempo sembra un po' allungarsi. Però c'è qualcosa che non mi torna, perché in questo senso perché poi una giornata noiosa non passa mai, come ci diceva anche Antonietta nel vocale, e invece il tempo vola, e come se vola quando ci si diverte.

Colpa della dopamina, è spesso colpa della dopamina anche in questo senso, cioè quando ci divertiamo il tempo vola perché il cervello semplicemente rilascia della dopamina, che è una sostanza chimica, come penso voi sappiate, che cattura tutta quanta la nostra attenzione sull'esperienza piacevole. Cioè questa dopamina si mette lì e ci cattura in qualche modo, come fosse una calamita, ci porta l'attenzione verso il piacere che stiamo provando durante una certa esperienza, e quindi occupata a godersi il momento per colpa della dopamina che fa un balletto davanti a noi, la mente smette di controllare l'orologio, in un certo senso, non quello della mente ma semplicemente il pensiero, no? del tempo che scorre, diciamo così, e quindi il carico cognitivo elevato va ad alterare la nostra percezione temporale. In pratica è come se riproducessimo alla velocità 2x il film che il cervello realizza del nostro presente.

0: che è un po' quello che mi aspetto da voi dall'altra parte. Mi avete amato sempre, ma in fondo non mi avete amato mai. Manca poco alla fine di questa stagione di Alta Fedeltà e vorrei prendermi un minutino per qualche ringraziamento, dai, perché i ringraziamenti non mi piace farli alla fine delle cose, sono troppo emozionato e poi mi impappino. E quindi ho pensato ad un finale suggestivo come il quarto d'ora accademico dell'inizio di questa trasmissione per chiudere un pochino il cerchio e per tornare anche un po' a quello che è il senso poi profondo di Alta Fedeltà, che si è ispirato ad un film e che si è ispirato anche ad un libro. Vorrei ringraziare Lelletto per il caffè, no, a parte tutto, perché insomma siamo amici e mi piace insomma mi è piaciuto accavallarmi con lui in tutte queste puntate, in queste 43 puntate, ma lui lo sentirete tra poco. Volevo ringraziare Radio Rock Italia in generale, Radio Rock che ci ha ospitati qui in questi studi, Alessandro Tirocchi il direttore, che comunque si è accollato la responsabilità di farmi andare in onda, a me così come a tutti quanti noi. Vorrei anche ringraziare Riccardo Magni, perché è stato un prezioso talent scout anche, no? Occupandosi lui di tutte le novità che avete sentito in alta rotazione, non solo qui in Alta Fedeltà ma in tutti i programmi del palinsesto della radio del rock italiano. Ed infine vorrei ringraziare tutti voi, a prescindere da quanti minuti abbiate dedicato a questo show, anche il solo fatto che vi siate così messi all'ascolto per un minutino e basta, per me è molto molto prezioso, perché la radio la facciamo noi, ma la fate soprattutto voi dall'altra parte. Un grande grazie.
1: Da grande suonerò la pastorale, ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini, se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando
2: Alta Fedeltà.
1: Suona come sei.
3: E questa è l'ultima novità della stagione di Alta Fedeltà qui su Radio Caos. Sì, sì, ciao Radio Rock Italia, molto bene, ed è quella dei Vaeva, si chiama Deja Vu.
2: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: domanda. Quando nel 2022 dividevano i banchi di uno dei licei in Brianza, a quando per le strade in metropolitana e nelle vie di Milano cercavano di costruirsi un solido seguito, a questa déjà vu, che è una delle novità di Radio Rock Italia dei Vaeva, con la produzione del cantante e bassista dei Ministri Davide Auteliano, che li ha voluti anche in apertura di vari concerti. Radio Rock Italia, Alta Fedeltà, sono le 16:49, pochi minuti vi dividono da uno dei programmi più belli di questa emittente, che si chiama Rocky Pirina 500.
1: Allora, intanto buon pomeriggio.
0: E questo fin qui ci siamo.
1: Sul resto non lo so, non sono poi così d'accordo.
0: Sei molto modesto, caro il mio Lele Guzzardi, io sono l'eletto.
1: Come va?
0: Bene, dai, abbastanza bene, un po' malinconico già per la fine di questo anno radiofonico.
1: Che, tra l'altro, visto da adesso, è come se fosse volato. Visto da adesso.
0: Visto da adesso.
1: da questo perché, punto.
0: Perché poi ci siamo passati attraverso, e se io ho, diciamo, sono stato davanti a questo microfono, calcolavo 43 volte,
1: sentito, sì.
0: E mi sono sembrate solo 43 volte... Tu spannometricamente sei stato almeno 7-8 volte davanti a questo microfono più di me.
1: Sì, facendo per...
0: Certo.
1: Sì,
0: certo.
1: Beh, sì, più o meno sì, anche perché in quelle 43 diciamo che è circa... poco più di un mese. Dai, adesso non voglio fare dei calcoli con questo caldo. Ma perché?
0: Lasciamo stare, no. Dedichiamoci piuttosto al fatto che tra pochi minuti inizierà quella che è la terzultima puntata di questa stagione della Rocky Pirina 500. Sei soddisfatto?
1: Sì, dai, questo sì.
0: Sei contento?
1: Sì, alla fine sì, molto.
0: E cosa hai in serbo per gli ascoltatori? Questa terzultima puntata.
1: Allora, essendo mercoledì, le cose canoniche, quindi lo sport di nicchia, poi ci sarà solito gossip, solita poesia, ci saranno le giornate dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, il compleanno di un personaggio sconosciuto, completamente sconosciuto ai più e alle più, e poi insomma tante altre cose che riguardano sempre la Rocky Pirina 500.
0: Per tutte queste altre cose restate all'ascolto della radio del rock italiano, Radio Rock Italia, fino alle 20, perché troverete Emanuele Guzzardi qui per voi e con voi.
1: Sì.
0: Ti piace questa
1: è bello.
0: Cosa un po' ecumenica?
1: Esatto, bravo, stavo dicendo, sembrava una preghiera, però...
0: Una sorta di benedizione.
1: Sì, bella, mi piace.
0: Sai che posso dirti? Sicuramente magia.
1: Bello, guarda. Mi piace.
0: È stato un piacere essere il tuo compagno di banco per tutto questo lungo anno, ma anche meraviglioso anno radiofonico.
1: Vero, anche per me moltissimo, lo ben sai.
0: Ciao caro Lelletto.
1: Ciao.
0: È stato un piacere, tra poco torno per i saluti, state lì.

0: E spero che lo sarà, una nuova magia, perché Alta Fedeltà finisce qui, ma io spero che da settembre in poi potremo continuare a scrivere della magia qui su Radio Rock Italia. È stato un piacere passare questi mesi, 8 mesi, con voi qui sulla radio del rock italiano. Per fortuna i ringraziamenti li ho già fatti. Vi ricordo che il 9 di agosto e il 15 di agosto potrete trovarmi su Radio Rock e basta, senza Italia. Ci potremo sentire lì, e il 9 per la precisione, dalle 9 alle 12, il 15 a Ferragosto invece dalle 18 alle 21 passeremo un po' di tempo insieme. Che dirvi, è stato molto bello, e voglio chiudere così sulla falsa riga dell'inizio di questa trasmissione, del nostro quarto d'ora accademico, lasciandovi una canzone, ma anche un film, un pezzo di film che racconti qualcosa, dai, diciamo così. Quindi per l'ultima volta vi saluto, mi raccomando, fate i bravi se volete seguirmi _fexino_ su Instagram, non che io pubblichi chissà cosa, però magari è un modo per tenerci in contatto. Ci si risente molto molto presto. Mi raccomando, fate i bravi, ma non troppo. Vi voglio un sacco di bene, è stato un sacco bello. Ciao!
1: Stavo pensando di lasciar perdere tutto.
2: Sì? Tutto cosa?
1: Intanto il mio lavoro, poi questa città, quest'isola, tutto.
2: Vuoi lasciare il lavoro? Che cos'ha che non va? È un lavoro magnifico. Sei un impiegato. Potessi farlo io l'impiegato. Tocca a te. Dovresti provare a riempire i distributori automatici.
1: No, grazie.
2: Perché? È elettrizzante.
1: Non ti viene mai il prurito ai piedi, l'ansia di partire?
2: Per andare dove?
1: Figi.
2: Dove stanno le Figi? Vicino alla Florida? Dimmelo tu allora.
1: Guarda, qui è dove siamo noi. E girando intorno arrivi alle Figi. Non puoi spingerti più lontano senza dover tornare indietro. Lo sai che esistono tante isole alle Figi dove nessun essere umano ha ancora messo piede?
2: E quando partiresti?
1: Non è così semplice. Devi avere un programma, parecchi soldi. Non posso prendere e andare via.
2: Giusto.
1: Comunque lo farò, te lo posso assicurare. Aspetto solo che mi paghino gli straordinari.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ormai dovreste saperlo, a menadito ha detto che anche oggi, mercoledì 29 luglio 2026, direttamente, lo giuro, dagli studi di Radio Rock Italia, è iniziato il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500, sì, signore e signori della Radio del Rock Italiano, vi chiederei come va, ma fa un caldo pazzesco, ma come vuoi che vada? Ah, mamma mia, forse ce la faremo ad arrivare indenni alla fine di questo mercoledì 29 luglio 2026. Ma io, prima di iniziare, ne approfitto per salutare e ringraziare l'ultima volta stagionale, gesti apotropaici a non finire, quel fexino che non è altro Federico Clemente, che vi ha tenuto compagnia in tutta questa stagione, in tutti questi mercoledì, però soprattutto oggi dalle 15 alle 17 con Alta Fedeltà su Radio Rock Italia. Ma dai, che si

fare schifo e per fare un pochino meno schifo c'è la Rocky Pirina 500 da qui fino alle ore 20, ma la domanda è: cosa offrirà il menù di questo programma in questo mercoledì 29 luglio 2026? Beh, essendo mercoledì, ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500 nella penultima puntata stagionale in questo 2025-2026. Poi, sempre essendo mercoledì, ci sarà lo sport di nicchia con la rubrica Ma che nicchia di sport è? Questo ultimo della stagione. Poi, solito gossip,

Colle del Fomento e Chaos One con la bellissima Sergio Leone. Beh, più o meno tutto quello che succederà oggi nel menù della Rokipirina 500 di questo mercoledì 29 luglio 2026. Ve l'ho detto, ma in maniera molto così, molto larga, diciamo. Non sono stato dettagliato e minuzioso come adesso invece sarò per tutti e tutte voi che siate all'ascolto della Rokipirina 500 e naturalmente di Radio Rock Italia. Infatti oggi ho in serbo per voi tutte queste cose qua, eccole. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante questo programma, da qui fino alla chiusura, quindi fino alle ore 20 circa. In questa stagione ho anche un pochino imparato il serbo e appunto, a proposito di serbo, questo era in serbo per voi. Se volete ascoltare, ve l'avevo detto, se volete ascoltare tutto quanto anche in italiano, dovete solamente rimanere su Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ed è la verità, soprattutto quando sono le 17, 16 minuti e 25 secondi. Ecco, in questo caso, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al teatro degli orrori con direzioni diverse.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2009, direttamente dall'album Sangue Freddo, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Direzioni Diverse del Teatro degli Orrori, il primo dei classici di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocchipirina 500 in questo mercoledì 29 luglio 2026. Ma io invece voglio ricordarvi la modalità per entrare in contatto con il sottoscritto, che sono da quest'altra parte del telefono, del microfono, non del anche del telefono in un certo senso, ovvero il nostro numero WhatsApp, il bellissimo ed affascinantissimo 3791 600 190, numero grazie al quale, oltre a entrare in contatto con il sottoscritto, con tutte e tutte gli e le speakers di Radio Rock Italia, lì ci potete inviare sia messaggi di testo che messaggi vocali, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso
0: e sono molto molto molto ben accetti. Ma soprattutto, come ascoltare la Rocchipirina 500 e tutta Radio Rock Italia? Beh, è semplice: se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale, basta cercare Radio Rock Italia o Rock Italia, il gioco è fatto, oppure scaricate l'app gratuita o aggiornatela, quella per iOS e Android, di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock e naturalmente Radio Rock Italia pure in streaming su www.radiorockitalia.it, o se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, se ancora non lo fate.
2: Veramente mi spiego ai terroristi,
3: Zack della Roccia.

Ecco di buono il fegato, ma adesso è arrivato il momento invece di dare il giustissimo momento, spazio all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che da tutta la stagione, praticamente dall'inizio della Rocky Pirina 500, da quell'ottobre che fu fino ad oggi, anche pensate domani e dopodomani in queste ultimissime puntate della Rocky Pirina 500, mi e ci ricorda che indice una giornata ogni dì, a volte è mondiale, altre volte internazionale, nazionale, europea, condominiale, insomma dipende sempre dall'entità della giornata. E oggi, mercoledì 29 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale del... Ma che caldo fa? Quasi quasi me ne vado in piscina. Sì, grazie, sono 50 euro. Ma sto 4 ore, mica tutta la vita. 50 euro per andare in piscina, è incredibile! Se fosse...

0: Max Gazzetti, sembra normale. C'è una cover bellissima arrivata al 3791 600 190. Eccola qui.
1: Sembra normale. Wow. Ultima settimana di Rocky Pirina.
0: Già,
1: 500 col nostro Leletto.
0: Presente.
1: E non lo so, per me è solo un dispetto. Lo sento.
0: È vero. Potrebbe sembrare un dispetto, ma in realtà fidatevi che non lo sarà. Assolutamente. E come prima ho ascoltato il collega e amico Fexino, Federico Clemente, che vi ha detto alcune date in cui farà delle sostituzioni anche a Radio Rock, dato che anch'io farò parte di quella carovana lì, segnatevi il 23 agosto, vale tra quasi un mese, però 23 agosto Radio Rock dalle 9 alle 12, poi insomma c'è sempre l'Instagram, io sono Leletto, dove potete seguirmi, eccetera eccetera. Ma adesso torniamo alle cose serie, ovvero festeggiare i personaggi sconosciuti, completamente sconosciuti e sconosciuti a volte anche a loro stessi e a loro stesse. E oggi, mercoledì 29 luglio 2026, ma come ogni 29 luglio che arriva sulla faccia della terra, è il compleanno del personaggio sconosciuto, amico sconosciuto, Salvatore Carabiniere, che proprio oggi, mentre compie gli anni, ecco, ha problemi col PC, mi fanno sapere, infatti non riesce ad arrestare il sistema, ma proprio per questo tantissimi auguri! Tantissimi auguri al personaggio sconosciuto che oggi 29 luglio compie gli anni, Salvatore Carabiniere, che nel giorno del suo compleanno mi fanno sapere alcuni amici, alcune amiche, che ha problemi col PC, non riesce ad arrestare il sistema, è lì da ore e ore, niente, non si spegne assolutamente. Però sicuramente se sei all'ascolto, amico Salvatore della Rocky Pirina, tantissimi auguri.

0: E da buon compleanno, eppure, beh, oggi appunto era il compleanno del personaggio sconosciuto Salvatore Carabiniere, che nel giorno del suo compleanno ha problemi col PC e non riesce ad arrestare il sistema, ma pare che abbia risolto. E comunque tantissimi auguri. Ma al 3791 600 190, ho scoperto, grazie all'amica Isabella, che dalle sue parti c'è una giornata da festeggiare e anche un personaggio sconosciuto. Sentiamo un
1: buongiorno.
0: Po'.
1: Allora, oggi è la giornata mondiale del segui il signore prima che il signore insegua te. Ora bisogna capire di che signore si parla, però vabbè. Poi oggi è il compleanno dello sconosciuto. Nessuno, quello famoso che... Chi sei?
0: Bello.
1: Chi l'ha fatto? Nessuno. E qui la citazione colta, vabbè. Lasciamo stare, va.
0: Esatto, citazione così colta che neanche Nolan si è permesso a metterla nella sua Odissea. Ma basta spoiler dell'Odissea di Nolan. Comunque, questo nessuno, che dire, dai, vabbè, oggi mi sento buono. Tanti auguri anche a te, nessuno. Mamma.

0: Negrita, mamma mae. Ebbene sì, beh, abbiamo festeggiato anche i personaggi sconosciuti, anche l'amico nessuno.
1: E soprattutto, mio caro Leletto, soprattutto sì, che nessuno si senta escluso.
0: Oh, esatto, questo è importantissimo. Questo è importantissimo, non per Nolan a quanto pare. Ma adesso, basta parlare di queste cose. Basta festeggiare i personaggi sconosciuti in questo 29 luglio 2026. E voglio ricordarvi che fra poco arriveremo al break delle 17:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi inizieremo la rubrica In Forma con la Rochipirina 500 e come ogni lunedì, mercoledì e venerdì che si rispettino vi somministrerò due esercizi ginnici che serviranno per allenarci e tornare in forma tutti e tutte insieme in compagnia qui della Rochipirina 500. Oggi come lunedì saranno due esercizi da fare comodamente su una sedia, che bello, pensate che forse lo farò anch'io proprio mentre vi spiego gli esercizi. Voi rimanete lì.

0: Subsonica e la loro incantevole ci traghettano al break delle 17:45 minuti, poi ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solamente per voi. Dunque, signore e signori della Radio del Rock, rimanete lì dove siete.
1: Rock Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame?
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: State ascoltando Rockipirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando sono trascorsi più di 46 minuti dall'inizio del programma, in questo caso la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Hey Darling con Bored to Death.
5: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

to Death, power trio rock, punk rock al femminile, composto da Rachele Margutti, Giulia Vitali e Grazia Cardinale. L'unione nasce a Forlì fra i banchi di scuola e qualche anno dopo, nel 2024, si ritrovano per dare vita alla band attuale, le Hey Darling. E nonostante insomma sia al debutto discografico, la band è stata scelta per aprire i concerti degli Emil and the Sniffers il 7 agosto a Trieste e l'8 agosto a Zagabria. Quindi per le Hey Darling e soprattutto per aprire il concerto degli Emil and the Sniffers, facciamo un grandissimo applauso per la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, appunto Born to Death delle Hey Darling, soprattutto anche perché è la prima della Rockipirina 500 in questo mercoledì 29 luglio 2026. Fra poco torneremo in forma con la Rockipirina 500.

Sonica, ma adesso, prima di iniziare ufficialmente la rubrica In Forma con la Rochipirina 500, voglio darvi delle anticipazioni riguardanti proprio i due esercizi ginnici che vi somministrerò oggi durante la rubrica in questo mercoledì 29 luglio 2026. Allora, vi ho detto, come lunedì e come sarà anche venerdì nell'ultima puntata di questa rubrica stagionale, gli esercizi saranno entrambi comodamente sulla sedia. Ebbene sì, e oggi saranno la bicicletta, praticamente simulare la bicicletta da seduti e sedute per l'addome, e l'altro invece saranno i tricipiti, sempre seduti e sedute, dietro la testa. Ma fra poco vi spiegherò tutto quanto per filo e per segno, dunque voi rimanete là.

Lacuna Coil, Gravity. Ebbene sì, è proprio questa la canzone che dà il via alla rubrica In Forma con la Rochipirina 500 in questo mercoledì 29 luglio 2026. E sì, beh, il primo esercizio, prima vi li ho elencati tutti e due, ma il primo sarà la bicicletta da seduti e sedute per l'addome, per far lavorare gli addominali. Ecco come si fa. Allora, intanto vi dovete sedere. Se avete la sedia con lo schienale sarà più semplice, senza lo schienale sarà un pochino più complesso. Ma come si fa? Vi sedete, alzate le ginocchia, rimanete ben eretti e erette, evitate di dondolare il busto e alternativamente, simulando di pedalare una bicicletta, fate andare su e giù le due gambe, prima la destra, sinistra, e mantenete lo stesso ritmo. Questa sarà la cosa difficile. Le braccia le potete incrociare al petto e con questi piccolissimi accorgimenti vi sarete allenate, tornate in forma con la Rochipirina 500, facendo questa bicicletta da seduti e sedute comodamente per allenare l'addome. E quindi dai, questo esercizio fatelo per circa 30 secondi, poi vi fermate, poi ricominciate per 3 volte. E fra poco invece il secondo esercizio di oggi.

Tra accetta e continua. Beh, sì, accettate e continuate, anche perché sta per arrivare il secondo esercizio di oggi della rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500. Il primo è stato la bicicletta da seduti e sedute per allenare l'addome e gli addominali. Adesso invece vi somministro questo secondo esercizio, che sarà i tricipiti dietro la testa. Come si fa? Intanto sedetevi qua, anzi, se non c'è lo schienale sulla sedia è molto molto meglio, e prendete qualcosa di pesante fra le mani, come fra tutte e due le mani, prendete con entrambe le mani sia la destra che la sinistra. A volte, insomma, vi dico spesso, la bottiglia da 2 litri d'acqua, potete prendere qualsiasi cosa, l'importante è che non vi facciate male, questo è importante, ma soprattutto sia bottiglia o altre cose, alla fine esattamente. Ma come si fa? Prendete qualcosa, ve la mettete dietro la testa, portate le mani proprio entrambe dietro la testa con questo oggetto e fate su e giù con le mani, con le braccia, sfiorando ovviamente la vostra bella testa con questo oggetto in questione. Ne fate 10, poi vi fermate, poi ne fate altri 10, poi vi fermate, ne fate altri 10 e vi sarete allenati ed allenate, tornate in forma con la Rocky Pirina 500, e oltre all'addome avrete allenato anche i tricipiti. Bravi e brave!

Come nell'Odissea di Nolan c'è il favino americano, ovvero Tom Holland, anche Zendaya, cioè alla fine forse entrambi, però più, un pochino di più Tom Holland, che ha avuto delle dichiarazioni riguardanti il suo ultimo Spider-Man, di cui vi parlerò fra pochissimo. Tanto fino alle 20 hai voglia cose che succederanno. Ci sarà lo sport di nicchia con la rubrica "Ma che nicchia di sport è?", solito gossip, la solita poesia, insomma ancora 2 ore per stare insieme.

Beh, prima vi ho parlato di un personaggio storico, ovvero di Spider-Man, di cui continuerò a parlarvi dopo il break, dopo il classico di Radio Rock Italia. Beh, e quindi è uscito, sì, Nabucodonosor, ovviamente ripescato dalla storia, il sovrano babilonese. Ma vai che si arriva al break in compagnia degli Apre la Classe. Go!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è Rocky Pirina 500.
2: Se ne prendi due, non diventa mille.
3: Ed è proprio così, lo giuro, soprattutto quando il programma è iniziato da più di 76 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Pino Daniele con lo Scarrafone.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1991, direttamente dall'album Un uomo in blues, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Oscar Raffone del grande Pino Daniele, il secondo dei classici di Radio Rock Italia riguardanti la Rocky Pirina 500 in questo mercoledì 29 luglio 2026.
1: Letto, però se ci pensi, a Pino gli manca di fare un supereroe.
0: Beh,
1: ecco, registi italiani, vi manca quest'idea, vi manca... ve l'ho data io.
0: Ecco, grazie Isa, non quanto regista italiano, ma grazie per questo vocale al 3791 600 190, perché parlavo di Tom Holland, che ha fatto delle dichiarazioni riguardanti l'ultimo capitolo di Spider-Man Brand New Day, che è uscito oggi, proprio nelle sale oggi 29 luglio, e l'ho definito il favino americano. Poi in realtà lui è britannico, comunque il favino di Hollywood, se così possiamo dire, perché sta facendo veramente tutti quanti i film. Ma che avrà detto? Che avrà detto il buon e caro Tom Holland per quanto riguarda l'ultimo capitolo di Spider-Man? Beh, se volete scoprirlo, rimanete all'ascolto di Radio Rock.
2: Sono venuto a vedere il bluff. Manca la sostanza. Un suono senza pancia. Che bella macchina. È tonda, ma pure quadrata.
3: Fatturare, produrre. Dio pallone onnipotente.
2: Che noia, facciamo un figlio.

Luca Romagnoli, fatturare con la R di Roma. Luca Romagnoli, voce e tanto altro del band management del dolore post operatorio. Ma vi stavo parlando di Tom Holland, che ho rinominato il Favino di Hollywood, perché sta facendo veramente tantissime cose. Anche se Isabella diceva che Favino non ha fatto nessun supereroe, diciamo quello che più ci si avvicina, ma molto lontano, è il Libano, libanese di Romanzo Criminale, ma ovviamente non è al pari di Spider-Man. Comunque Spider-Man, l'ultimo capitolo, Spider-Man Brand New Day, in sala, nelle sale, proprio oggi, 29 luglio in Italia, e diciamo che da settimane Tom Holland è impegnato in varie promozioni e soprattutto quella anche di questo film. Tra un'intervista e l'altra ha raccontato non solo alcuni retroscena della pellicola, ma anche curiosità legate al suo ruolo, che interpreta ormai insomma da quasi 10 anni. E nella sua ultima intervista ai microfoni di IMDb, l'attore ha parlato dell'elemento che considera più complicato di tutta la sua esperienza, ovvero la tuta di Spider-Man. Non per il suo aspetto, ma per un motivo molto più pratico. Volete sapere quale? E allora rimanete lì.

Sì, boom, voilà, con la loro bellissima Pinocchio. Beh, no, giuro, non sono un Pinocchio, cioè, vi ho detto tutta quanta la verità per quanto riguarda Tom Holland. E a quanto pare anche lui ha detto la verità, cosa pensa della tuta di Spider-Man, personaggio che interpreta ormai da quasi 10 anni. Beh, Tom Holland, ai microfoni di IMDb, ha detto che la tuta di Spider-Man puzza! Direi di sì. Che dice? Dopo 12 ore, insomma, è difficile starci dentro. Vorrei ben vedere, credo che abbia ragione. Hai ragione, Tom. E dice, quando lavoriamo al film passo tanto tempo a fare su e giù con la tuta, ed è ovvio che dopo 12 ore di riprese quella tuta, anche se magari è fatta di un materiale super traspirante, è normale che puzzi. Questo è così. E dice che anche, diciamo che alla sua tuta, a differenza delle altre degli Spider-Man precedenti, i tecnici hanno apportato, i costumisti hanno apportato tante migliorie al suo costume, e dice che ha anche provato quella di Tobey Maguire, e dice che rispetto a quella sua era proprio molto più macchinosa, era molto più complessa, molto più scomoda. E dice soprattutto che in questo nuovo film il tessuto è molto più elastico rispetto al passato. Insomma, a prescindere dall'autore, è stato naturalmente, e grazie Arca, come avrebbe detto Noè, è stato un piacere lavorarci. Però, lo so, ha detto, la tuta di Spider-Man dopo 12 ore di riprese, che scatta qua, fa il salto là, ne fanno un altro lì, il favino britannico, ma dell'Hollywood, della cinematografia mondiale, ha detto che la tuta di Spider-Man puzza. E che devi fare?

After Hours, voglio una pelle splendida. Proprio quello che ha detto più o meno Tom Holland, dichiarando che anche se è stato un grandissimo onore interpretare Spider-Man, dice però che insomma, dopo tante ore di riprese, salti qua e là, quella tuta puzzava un bel po'. Lo so, è andata così.

che ora è la fine del mondo. Ovviamente una cover discutibile, poi se vi piace o no, insomma, questo è un vostro parere, però è la cover del celeberrimo brano It's the End of the World as We Know It and I Feel Fine della band americana R.E.M. Ma fra poco invece voglio ricordarvi una cosa importantissima che dovete sapere assolutamente, non ve la potete perdere, dunque rimanete ovviamente all'ascolto della Rochipirina 500 e ovviamente di Radio Rock Italia in questo mercoledì 29 luglio 2026, anche perché la Rochipirina 500, questo programma, io, il suo principio attivo, il vostro l'eletto, rimarrò a tenervi compagnia fino alle 20.

Rockstar! Ebbene sì, la cosa che voglio ricordarvi, beh, sicuramente vi farà sentire delle vere rockstar. Eh sì, perché da qualche giorno potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, visibile in tutto il territorio nazionale. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare fra i canali radio in basso a destra, selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica, i nostri programmi, insomma ovunque vi troviate sul territorio nazionale. E quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia. È facile ascoltarci grazie al digitale terrestre. Basta andare sul canale 833 del canale appunto Super Six e lì selezionare Radio Rock Italia. Facile, no?

0: siamo fossati, la mia banda suona il rock, invece la mia radio suona il rock italiano ed è semplicissimo ascoltarla, avete tantissime opzioni, la DAB Plus se vi trovate in Roma e provincia, l'app gratuita di Radio Rock, il sito in streaming su www.radiorockitalia.it, nono municipio di Roma, il litorale romano, 96.6 in FM e anche sul digitale terrestre, sul canale 833, il canale Super Six, insomma veramente è semplicissimo. Ma adesso break e poi novità in alta rotazione, dunque rimanete là, eh? Rock
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da quasi 107 minuti, in questo caso la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Yuppie Flu con Be Free Now.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Yuppie Flu, Be Free Now. A 18 anni dall'ultimo lavoro, gli Yuppie Flu tornano con questo nuovo singolo che anticipa l'album Kings Without a Crown, in uscita il 17 settembre prossimo. Il disco rappresenta il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio, e include le ultime tracce completate dal musicista. Gli Yuppie Flu sono una band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, ed essendo una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, è la seconda della Rockipirina 500 di oggi. Grandissimi applausi agli Yuppie Flu con la loro Be Free Now. Bravi.

0: Jennifer in Paradise, la loro blu violento. Non si parlerà, non vi parlerò di violenza, ma di qualcosa di molto importante, di un festival molto particolare, essendo oggi la giornata degli sport di nicchia. Insomma, voglio parlarvi di questo festival divertente, ovvero il Festival del Lamento.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Chi dice questa frase dovrebbe parteciparvi. Allora, in Calabria c'è questo festival dedicato alle lamentele e si è invitati ed invitate a lamentarsi pubblicamente. Bellissima idea, veramente fantastica. E tra l'altro alla quarta edizione, quindi significa che ce ne sono state tre che mi sono e ci siamo persi e perse. Insomma, il Festival del Lamento vuole smontare il mito della società basata sull'arrivare e sul farcela, anche a costo di lasciare indietro chi parte da una condizione di svantaggio e che magari lamentandosi sta chiedendo aiuto. Beh, tra poco vi parlerò ancora meglio di questo bellissimo e stranissimo e particolarissimo festival, il Festival del Lamento, che si terrà a Soveria Mannelli, provincia di Catanzaro, ovviamente Calabria.

0: Zucchero per colpa di chi, per sottolineare e ricordarvi questo festival molto simpatico, molto particolare, il Festival del Lamento, che dal 1 al 4 agosto animerà Soveria, alla fine
1: va bene lo stesso,
0: tanto si scrive così, insomma, un paese di meno di 3.000 abitanti nella Presila Catanzarese in Calabria, dove attraverso libri, idee, musica, spettacoli e buon cibo le persone sono invitate a trasformare i loro lamenti privati in pubblici. Bellissimo, ci sono delle foto, dei video delle scorse stagioni, perché questa, ripeto, è la quarta se non sbaglio, ce ne sono state quindi altre ovviamente. E c'è questa lunga tavolata in cui in questo paese della Presila Catanzarese ci si lamenta e basta. Oh, che bello, eh? C'è anche su Instagram Festival del Lamento.

ti conosco. E Levante con la sua Alfonso mette una bella chiosa al racconto che vi ho fatto di questo festival particolare in provincia di Catanzaro, la Presila Catanzarese, ovvero il Festival del Lamento. Ma adesso, come forse potete sentire dal sottofondo, sta iniziando per l'ultima volta in questa stagione la rubrica Ma che nicchia di sport è? E oggi lo sport è molto particolare, molto estivo devo dire. Lo Jagli Gures, la lotta con l'olio, che è una delle competizioni sportive più antiche al mondo, una variante della lotta greco-romana praticata in Turchia e in passato in alcune zone dei Balcani e dell'Iran. L'evento più famoso è il Kirkpinar Oil Wrestling Festival, che si tiene ogni anno a Edirne ed è considerato il torneo sportivo più antico ancora in attività al mondo, con origini che risalgono al 1362. Pensate.

0: rotter cazzo.
1: Cazzo, aiutatemi, sì, aiutatemi, perché in realtà fra tutti gli sport di nicchia che vi ho somministrato in questa stagione della Rocky Perina 500 in ogni mercoledì, ma diciamo che questo farei veramente molta fatica, moltissima fatica a praticarlo. Sì, perché la lotta con l'olio, ok, ma come ci si comporta, come si pratica? Allora, la variante rispetto alla lotta greco-romana consiste appunto nell'ingente quantità di olio di girasole con cui i Pelivan, i lottatori di questo sport di nicchia, hanno cosparso e cospargono il proprio corpo. Già partiamo malissimo. Versato da brocche di rame, attenzione, beh, coreografica come cosa, l'olio agisce da scudo invisibile con cui difendersi dai tentativi di presa degli avversari. Olio che però finisce inevitabilmente per aumentare il peso degli spessi pantaloni di pelle. I kispet, insomma, all'atleta è concesso solamente chiedere all'arbitro un fazzoletto per pulirsi solo due volte durante l'incontro. Beh, allora, queste sono alcune curiosità, ma fra poco vi racconterò altre curiosità che riguardano lo sport di nicchia di oggi. Dunque, rimanete là.

Silager, che praticamente è la scia di profumo che una persona lascia nell'aria quando si muove. Io vi sto parlando dello sport di nicchia di oggi, in quest'ultima puntata della stagione, dello Yagli Gures. Immagino la scia che lasciano gli atleti a fine gara. Mamma mia, anche perché che cos'è? La variante della lotta greco-romana. E l'unica differenza è che ci si cosparge dalla testa ai piedi di olio di girasole. E praticamente all'atleta è concesso chiedere all'arbitro un fazzoletto per pulirsi solamente due volte durante l'incontro, anche perché tutto quanto finisce anche inevitabilmente, anche il sudore negli occhi. Che schifo. Insomma, quello della lotta con l'olio è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della Turchia e non solo. È una tradizione originata dalla lotta greco-romana nell'ottavo secolo avanti Cristo, poi passata agli ottomani, che la utilizzavano per tenersi in allenamento e prepararsi alla battaglia. Qui nasce proprio la variante dell'olio, le cui lotte sono poi diventate una sorta di tributo ai sultani, una forma di intrattenimento quando questi ultimi visitavano le truppe al fronte, ed è giunta insomma ai giorni nostri come un evento che si è guadagnata addirittura la protezione dell'UNESCO.

Addio alle storie tese, Spalman. Ecco, nello sport di nicchia di oggi, lo Iagli Gures, non ci si spalma, quello che dicevano gli Elio e le storie tese, ma bensì ci si spalma il corpo di olio di girasole. Praticamente la lotta greco-romana, pieni zuppi di olio di girasole. Arriva dalla Turchia, dall'impero ottomano, ed è diventato poi negli anni anche protezione dell'UNESCO. Niente po' di meno che. E nei tornei, nelle competizioni, ci sono di solito 14 categorie. Si inizia addirittura a 10 anni e si viene poi inseriti in base a età e peso. E a seconda delle categorie le gare durano tra i 5 e i 30 minuti. Ecco, se uno dei due partecipanti non finisce schiena a terra alla fine di questo minutaggio, si va ai punti. Nei primi giorni di competizione, fino alle semifinali delle varie categorie, più combattenti vanno in scena senza sosta in contemporanea sul prato dello stadio. E questo, Iagli Gures, è stato l'ultimo sport di nicchia della stagione della Rocky Pirina 500 nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Lo scopriremo, dai.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 137 minuti, in questo caso la Rocky Pirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Nada con il suo amore disperato.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: disperato.
1: Direttamente dal 1983, direttamente dall'album Smalto, arriva questo classico di Radio Rock Italia, Amore Disperato, di Nada, l'ultimo dei classici di Radio Rock Italia riguardanti la Rokipirina 500 in questo mercoledì 29 luglio 2026. Fra poco preparatevi, perché cominceremo ad addentrarci pericolosamente nella tundra del trash e del gossip italiano. Armatevi fino ai denti.

Sì, tamburo, un giorno nuovo. Ebbene, si è arrivato il momento di addentrarci pericolosissimamente nella tundra del trash e del gossip italiano anche in questo mercoledì 29 luglio 2026. Di che cosa vi parlerò oggi durante la rubrica sul trash e gossip italiano? Beh, lo scoprirete dopo la sigla!

0: 29 luglio? Ma neanche per niente.
1: No,
0: sarebbe davvero da pipelli. Ma invece vi parlerò di Stefano De Martino. Ebbene sì, che torna a far parlare di lui per una cosa, diciamo, che non ha fatto lui proprio in prima persona. Vabbè, ma sono criptico, sono stato veramente criptico e lo sono ancora, lo ammetto. Ma per scoprire qual è la notizia che riguarda il conduttore della RAI del prossimo Sanremo 2027, ecco, per scoprirlo è rimanere all'ascolto. Niente di

Caparezza, sono il tuo sogno eretico. Ecco, che sia o no il vostro sogno eretico Stefano De Martino, però è lui il protagonista della rubrica di oggi sul trash e sul gossip italiano. Sì, perché Stefano De Martino si concede un piccolo restyling. Sì, tornato nella sua Napoli dopo che è stato a lavorare, se non sbaglio, in America. Ne avevo parlato qualche tempo fa per organizzare tutto ciò che riguarda il prossimo Sanremo. È tornato, insomma, a Napoli per qualche giorno di relax e non ha rinunciato a uno dei suoi appuntamenti fissi, una tappa dal suo hair stylist. Ed è proprio lì che ha deciso di rinnovarsi. Ha cambiato il look scegliendo un taglio fresco, moderno e perfetto per questa estate 2026. Insomma, a raccontare questo cambio look, che poi in realtà neanche andatelo a vedere su Instagram questo cambio look, mi sembra una cosa esagerata, però a raccontare il tutto è un reel pubblicato sui social proprio dal salone in cui è stato, che mostra tutte le fasi del taglio. Fra poco vi finirò di raccontare questa storiaccia.

0: Ministri e la loro boom. Eh sì, perché vi sto parlando nella rubrica del trash del gossip italiano in questo mercoledì 29 luglio 2026 della storia di Stefano De Martino, che si è cambiato il look per quest'estate 2026 e in preparazione di tutti i vari appuntamenti che dovrà affrontare da qui fino, insomma, alla fine della prossima stagione. Ma a raccontare questo cambio d'immagine importantissimo, di cui veramente non potevamo fare a meno, è un reel pubblicato sui social dal salone in cui è stato a Napoli, dal suo salone di fiducia, che mostra tutte le fasi del taglio, e ad accompagnare il video anche il messaggio ovviamente degli hairstylist: taglio graduato con associazioni di tecniche, uno stile uomo freestyle, capelli in movimento naturale, nessun colpo di testa né rasatura radicale. Insomma, De Martino preferisce mantenere la sua inconfondibile chioma alleggerendola con una scalatura studiata che crea volume e movimento. Ah, importantissimo saperlo. Ecco, in questo filmato Stefano osserva soddisfatto il lavoro davanti allo specchio e, prima di lasciare il salone, si sistema anche personalmente il ciuffo con le mani. Oh, che bella mossa, controllando gli ultimi dettagli, un gesto spontaneo che conferma quanto abbia apprezzato il risultato. Ma a noi di questo
1: non mi interessa.
0: Ovvio no?
1: Non mi interessa.
0: Quello che mi interessa, e spero vi interessi, è che fra poco arriverà il momento della poesia, quindi per ascoltarla rimanete lì.

Brigade sopra i muri, ecco, amiche guardie che siete all'ascolto, non scriverò questa poesia sopra i muri, state tranquilli e tranquille, ma l'ho scritta sul mio Mac, sul mio computer, per farvela ascoltare, ed è un altro modo, un registro più alto, un pochino più colto, per raccontarvi la storia di Stefano De Martino, che riguarda insomma il presentatore della Rai del prossimo Sanremo 2027, che si è fatto un nuovo taglio in questa estate 2026, un bel taglio fresco, come dice il suo hair stylist di fiducia. Ma adesso, ovviamente, è arrivato il momento della poesia, e il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questo componimento, rifacendomi al titolo di un programma da lui presentato, è "Stasera tutto è spuntato", e fa proprio così. A farci atterrare nella sera come se fossimo un deltaplano ci pensa il presentatore De Martino Stefano, perché tenetevi forte se siete

se ne strafrega. Cosa ce ne frega del taglio di Stefano De Martino, che poi sul titolo ha cambiato il suo style, il suo stile. È uguale, è identico. Se andate a vedere sui video, sulle foto di Instagram, è praticamente come prima. Avrà fatto una scalatura là, come si dice, di capelli, ma comunque chi se ne frega. Oh.

0: is Eternal Decay, Rise and Fall. Ci accompagnano quasi all'ultimo break della Rocky Pirina 500 di questo mercoledì 29 luglio 2026. Ma prima al 3791-600-190 la nostra amica e poetessa alla bisogna, ovvero Isabella, beh, ha una poesia stornellata, definita così da lei, per quanto riguarda il nuovo taglio di tendenza dell'estate 2026 di Stefano De Martino. Eccola qui.
1: De Martino buia caro coi capelli fatti del barbiere, fatti del barbiere, sì? Te si può guardare,
0: molto bene,
1: te si può guardare.
0: E non le manda a dire la nostra amica Isabella, amica della Rocky Pirina 500 e di Radio Rock Italia. Beh, hai ragione, effettivamente, oddio, non te si può guardare, insomma, ci vuole molto coraggio a dire a Stefano De Martino che non lo si può guardare. Però sicuramente del suo nuovo taglio di capelli
2: non mi interessa, allora non ne capisco, non mi interessa.

0: Rock Sport. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
2: Ah, ma quindi non è un'operazione?
1: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
3: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando Rocky Tirina 500.
6: Se ne prendi due, non diventa mille.
7: Ed è vero, soprattutto quando mancano quasi 13 minuti alla fine del programma. Beh, la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Dedda, l'amante, con Ezechiele.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Edda e l'amante con Ezechiele. Edda è Stefano Rampoldi, storico frontman dei Ritmo Tribale. Dal 2009 è tornato sulle scene da solista dopo un lungo ritiro. E il brano originale Ezechiele era contenuto nel suo ultimo album Messe Sporche, pubblicato nel 2025 solo in formato fisico. E questa nuova versione vede la collaborazione appunto dell'amante e accompagna l'arrivo del disco sulle piattaforme digitali. Ed Ezechiele di Edda e l'amante è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, sì, ma è anche l'ultima della Rockipirina 500 di questo mercoledì 29 luglio 2026. Dunque grandissimi applausi, anche perché significa che anche oggi in questa terz'ultima puntata ce l'abbiamo quasi fatta. Ma io so che adesso all'ascolto della Rockipirina 500 tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio del programma. È normale che sia così, non vi biasimo assolutamente, 3 ore sono tante, ma con questo caldo non l'avrei fatto neanche io. Però voglio farvi sapere tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, dalle 17 fino a praticamente adesso.
1: La puntata di oggi della Rockipirina 500 di questo mercoledì 29 luglio 2026. Ci siamo andati ad allenare con forma con la Rockipirina 500. Vi ho parlato di una curiosità riguardante la tuta del nuovo Spider-Man, del festival dell'amento, dell'ultimo sport inizio della stagione, lo Yaki Pures, ho salto grossi per voi.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante la Rockipirina 500. Io lo so che il recapone finale è inascoltabile, non si capisce assolutamente niente, ma l'unico modo per capire è ascoltare tutto quello che dico a velocità normale durante questo programma. Ecco, l'unico modo è stare qui dall'inizio, ovvero dalle 5.

0: The Winstons, Never Never Never, che è la risposta alla domanda che mi fareste: vuoi rimanere un altro po'? Never Never Never. Ma io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 in questo mercoledì 29 luglio 2026. L'appuntamento è domani alla penultima puntata di questa stagione, sempre 17:20, sempre ovviamente Radio Rock Italia. Ma rimanete qui, perché a tenervi compagnia dalle 20 alle 22 ci sarà Sara Kay con Siamo Solo Noise. Ciao a tutti e tutte, buona serata e a domani. Saluto, saluto. Ciao, ciao, ciao.
1: Baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. Se ne prendi 500, due, non diventa 1000.

0: Siamo solo noise.
1: No, no.
0: Musica e parole in stato confusionale.
2: Eccoci di nuovo qua, 20 precise quest'oggi. Ciao a tutti, questa Siamo Solo Noise in questa fascia. Come sempre trovate me per questo finale di stagione di appunto Siamo Solo Noise qui su Radio Rock Italia e siamo insieme per le prossime due ore sempre. Un grande grazie a Emanuele e alle sue tre ore di Rocky Pirina 500. Non ci siamo visti, è vero. Chiedo Venia, come state? Io oggi sono qui per letteralmente curarmi, curare un po' la mia anima, il mio cuore. Ho preso un treno in faccia questo mese, ho perso una mia compagna di vita a quattro zampe, quindi per chi ha animali può capire lo stato d'animo, ma questa trasmissione di oggi sarà proprio così, terapeutica, come sempre è la musica è sempre salvifica, per un motivo o per un altro, ci aiuta sempre e quindi noi iniziamo oggi così,

Correre, abbiamo aperto con Dimensione Brama, e correre è un po' il leitmotiv della nostra vita, se vogliamo. Beh, forse un po' meno d'estate, un po' meno a luglio. A Roma comincia, a parte il tempo, il clima, insomma, di cui parliamo sempre, ma comincia a essere gradevole, se non altro per ritmi più umani. Appunto, io sono stata una di quelle che, potendo, ho sempre fatto ferie non ad agosto, godendomi Roma ad agosto, però ovviamente in compagnia, perché altrimenti è una tristezza e ti spari. Però insomma è molto tutto godibile. Allora, voi come state? Dicevamo, oggi parleremo in questa puntata un po' terapeutica, con la musica che ci curerà un po' il cuore e l'anima, anche di vacanze, perché poi insomma siamo in clima di vacanze, qualcuno le ha addirittura già concluse. Parlavo con persone che sono già partite e tornate. Non è il mio caso, probabilmente non è il vostro, di chi ha figli quantomeno, che è obbligato a farle ad agosto. Ma insomma, parleremo di questo, parleremo di animali, parleremo di musica naturalmente, e non può mancare nella programmazione, soprattutto quando si parla

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: State ascoltando
5: Siamo solo Noise.
4: Musica e parole in stato confusionale.
5: Sono le 20:15 su Radio Rock Italia, questo significa che arriva il primo classico in rotazione qui a Radio Rock Italia, Siamo solo Noise, Tiro Mancino, Due Destini.
4: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Due destini, Tiro Mancino, era questo il classico, il primo classico qui a Siamo Solo Noi su Radio Rock Italia, scelto in rotazione dalla nostra regia, dicevamo mercoledì 29 luglio 2026, ultima diretta per quanto mi riguarda, un arrivederci, quindi prenderemo forma in altro modo da settembre, ottobre. Comunque oggi alle 16.35 il cielo ha ospitato il plenilunio, forse qualcuno ne ha già parlato, noto come luna piena del cervo. L'evento sorgerà nel segno dell'acquario, quindi a pochi giorni dall'eclissi solare del 12 agosto, e unisce una radicata tradizione culturale nordamericana con configurazioni astrologiche. Il termine luna piena del cervo non ha basi scientifiche in realtà, ma è una denominazione puramente stagionale, puramente simbolica. Le sue origini risalgono a tradizioni anglosassone e a quelle delle popolazioni indigene del Nord America. La scelta del mese di luglio è legata a un preciso ciclo biologico animale, cioè in questo periodo dell'anno che i giovani cervi maschi, i buck, vedono crescere rapidamente i loro palchi di corna. Sì, ok, va bene, bello tutto, però quando osservarla dall'Italia? Il picco del plenilunio è stato raggiunto appunto oggi pomeriggio alle 16.35, rendendo impossibile però l'osservazione immediata. Per individuare questa luna piena del cervo sarà necessario invece attendere il tramonto, quindi ci siamo, perché tramontiamo molto tardi, guardando l'orizzonte lontano dall'inquinamento, sarà possibile notare due fenomeni ottici specifici. E ne parliamo dopo la peregrina.

Ape Regina, Marlene Kunz, Radio Rock Italia, siamo solo noi. Stiamo parlando di questa luna piena del cervo e dove appunto è possibile notare due fenomeni ottici specifici che sono l'illusione lunare, cioè il satellite apparirà visivamente più grande a causa della vicinanza all'orizzonte, la variazione cromatica, ossia la luna potrebbe assumere sfumature dorate, aranciate o rossastre. Questo effetto è causato dalla luce solare che, attraversando uno strato più spesso di atmosfera, prima di raggiungere l'osservatore viene filtrata e diffusa, alterando la percezione dei colori. Che mi dite? Non lo so, io sto qui tumulata, quindi in realtà vedo ben poco, però potete raccontarcelo se volete. Comunque, sotto il profilo astrologico, la luna piena si forma nel segno dell'acquario, vabbè, insomma queste sono robe di astrologia, e, con due aspetti chiavi, per chi ci crede. La congiunzione luna-plutone fa emergere temi legati al potere, al controllo, alle emozioni profonde, attenzione. L'opposizione luna-giove che amplifica il contrasto tra la ricerca di sicurezza e l'espansione dei propri orizzonti. Vabbè, insomma, dai, mo l'astrologia anche, no?

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.

Ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

Siamo solo noi, qualcuno sta scrivendo, c'è dell'autoreferenzialità in questi testi musicali, no? Io vi potrei dire che è tutto casuale, voi non ci credereste, eppure è così, perché qui è tutto affidato al caos e al caso. Comunque Vasco Rossi, naturalmente, che rende omaggio a Mick Jagger nel giorno dell'83° compleanno del frontman dei Rolling Stones, naturalmente racconta quanto la figura del cantante britannico abbia contribuito a definire la sua idea di rockstar, e ha affidato il messaggio a una storia pubblicata sui social, dicendo che, osservando Mick Jagger, ha capito l'attitudine che deve avere una rockstar, quindi un riconoscimento che va dunque oltre l'influenza strettamente musicale, ma riguarda soprattutto il modo di, no, di scenico, di stare sul palco, l'energia, l'atteggiamento incarnati indubbiamente da Jagger nel corso di oltre 60 anni di carriera

0: Si tratta di Blu Vertigo. Io odio qualche contatto, coordinate per rintracciarci, per salutarci in quest'ultima diretta di Siamo Solo Noiz, ultima per questa stagione naturalmente. Radio Rock Italia, il contatto che vi dovete sempre ricordare o tatuare, il 3791 600 190, mentre vi ricordo che potete ascoltarci sempre in DAB Plus nel Lazio scaricando l'app gratuita per iOS e Android, in streaming su RadioRockItalia.it. Siamo anche in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, e su tutto il litorale.
1: Nicole.

0: Rock Sport.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Questo è
1: Siamo solo noise.
0: Musica e parole in stato confusionale.
2: 20:45 a Radio Rock Italia, arriva anche la novità per oggi, la prima novità, What I Know Well, Eclissi.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

What I Know Well. Loro sono nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band vera e propria. Il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare proprio le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco, che si chiama Mente e Anima, e contiene anche una canzone rifatta, diciamo, su un grande successo delle Tattoo. Ma noi ce ne andiamo avanti con Casino Royale, sempre più vicino.

0: Sempre più vicino a Casino Royale, stavamo parlando anche di vacanze, perché insomma ci siamo, c'è chi le ha fatte, chi le ha concluse, chi le deve ancora fare, ma quanto costa o quanto sta costando andare in vacanza in agosto nel 2026? C'è questa indagine di Altro Consumo, secondo cui una settimana per due persone, stiamo parlando di vacanze in Italia, chiaramente in una località turistica appunto italiana, costa in media 1.050 euro tra viaggio e alloggio, quindi il 5% in meno, attenzione, rispetto al 2025. Firenze è la meta più conveniente. Questa cosa io non me la spiego. In realtà invece Ortisei la più cara, ma il risparmio appunto dipende dalla destinazione scelta, quindi quanto costa davvero. Diciamo la risposta è quindi un po' meno pesante rispetto al 2025, ma resta comunque impegnativa, no? Per molti, quindi per due trascorrere una settimana in vacanza, appunto dicevamo, bisogna mettere in conto in media 1.050 euro tra viaggio di andata, ritorno e alloggio. E ci sono state, diciamo, sono state prese in esame 20 località turistiche italiane tra città d'arte, mare, montagna, isole maggiori, e appunto il quadro che emerge è che i prezzi medi sono scesi del 5% rispetto allo scorso anno.
1: Distratta, te n'eri andato già, io ti aspettavo.

Distratta Any Other. Con questo si chiude la prima ora qui a Siamo Solo Noise su Radio Rock Italia. Vi ricordo che siete in compagnia di Sara, Sara K, Sara K, come vi pare. Siamo insieme ancora per un'oretta qui su Radio Rock Italia. Appunto, il contatto è sempre il 3791 600 190 per interagire con noi, e parliamo anche di animali, visto che appunto oggi è un po' il leitmotiv, il pensiero, il chiodo fisso, almeno per quanto mi riguarda. E notizie anche positive, come quella avvenuta a Palermo pochissimi giorni fa, cioè l'approvazione in consiglio comunale delle dismissioni delle carrozzelle trainate da cavalli, ormai insomma un obbrobrio medievale, ma che eppure si trascina e continua, no? nel lume della tradizione, e comunque rappresenta una decisione di rilievo straordinario, diciamo un po' per tutta Italia, non soltanto per Palermo. Comunque Palermo è forse la città che più di ogni altra ha legato l'immagine del proprio centro storico. Beh, insomma, anche Roma non è che scherzi a questa pratica, che ha deciso di imboccare un percorso che riconosce l'incompatibilità del traino con una società che rifiuta di considerare gli altri viventi come strumenti di servizio dell'uomo.

Strozza Preti alla Romana, 21.06 Radio Rock Italia, siamo solo Noise, dicevamo, di Palermo, anche se noi a Roma, diciamo, non è che siamo stati molto meglio. Comunque Palermo è stata uno dei contesti urbani in cui l'uso dei cavalli nel trasporto turistico si è mostrato, insomma, in tutta la sua criticità, no? Animali costretti a muoversi nel traffico cittadino sotto temperature estreme, schiattati sull'asfalto e via dicendo. E comunque, insomma, questo passaggio è sicuramente un passaggio importante, anche frutto di anni di contestazioni, di battaglie, no? Da parte di tante associazioni della LAV, ma non solo, insomma, e dove appunto era stato chiesto l'istituzione di un tavolo presso la regione siciliana con l'obiettivo proprio di tracciare un iter vincolante per la dismissione delle carrozze. Ebbene, questa decisione è un passaggio fondamentale, ovviamente non è un traguardo, perché ora bisognerà capire come dare piena attuazione al percorso entro questi termini che sono stati stabiliti, definire quindi la conversione di queste licenze, assicurare la tutela degli animali coinvolti. Ovviamente la fine delle carrozze non coincide poi soltanto con la sostituzione di un mezzo di trasporto, però è più che altro il superamento, no, di una visione che considera sempre gli animali come una risorsa a nostra disposizione. E comunque vedremo come evolverà, e ovviamente si continuerà a monitorare la situazione, e c'è un po' giustamente il fiato sul collo di tante associazioni animaliste per vedere, insomma, se poi si passerà dalla potenza all'atto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: State ascoltando
2: Siamo solo Noise.
1: Musica e parole in stato confusionale.
2: 21 e 16 minuti, arriva il secondo classico per oggi. Siamo solo noi su Radio Rock Italia. Ci sono i Diaframma, Amsterdam.
1: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Diaframma era questo, il classico scelto qui in rotazione su Radio Rock Italia. Siamo solo noi, ancora mezz'ora e spicci alla fine della trasmissione, ma che dico fine, è soltanto un arrivederci per questa stagione. Poi a settembre si riprenderà con tutte le trasmissioni, tutte le dirette in questa forma, in altre forme, ma adesso vado ad accontentare una nostra ascoltatrice più che fedele.

Il ballo di San Vito, una richiesta venuta qui al 3791 600 190 e con questa anche le notizie che ci piacciono, cioè possiamo ascoltare da oggi Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare il pulsante rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più, naturalmente, per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque voi vi troviate. Quindi Radio Rock Italia, musica made in Italy anche in TV in tutta Italia.

Drunken Masters 21 e 29. Bene, che mi dite quindi della luna? Stavo parlando prima del fenomeno che ci dovrebbe essere stato, ma io appunto, essendo tumulata qui in questo bellissimo antro di Radio Rock Italia, questa bellissima stanza, anche molto fresca, non ho potuto vederla, quindi raccontatecela voi al 3791 600 190. E parliamo anche di estero, il governo britannico, ce ne andiamo sempre un po' in giro a spulciare quello che succede, e ha confermato da pochissimo l'intenzione di introdurre un coprifuoco notturno automatico sull'uso dei social media a tutti i ragazzi fra i 16 e i 18 anni di età, come annunciato un mese fa dal premier laburista nell'ambito di una stretta più generalizzata sui rischi di dipendenza virtuale. Ne abbiamo parlato varie volte, che prevede pure il divieto to cure per gli under 16 sul modello australiano, per capirci. Tuttavia, per quello che riguarda questo coprifuoco, le linee guida che sono state illustrate includono la possibilità di un opt-out non evocata a giugno, consentendo di fatto ai giovani fra i 16 e i 18 anni di sfuggire al blackout notturno, semplicemente modificando il setting dei loro account.

Come scriveva Benny Valentina Lupi alle 21.34, parlavamo di questo blackout dei social in quel di Londra, quindi sulla carta la misura impone ai colossi tecnologici come Instagram, TikTok, YouTube e altri di verificare l'età degli utenti e rendere inutilizzabili le loro piattaforme fra la mezzanotte e le 6 del mattino per chiunque sia registrato nel Regno Unito e abbia più di 16 e meno di 18 anni. L'obiettivo dichiarato, che è stato poi concordato con associazioni di famiglie e attivisti, è quello di migliorare naturalmente la capacità di attenzione degli adolescenti, sottraendoli almeno per alcune ore, almeno quelle della notte, all'attrazione dei social, accrescendo quindi la qualità del sonno, dando più spazio ai contatti familiari e personali. Vediamo insomma cosa porterà, se sarà qualcosa di efficace o appunto una misura che resterà un pochino sulla carta.

raccoglierebbe il regno dei ragni, cucirebbe la pelle e la luna

di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla,

t'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

0: luna, la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso.
1: Rende bene questa cosa se ti tagliassero a pezzetti, naturalmente. Fabrizio De André a Radio Rock Italia, siamo solo Noiz. Un'altra notizia sempre in tema animali, in particolare cani, dedicata oggi a Marley, che Ita Airways introduce il servizio Lard Dog on Board, cioè dal 3 agosto i cani fino a 30 kg potranno viaggiare finalmente in cabina senza trasportino su alcuni voli nazionali. Ecco come funzionerà, una novità insomma, sì, destinata veramente a cambiare il modo di viaggiare per migliaia di proprietari di animali domestici, perché veramente è un incubo per chi deve trasportare un cane oltre i famosi 10 kg consentiti nel trasportino. Ebbene, Ita Airways ha annunciato il lancio del nuovo servizio che consentirà appunto ai cani di grossa taglia di viaggiare in cabina senza trasportino, e la vendita del servizio in realtà è già partita. L'operatività prenderà il via dal 3 agosto, però soltanto su una selezione di voli nazionali, e quindi appunto una prima assoluta nel panorama dell'aviazione commerciale italiana, e grazie appunto all'autorizzazione dell'ENAC, che ha recentemente aggiornato le disposizioni sul trasporto appunto degli animali a bordo degli aerei. In questa fase iniziale il servizio sarà disponibile solo appunto su alcuni voli nazionali operati da ITA, e dovrà essere prenotato attraverso il, vabbè, insomma, poi sul sito potete trovare tutte le informazioni di prenotazione e quant'altro. Comunque, per ogni volo massimo saranno ammesso due cani di grossa taglia in apposite aree dedicate della cabina.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Questo è
3: Siamo solo noise.
2: Musica e parole in stato confusionale. E arriva l'ultima novità per oggi alle 21:46 per Gianna Nannini.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gianna Nannini insieme a Marrakesh America, una reinterpretazione dello storico successo del 79 che vede questa volta la collaborazione appunto di Marrakesh, ed è stato prodotto insieme a Dardust. La nuova versione vuole fotografare dopo 47 anni il declino di quel vecchio sogno americano e la fine di quell'illusione, e lo fa proprio aggiungendo alla matrice rock originale le barre di Marrakesh, nato proprio appunto nel 79 alla stessa età della canzone, e le sonorità elettroniche contemporanee di Dardust.

0: Ebbene, 21:55, siamo quindi al momento dei saluti. Grazie come sempre per la compagnia. Noi ci riascoltiamo la prossima stagione perché, come dicevo, questa è l'ultima diretta per appunto questo luglio. Poi non so in quale tipo di forma, ma ci riascolteremo. Ma la certezza naturalmente è che questa radio non vi molla, quindi restate sempre all'ascolto di Radio Rock Italia, della musica italiana. Io vi auguro una splendida estate. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Siamo solo noi. Musica e parole in stato confusionale.

per risparmiare parole che si sciolgono al sole e alla terra il sale. Scivolo su rime facili, cado nel banale.

che amicizia buona, faccio colazione. Se ho detto qualcosa di giusto, è stato per errore.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

0: come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Voglio essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro a un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà.

prigione, vorrei essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti del cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Tutti hanno voce in capitolo, vanno e mi dicono trovaci un senso, medici impegno, vent'anni di nuovo millennio.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora.

di piedi d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

saranno semi miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandinho resiste al vomito e si contorce dal dolore, e allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

bombola di seta, sono le braci di un'unica stella che squilla di luce di nome Princesa. A un avvocato di Milano, ora Princesa regala il cuore a un passeggiare recidivo nella penombra di un